Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,

creazione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a monte. Misericordia di Dio massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità degli unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

stata dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri dare stabilità e di un maschile paterno, in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci è chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia, sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene. Che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli, attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. Figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito.
Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: ho avuto una seconda bambina. E senza che io le dicessi niente aggiunge: sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene. Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli, o all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette, né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi, leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando a suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche, ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla Luna. Non lo giudicò allontanandolo, perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici e santi della Chiesa.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo, La Mare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, ecco. Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto, ma sappiate che io sono qui.
0: Dunque oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005 dal titolo Il rischio educativo.
1: Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60. Proprio la prima stesura di questo libro è di una parte di questo libro del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza, è la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione. Perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutto quanta la sua vita, e poi realtà totale. Quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa, e io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri, più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
0: Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
1: Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà, che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta, insomma c'è tutto un rapporto che i grandi devono avere coi piccoli che è molto importante per la loro crescita.
0: In questo rapporto, e questo è un meccanismo diciamo che abbiamo già visto in altri capitoli e in altre delle nostre conversazioni, in questo rapporto non si è in due, si è in realtà in tre, non c'è soltanto un educatore e un educando, ma anche
1: sì, c'è altro. Ecco, una frase di Don Giussani vorrei qui ricordare, che non si educa veramente se non si apre al senso della vita, e quindi educare vuol dire anche camminare assieme in una direzione, camminare assieme verso qualcuno. Ecco perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
0: C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo appunto di distacco continuo.
1: È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco. È difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice: e l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Si noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire e di superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
0: La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi, ecco, anche oggi.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: Spirito di Gesù risorto, scendi ancora, ponici in sintonia con la parola che ascolteremo, il messaggio che sarà inviato alla Chiesa di Laodicea. Aiutaci a percepire il significato della parola della nostra vita all'interno delle realtà nelle quali ci troviamo a vivere, le nostre comunità parrocchiali, le nostre comunità religiose, le nostre famiglie. Aiutaci, o Signore, o Spirito Santo, aiutaci a percepire che la Tua parola, anche quando è dura, è una parola che mira a guarire, a sanare, a dare vita. E quindi aiutaci a non aver timore della spada a doppio taglio, che è la parola che esce dalla Tua bocca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: E quindi siamo alla settima e ultima lettera, alla Chiesa di Laodicea. Siamo al capitolo terzo dell'Apocalisse, i versetti 14-22. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio, sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il giudizio sulla chiesa di Laodicea è un giudizio completamente negativo, Non viene elogiata assolutamente per nessuna opera. Questa comunità si trova a vivere in una città che è una grandissima città ed è una città ricchissima. Se andiamo a leggere le opere di Tacito e di Cicerone, che parlano appunto anche di Laodicea, ci vengono descritte le sue ricchezze. Cicerone parla delle sue banche, quindi c'era un'attività anche finanziaria notevole, una città dal grande commercio, produceva anche una lana nera di grande pregio che veniva venduto in tutto l'impero, c'era una comunità ebraica molto vivace, importante, importante anche i culti che venivano fatti in questa città, in modo particolare rivolti a Zeus e il culto all'imperatore. Ed era famosa anche la sua scuola di medicina che sorgeva accanto a delle terme di acqua tiepida, una scuola di medicina che produceva anche un farmaco famosissimo per la vista, per gli occhi, la cosiddetta polvere di Frigia, che doveva curare la cataratta e altre malattie. Sappiamo che l'Apostolo Paolo ebbe molto a cuore la comunità cristiana di Laodicea e che uno dei suoi collaboratori più fidati, che era Epafra, fu direttamente impegnato all'interno di questa comunità di Laodicea. Soprattutto ricaviamo queste notizie dalla lettera ai Colossesi, e sappiamo che Colossi era vicinissima a Laodicea. Ecco, allora entriamo un po' in questo messaggio così duro, se vogliamo, sotto certi punti di vista, ma anche un messaggio che poi alla fine si rivela molto tenero e molto dolce. Paradossalmente a una situazione che è estremamente grave, condannata, risponde poi una promessa che contiene una grande dolcezza, una grande tenerezza. Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace. Qui siamo ancora all'interno di quella presentazione di Gesù come colui che è il testimone vero, la verità fatta carne, colui che non solo dice la verità, ma è la verità in se stesso, perché attraverso di lui, dicevamo stamattina, Dio rivela il suo volto e nello stesso tempo lui, nuovo Adamo, rivela la vocazione ultima, che poi era la vocazione originaria, quella del principio dell'uomo, essere perennemente in comunione con Dio, vivere dell'amicizia e della vita stessa di Dio. Ecco, in questo modo si presenta Gesù a questa comunità di Laodicea. Quindi con una parola che è degna di fiducia, una parola che è vera, perché lui conosce il mistero e il destino di ogni essere. E questo viene confermato anche da quell'espressione che è il principio della creazione di Dio. Ricordate che Gesù si presenta come Alfa e Omega, principio e fine. Qui dice che è il principio della creazione, ovvero Cristo, origine e fonte di tutto ciò che esiste. E qui potrebbe esserci qualche collegamento diretto con la lettera ai Colossesi, l'inno ai Colossesi, dove viene detto che tutto è stato creato per Lui e in vista di Lui. Tutto l'universo, tutta la creazione esiste avendo Lui come punto di partenza e come punto di arrivo. È il cuore, fare di Cristo il cuore del mondo, il cuore dell'universo. Perché? Perché tutto tende a Lui. Perché alla fine tutto sarà cristificato, se usiamo questa espressione un po' brutta, ma vera, ovvero tutto alla fine sarà pieno di Cristo, parteciperà della vita e della gloria del Cristo. Ricordiamoci anche il prologo di Giovanni, Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quindi la pietra fondamentale, la pietra originaria della vocazione che regge tutto l'universo è Cristo, da tutta l'eternità. Qui dovremmo entrare poi in una grandissima riflessione teologica, cristologica. Questo cosa significa, cosa comporta? Comporta il fatto che io sono destinato a Cristo. Non c'è altro destino per me. Il mio destino, la mia vocazione è che io mi conformi a Cristo. Questo è il motivo per cui Dio mi ha creato e mi ha posto nell'esistenza. E che io conduca a Cristo come sacerdote tutta la realtà. Che diventiamo immagine di Cristo, no? Quando ci domandiamo, ma qual è la volontà di Dio sulla mia vita? La volontà di Dio sulla tua vita è che tu ti conformi sempre di più a Cristo. E che tu porti a Cristo tutta la realtà che ti circonda. Il tuo lavoro, le tue opere, le relazioni, le iniziative, tutto abbia Cristo come punto di riferimento e come scopo ultimo di tutta la creazione. Ecco che allora tutto acquista senso, tutto acquista una direzione, tutto acquista un significato. In altre parole, tutto viene salvato, Tutto viene salvato, se tutto fa riferimento a Cristo, eterno figlio del Padre e fratello dell'uomo, no? Ma ci pensiamo alla bellezza di questa vocazione, no? Sono realtà di fronte alle quali dovremmo rimanere in un atteggiamento di grande stupore, di grande meraviglia, e che dovrebbero suscitare in noi una gioia immensa. Sapere che esistiamo non per puro caso, ma perché il Padre ha un disegno per noi, quello di configurarci al Figlio suo, quello di farci entrare nella sua famiglia, quello di partecipare alla vita divina. Ma non solo noi, perché tutto sarà trasfigurato, non soltanto l'umanità, ma l'universo intero, anche il mondo che vediamo sarà salvato e trasfigurato in Cristo. Perché è la carne di Cristo che si è glorificata, Non soltanto lo spirito, non soltanto l'anima. Per cui noi crediamo nella risurrezione della carne e la vita del mondo che verrà. Quindi ci sarà dato anche un mondo glorificato e cristificato. Togliamoci dalla testa l'immagine del paradiso sulle nuvolette, con l'arpa in mano. Per 200 anni posso anche suonare l'arpa, poi mi stufo anche un po', Gesù ci promette qualcosa di diverso, ci promette un mondo nuovo. Come sarà? Non lo sappiamo. Però sappiamo che il mondo sarà trasfigurato. Principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, L'espressione ritorna in ogni lettera, conosco le tue opere. Quindi anche per noi il Signore dice, conosco le tue opere. Dove abbiamo detto che questo conoscere è qualcosa di più del sapere, no? Indica una relazione, indica il desiderio di una comunione. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Ma la cosa curiosa è che nella lingua greca questa è la prima volta che si usa freddo e caldo e tiepido in senso metaforico, come un'immagine. È la prima volta che si utilizza così. Cosa significa questa espressione? Probabilmente fa riferimento alle sorgenti termali, no? Da cui usciva un'acqua tiepidina. Essere tiepido significa essere ugualmente distante dall'essere caldo e dall'essere freddo. Quindi la chiesa di Laodicea si trova in una situazione equidistante da due opposti estremi. Ti trovi in mezzo. Ma cosa si intende con caldo o freddo? Questo è un po' il problema. Sicuramente si tratta di due modi diversi di vivere la fede, dove essere caldo probabilmente indica una relazione con Dio vera, autentica, per usare l'espressione giudaica, giusta. Dall'altro lato, freddo indica una relazione con Dio puramente formale, dove non c'è assolutamente però nessun calore, dove si può compiere una liturgia perfetta ma senza vita. E questo cosa sta ad indicare alla fin fine? Una mediocrità, sta ad indicare una ambiguità di fondo, che vedremo non fare più problema, un'ambiguità dominante in questa comunità, in cui il compromesso ormai è diventata la scelta immediata, in cui non ci si pone neanche più il problema dell'essere caldo o dell'essere freddo. Si vive questa situazione in cui non ci si pone neanche più il problema dell'essere caldo o dell'essere freddo. Si vive questa situazione.

importante per impostare tutto il tuo impegno pastorale e il tuo impegno spirituale. Ti dici le tue cose, dici il tuo breviario, dici la tua messa, fai le tue cose, poi sei a posto. Quindi è una chiesa che alla fine si è adagiata, si è adattata al mondo, un po' come i materassi che fanno vedere nella pubblicità. Quindi una chiesa che si è adagiata sul mondo, secondo i suoi schemi, i suoi criteri, rinunciando al suo compito. Alla fine andiamo d'accordo, andiamo felici bene insieme avanti, ognuno stia al suo posto, un quieto vivere, no? In cui la Chiesa ha rinunciato alla fin fine di essere sale. E Gesù nel Vangelo dice: se il sale diventa insipido, a cosa serve? Assolutamente a nulla, se non ad essere gettato sulla strada ed essere calpestato dagli uomini. E Bernanò diceva in un suo romanzo, diceva, mi sembra il curato di campagna, dice a un certo punto: la Chiesa è chiamata non a essere il miele sulle ferite del mondo, ma a essere il sale. E il sale sulle ferite brucia. E allora la nostra testimonianza di cristiani, di chiesa nei confronti del mondo vuole essere il miele dolce, eccetera, o risponde all'esigenza evangelica dell'essere sale, quindi di bruciare, di dare fastidio, però è un'azione purificante, disinfettante. Questo è un criterio fondamentale di fronte anche delle scelte come la Chiesa oggi è chiamata a fare. Il rischio è questo: puoi essere sale o essere il miele. Ed è una situazione nella quale il Vangelo di Matteo mette già in guardia le comunità cristiane, perché Gesù al termine della sua missione dirà che a causa dell'abbondare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti, dice Gesù, a causa dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti, Matteo 24, 12. Ma poiché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Dove questa immagine così forte, così violenta, vuol dire non ci sarà più comunione tra me e te. Io ti rigetto, ti butto lontano da me, non puoi rimanere in me. Quindi la minaccia è quanto mai grave. Dove questa espressione poi non è un'espressione così nuova, perché la ritroviamo anche nell'Antico Testamento, in modo particolare nel Levitico, sia il capitolo 18 sia il capitolo 20, dove Yahweh dice al popolo di Israele che se non rimarrà fedele alla legge, la terra promessa vomiterà il popolo, ovvero il popolo di Israele non potrà rimanere nella terra promessa se non rimarrà fedele alla legge di Dio. Qui però il significato è molto più forte, perché qui è il Signore stesso che vomita, non è la terra, è il Signore stesso che vomita la comunità. È come se questa comunità gli fosse come un peso nello stomaco, insopportabile. Quindi Cristo esige una risposta calda di amore, una fede viva, una fede che non ceda troppo al compromesso.

0: messo e si adagi. E questa situazione, guardate, nella chiesa di Laodicea è resa ancora più grave proprio da una cecità. Adesso sarà accusata di questo la comunità, nel fatto che questa comunità non si rende consapevole della situazione in cui si trova, perché è una comunità che sta bene, questo è il problema. È una comunità che sta bene, non manca di nulla, probabilmente anche ricca a livello finanziario, il conto in banca funziona bene, una comunità che si sente a posto. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Vero, vi ripeto, il tragico è questa, che questa comunità non si rende consapevole di questa situazione in cui si trova. Crede che le cose debbano andare così e che va bene così. Questo è il dramma forse ancora più grave dell'essere tiepido, non rendersi conto che si è tiepidi e credere che questo sia l'ottimale. Una comunità contenta, sicura di sé, ma che agli occhi di Cristo non è assolutamente così. Perché questa comunità che si crede ricca, autosufficiente, eccetera, dagli occhi di Cristo invece è una comunità infelice, povera, nuda, cieca. Una comunità che si crede autosufficiente, no? Tu dici: non ho bisogno di nulla. Crede di bastare a se stessa. Tra virgolette, avete visto, avete notato che tra tutte le chiese che vengono chiamate a giudizio, le uniche due che si salvano sono le comunità più povere e quelle più deboli. Queste due sono le comunità che si salvano, no? Le altre, per un motivo o per l'altro, cedono. Tu, proprio tu, dice il Signore, sei talmente cieco che non riesci neppure a fare un esame di coscienza. Non ti rendi conto di essere l'insufficiente per antonomasia. Tu sei infelice, gli dice, perché puoi avere tutto, ma se non hai il Signore nel tuo cuore, alla fin fine la tua vita è vuota e quindi sei infelice. Sei povero, perché credi di avere tante cose, ma non hai l'essenziale. Sei nudo, ovvero hai perso la bellezza di una vita cristiana, di una vita battesimale. Sei cieco, perché non ti rendi neppure conto di questa situazione. Capite com'è importante allora tenere sveglia la coscienza? Tenerla vigile. In modo particolare dobbiamo educarci quando facciamo l'esame di coscienza e quando aiutiamo a fare l'esame di coscienza, noi preti, noi religiosi in modo particolare, eccetera, a non fare l'esame di coscienza allo specchio, per cui sono io che mi giudico la coscienza, perché è il gatto che si morde la coda, no? Se sono io a giudicare la mia coscienza, chiaramente mi autoassolvo, sminimizzo, passo oltre, giustifico, eccetera. E in questo modo la coscienza non si educa, ma la coscienza lentamente si spegne. E guardate che quando ci si accosta al sacramento della confessione, più delle volte l'esame di coscienza avviene così, come una introspezione più a livello psicologico, no? Ma non è questo che il Signore ci chiede quando ad esempio ci accostiamo al sacramento della riconciliazione. L'esame di coscienza va fatto in un dialogo con il Signore, non con me stesso. Deve essere un ascolto della parola che mi giudica. Non devo essere io che ascolto la mia coscienza, ma deve essere la mia coscienza che si pone in ascolto della parola del Signore. In questo senso, nel nuovo rituale sarebbe prevista la lettura della parola di Dio, che non si fa mai. Però questo nulla toglie che il penitente, prima di accostarsi al sacramento della riconciliazione, si è educato a fare l'esame di coscienza alla luce della parola di Dio. Per cui è la parola di Dio che giudica la mia coscienza. Ecco allora che la coscienza viene educata, viene affinata. Altrimenti continuo a ripetere le solite confessioni, stantie, trite, ritrite, che non toccano poi niente, no? Che non cambiano assolutamente niente, o che rispondono soprattutto al senso di colpa e non al senso del peccato. Oggi non si ha più coscienza del bene e del male, Questo è un altro dramma. Il dramma dell'uomo di oggi è questo, che non è più cosciente del bene e del male. Perché alla fin fine sono io che giudico del bene e del male in base a quello che sento in base alla mia coscienza. Calma, in base alla mia coscienza. La coscienza può essere anche erronea, Non è che siccome faccio le cose in base alla mia coscienza, automaticamente la cosa che faccio è buona. Perché ci può essere anche una coscienza sbagliata, Per cui tante volte si arroga il diritto, ma io in coscienza penso così, calma, io in coscienza sento così. Poi alla fine prenderai la decisione secondo la tua coscienza, ma prima mettiti in ascolto di quella che è la verità su di te, che è Gesù Signore. Non si può invocare subito la propria coscienza, Per cui vi ripeto, oggi il dramma è proprio questo relativismo in cui sono io a costruirmi i parametri del bene e del male, dove poi alla fine costruirmi da me i miei parametri di bene e di male vuol dire scendere continuamente in una situazione di compromesso che poi si allarga sempre di più. E poi si allarga sempre di più. Altro che la diffusione del virus dell'Ebola. Questo è un virus enormemente più micidiale. Quando una società difende i diritti dei cani e dei gatti, elevandoli ai diritti degli individui, e dopo mi permette in Europa ogni anno più di 5 milioni di aborti, io dico, ma qui abbiamo perso proprio la coscienza del bene e del male, E non fa più problema, non fa notizie, Per cui ha più diritto il cane e il gatto che una vita che ha diritto di venire al mondo, perché esiste, perché c'è. Non è col fatto che io decida che esista, c'è quella vita. Cioè, è un impazzimento, no? O dove si ridanno indietro i bambini perché sono usciti difettosi, no? Avete sentito la notizia, no? Fecondazione eterologa, però nasce la bambina Down, la madre dice, ma questa è difettosa, quindi la ridò indietro. A volte mi domando, ma sto vivendo dentro in un romanzo di fantascienza o la realtà sta diventando così? Perché se sono queste le realtà che mi circondano e che diventeranno sempre più plateali in questa direzione, dove andremo a finire? Non lo so, altro che la chiesa di Laodicea. Ti consiglio, e adesso qui Gesù si presenta come medico, Non un medico dell'ASL, ma un medico come si deve. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e col lirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Ecco, allora, Gesù medico, un po' come le raffigurazioni nel Medioevo, ci sono in certe chiese o anche in certi castelli, la raffigurazione di Gesù che è dietro il banco del farmacista, l'avete mai vista? No? E sotto ci sono le persone con scritta la malattia spirituale, che in genere sono i vizi, e poi dietro ci sono tutti i rimedi, no? E Gesù che è in mezzo, che dà i rimedi come buon medico. Allora, Gesù come buon medico invita la chiesa di Laodicea a compiere una terapia di guarigione e dà tre indicazioni ben precise. Prima di tutto di comprare oro infuocato, questa è la traduzione letterale, comprare oro infuocato. A Laodicea, che vuole arricchirsi con l'oro materiale, che poi richiama l'oro di Babilonia, come sarà ricordato al capitolo 17 e 18 dell'Apocalisse, Cristo invita a comprare un altro oro, quello della Gerusalemme celeste, che è una città tutta d'oro. E quindi comprati quest'oro, in altre parole, fuori di metafora, rientra nella comunione con Dio. Non cercare di essere Babilonia, ma cerca di diventare la Gerusalemme nuova. Compra da lui vesti bianche. Qui c'è l'ironia, Laodicea che vende tessuto nero, qui Gesù dice comprati vesti bianche, dove sappiamo il bianco è il colore del risorto, il colore della vita nuova, è il colore della gloria, è il colore battesimale. Quindi comprati queste vesti, in altre parole, rivestiti nuovamente della dignità e della grazia del tuo battesimo, rinvigorisci il dono che ti è stato fatto, ritrova la tua dignità, sia all'altezza dell'alleanza che il Signore vuole fare con te, che è un'alleanza sponsale, Qui c'è tutto riferimento a Ezechiele 16, dove Yahweh riveste la sua sposa di una veste candida. E poi c'è la terza indicazione, comprare col lirio per ungerti gli occhi. Qui chiaramente c'è riferimento alla scuola di medicina e alla polvere frigia. La polvere frigia che serviva per guarire appunto le malattie visive. Compra da me il collirio, ovvero chiedi il dono dello Spirito Santo che ti dia la capacità di vedere e di discernere la realtà com'è veramente, ovvero ritornare alla capacità di giudicare in modo corretto alla luce della parola di Dio, in modo da non essere più cieco e di rimanere sempre ben attento e vigilante alla situazione in cui vieni a trovarti. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. E qui il Signore dice, guarda che se ti rimprovero e se forse ti castigo è perché ti voglio bene, Vedete che c'è sempre un annuncio di amore, dove questo significa che il Signore agisce nella nostra vita in tanti modi, per il nostro bene. Può agire con il rimprovero, può agire con il castigo, ma io penso anche di sì, non certamente nei termini in cui noi pensiamo i castighi, no? Il Signore usa di tutto pur di darci una scrollata e richiamarci alla verità, alla conversione. Ho sperimentato questa pedagogia di Dio nella mia vita, ho sperimentato il rimprovero da parte di Dio, magari il suo castigo. E qui l'invito, mostrati dunque zelante e ravvediti, ovvero inizia a convertirti. Atto a un passaggio che dalla rilassatezza ti porti nuovamente a una tensione giusta nel voler camminare nella direzione corretta, nel vivere in verità la tua vita cristiana. Arriviamo allora alle promesse, al congedo, e qui il tono, guardate, cambia completamente. Da parole estremamente dure e taglienti, qui si arriva a una promessa di una dolcezza sconfinata, perché il Signore invita una cenetta a lume di candela. È paradossale questo, perché poco prima cosa ha detto? Io sto per vomitarti, e quindi fa riferimento al cibo. Qui invece dice, non è che possiamo fare una cenetta insieme? Vedete come gioca, no? Il testo. Dal vomito si passa alla cenetta. Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Qui c'è un riferimento al Cantico dei Cantici, dove l'amato bussa alla porta dell'amata, e questa qui un po' ritarda, poi quando si decide, perché fa freddo, è sotto le coperte. A un certo punto questa qui vince un po' la pigrizia, corre, apre, e ormai è già andato via. E allora si deve mettere a correre in giro per le vigne a cercare il fidanzato che è scomparso. C'è anche un riferimento alla parabola dei servi vigili, quando il Signore tornerà e si metterà a servirli. E quindi Gesù si presenta come un ospite in attesa al banchetto, dove il banchetto è simbolo della gioia, è simbolo della comunione di vita, è la gioia dello stare insieme, è immagine dell'intimità, dell'amicizia. Qui sicuramente c'è riferimento sia al banchetto escatologico, ovvero alla realtà ultima nella quale saremo nell'amicizia e nella comunione con Dio definitiva, e Gesù ne parla sempre con l'immagine del banchetto, no? Ma chiaramente c'è anche un riferimento doppio registro, c'è il riferimento eucaristico, dove il Signore dice ritroviamo l'intimità tra di noi nella celebrazione dell'Eucaristia, ritroviamo il calore dell'amore all'interno dell'Eucaristia, dove pregustiamo quella comunione che però che poi sarà per sempre nel Regno dei Cieli. Quindi in questa scena del banchetto la Chiesa non è più la Chiesa che provoca nausea al suo Signore, ma è una Chiesa che si trova a consumare insieme il pasto, insieme al suo Signore sposo. E anche la promessa è straordinaria, perché la promessa è addirittura forse quella più forte a confronto delle altre. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono. Cavoli, a nessuno aveva fatto una promessa così forte, così audace. Al massimo dava una pietruzza, dava un nome, ti metto come una colonna, Va bene, signore, però qui mi dici, ehi, vieni qua, siediti vicino a me. Che scena anche questa di amicizia e di intimità e di comunione. Siediti sul mio trono, ovvero partecipa alla mia regalità. Regna con me sull'universo intero. Questa è la promessa che il Signore fa alla Chiesa di Laodicea. Quindi di fronte a questa lettera cosa possiamo dire? Non diamo al Signore le briciole, gli scampoli. Tante volte noi riduciamo il Signore a un mendicante al quale diamo soltanto gli scarti, no? Gli scarti di tempo, di energie. A volte lo trattiamo molto male, Signore. Mettiamo tante altre cose prima di Lui. In questo modo ci adagiamo, entriamo in una sorta di compromesso e la nostra vita di fede si spegne, si intiepidisce. Chiediamo allo Spirito Santo di dare al Signore tutto, non le briciole. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino, ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il libro della Sapienza che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questa è la descrizione che l'autore del libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte e ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia
quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono. Vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo, e dà tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è bene da ciò che è male, rischiando poi di estirpare tutto e di buttare tutto. Ma come suggerisce il testo della Sapienza, spetta a noi coltivare il sapiente e paziente agire di Dio. E se Lui, che tutto può, che tutto conosce, sa attendere, allora aspetta anche a noi imparare ad attendere, perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta sapere attendere. Così nel lievito. Non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta.
l'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo due domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù, di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti. E stando bene attenti, facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste tre parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore per divenire persone mature, sagge, intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola, io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi per saper distinguerlo, ma anche saper vivere nell'attesa fiduciosa. Il Signore Dio è più grande di ogni stelo di zizzania. Buona domenica. Signore Gesù, con bontà e fiducia hai gettato il seme della tua parola nel terreno del mio cuore. Anche il nemico, però, ha fatto questo. Ha gettato il seme del dubbio e della confusione, consapevole di non poter estirpare il male dal terreno della vita, donami la sapienza che viene da te. Aiutami a pazientare, a saper gestire istinto ed emotività, perché ogni cosa esige il suo tempo.
e alla fine sarai tu a dare il giudizio. Perché questo avvenga, aumenta la mia fede in te, Signore Dio, paziente, lento all'ira e ricco di amore.

Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.

Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.

0: Oh Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno, donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo: ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti, vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siamo collegati con Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovato a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. È una giornata questa contrassegnata dal cielo nuvoloso dopo un temporalone di questa mattina. E d'altra parte sono eventi tipici dell'estate, questa estate che è stata contrassegnata, che è contrassegnata da particolare calura. Speriamo che questo evento atmosferico abbia portato un po' di frescura. Entriamo nel vivo del settimanale Il Popolo, che porta la data del 19 luglio, e c'è nella pagina di apertura di copertina una foto che si richiama alla estate giovane e missionaria. Questi giovani che durante gli incontri estivi, incontri di gruppo, hanno fatto anche un'esperienza di conoscenza della vita missionaria, della realtà missionaria. Ed è appunto questa sensibilizzazione un motivo intenso per aprire i nostri ragazzi giovani appunto alla realtà missionaria. Domenica 26 luglio entriamo in un altro tema, la CEI per il Venezuela, colletta nelle chiese italiane. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoto di vaste proporzioni, ha indetto attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane per domenica 26 luglio. Sappiamo dunque che questa colletta è finalizzata al sostegno della popolazione venezuelana. E qui è riportata pure una qualche nota circa un'intervista posta al cardinale Pietro Parolin, il quale, intervistato appunto a Bibione, ci dice, quasi in sintesi del suo intervento e del suo messaggio, la pace è coraggio. E dunque sappiamo che per avere la pace, per raggiungere la pace, è necessario anche osare. Passo ad altro tema e chiedo scusa, vorrei ancora fare un cenno a questo tema al quale ho dato appena spazio. Vorrei fare ancora un po' di qualche nota, perché c'è anche una domanda alla quale rispondere. La pace è davvero possibile o è solo un sogno ingenuo e dobbiamo forse rassegnarci alla guerra? Ecco, qui trovate la risposta. La pace è possibile purché gli uomini di buona volontà siano decisi, determinati a raggiungerla e ad assicurarla. Siamo nel mondo dell'agricoltura. È stata fatta un'analisi per conto di Confagricoltura ed è emerso che quest'anno il riso e il grano duro sono in crisi, una crisi di due colture centrali per l'Italia. E a pesare viene fatto notare soprattutto il forte aumento delle importazioni di riso dai paesi extraeuropei. L'afflusso crescente di prodotti esteri nel mercato europeo, dicono i produttori, alimenta un eccesso di offerta, accentua la pressione a ribasso sui prezzi e ostacola la piena valorizzazione del riso nazionale. Ecco una delle cause appunto di difficoltà per le quali trovate indicazioni e notizie più precise a pagina 3. Passiamo ad altri temi, ci sono temi vari, ho dovuto fare una scelta e torno al tema citato all'inizio dell'estate missionaria, estate giovane e missionaria. Con il PEM 30 giovani, famiglie e studenti hanno appunto potuto riflettere su questo tema. Da ormai oltre 30 anni questa esperienza offre a tutti i giovani che desiderano vivere un'esperienza di vita presso le nostre missioni nel mondo. Questo è stato dichiarato dal PEM, Pontificia Opera Missionaria, ed è così una proposta anche ai giovani che volessero accostarsi a questo tema in modo più approfondito e più personale. Passiamo ad altri temi. E naturalmente troviamo ancora il tema che abbiamo appena citato, un viaggio missionario in Marocco per conoscere la realtà dei migranti, un primo contatto nel 2024, poi l'esperienza al PEM di 14 nostri giovani e ora da novembre 2026 una nostra condiocesana partirà come Fidei Donum. E vedete, non solo l'attenzione, non solo la sensibilizzazione, ma anche il giocare la propria vita, offrire la propria vita per queste realtà missionarie, cioè mettersi in gioco direttamente in prima persona. Il nuovo numero di Popoli e Missioni di giugno 26 dedica ben due articoli alla nostra diocesi di Concordia Pordenone. Il primo racconta l'esperienza di Don Lorenzo Barro, nostro sacerdote diocesano, che ha avuto una lunga esperienza in Mozambico, parrocchia di Cipene, come sacerdote Fidei Donum ed è recentemente rientrato lo stesso, insieme ad un altro sacerdote, Don Loris Vignandel, anche attraversato la dura esperienza di un attentato violento contro la missione di Cipene la notte tra il 6 e il 7 settembre del 22. Vedete, questa esperienza sul campo può anche essere contrassegnata da difficoltà notevoli, quali appunto il pericolo per la propria vita. Passiamo alla cronaca di Pordenone. Piazzetta del Portello diventerà il cuore del nuovo complesso Nodo Parcheggi. Addio Bronx, nasce il centro valle destinato ad accogliere il polo universitario cittadino. Il grande complesso progettato da Gino Valle tra il 72 e l'82 si prepara a diventare centro valle, nuovo polo universitario direzionale civico nel cuore della città, fulcro di una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana degli ultimi anni. Siamo in regione Friuli Venezia Giulia, collaborazione tra regione ed Explar AMA per valorizzare territori e turismo. La collaborazione citata nasce dalla volontà condivisa di raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso un punto di vista nuovo che mette al centro le infrastrutture e i servizi come strumenti di valorizzazione del territorio. Le ciclovie, il trasporto marittimo e i treni storici non sono solo opere e collegamenti, ma rappresentano un patrimonio capace di generare attrattività territoriale, turismo sostenibile, sviluppo economico e nuove opportunità per le comunità locali. La collaborazione prevede 3 numeri del magazine e una guida speciale, ha spiegato Amirante, con l'obiettivo di far conoscere il territorio anche attraverso le infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile, vero motore di sviluppo turistico. Appuntamento alle 19 in piazza 20 settembre per una sfilata fino al velodromo. In attesa della pennellata benefica di settembre, Diabete a Ruota Libera, assieme a FIEB, partecipa alla 25esima edizione del Tressere Internazionale Città di Pordenone, la competizione che da un quarto di secolo viene organizzata nel capoluogo del Friuli Occidentale dagli amici della pista ASD. Il Tressere, che è stato presentato venerdì 10 luglio all'Elodromo Bottecchia, si terrà quest'anno dal 13 al 18 luglio e sono sempre iniziative coinvolgenti e entrate nella nostra tradizione. Cronaca di Pordenone, siamo ancora qui a Pordenone, avviato l'iter per la trasformazione, il comune è pronto a investire 425.000 euro e vediamo perché. Una nuova vita per l'ex magazzino ferroviario diventerà uno spazio dedicato agli studenti e questo edificio che da anni racconta il passato ferroviario di Pordenone e che presto potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro universitario della città è pronto così per entrare nella realtà pordenonese, per essere realizzato e quindi l'ex magazzino ferroviario, come abbiamo appena detto, prenderà veramente, assumerà una nuova vita, una nuova destinazione. Siamo a Pordenone, parliamo di maturità, la maturità che tanto coinvolge, ha coinvolto di recente i nostri ragazzi. Due centini alla maturità, il sogno del Politecnico e delle lettere tra umanesimo e ambiente, la soddisfazione delle scuole in cui appunto si sono distinti questi studenti con il massimo dei voti. Vacanze di branco, campi di reparto e route di clan, le date e i luoghi scelti, dove porta la strada, i campi estivi degli scout della GESI, zona Pordenone. Ed ecco che si parla di scout e quindi di una vita ricca di proposte, di coinvolgimento e anche di vita comunitaria. Siamo a Pordenone ancora, l'assessore Tirelli rassicura sulle falde acquifere della città, dopo che il monitoraggio ARPA Friuli Venezia Giulia ha rilevato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, non so se ho letto bene, nelle falde di alcuni comuni della pianura pordenonese, con conseguente sospensione precauzionale dell'uso dei pozzi artesiani nelle aree interessate, l'assessore all'ambiente Mattia Tirelli informa che nel territorio del comune di Pordenone queste sostanze non sono state segnalate. Ai cittadini dico che sul nostro territorio i controlli sono costanti e confermano ad oggi la sicurezza della falda, ed è proprio grazie a un monitoraggio capillare e continuo che questa situazione, circoscritta ad alcune aree della provincia, è potuta emergere ed essere gestita con tempestività dagli enti proposti. Il confronto con ARPA Friuli Venezia Giulia, con l'azienda sanitaria Friuli Occidentale e con tutte le autorità coinvolte nel monitoraggio della falda è costante. Ho dato uno spazio adeguato a questa notizia, trattandosi appunto di un bene fondamentale, quale appunto è l'acqua. Siamo ancora a Pordenone, parliamo di devozione della Madonna del Carmelo. Ci sono pordenonese, non solo nella città di Pordenone, ma in tutto il territorio pordenonese, e vari punti in cui è molto seguita la devozione alla Madonna del Carmelo. Sappiamo bene che è una devozione che cade appunto nel periodo estivo e che pertanto questa devozione a Maria col titolo di Madonna del Carmelo consente anche di unirsi per rendere omaggio a lei che è la madre di Dio. Siamo a 50 anni dal terremoto e i nostri sacerdoti raccontano appunto il sisma. Don Giosuè Tosoni ci dice: noi preti non siamo stati a guardare. Ed ecco che la sera stessa del terremoto, appunto, con gli studenti di teologia e Gandorum per Luigi, Don Giosuè dice: siamo partiti per Spilimbergo e con l'alba lo sfacelo davanti agli occhi era dappertutto, case crollate, gente che camminava senza meta, morti, che il numero dei morti continuava ad aumentare, borgata dopo borgata. Un soldato proveniente dal Belice portava fra le sue braccia un bambino appena estratto dalle macerie, il volto bianco di polvere ma vivo. E purtroppo quella terribile vicenda di cui celebriamo i 50 anni quest'anno è stata veramente coinvolgente e ha attratto anche molta partecipazione e molto coinvolgimento da parte di altre realtà, di altri popoli, di altre appunto significative espressioni di partecipazione e di vicinanza. E naturalmente con il terremoto sono andate distrutte o quantomeno ferite molte opere d'arte, e si scrive qui: dalla bellezza ferita dalla furia del terremoto del 76, che in 59 secondi cambiò l'anima e il volto del Friuli, Ecco la bellezza salvata, quella delle opere e delle chiese che furono oggetto di lunghi e accurati restauri, un viaggio possibile al Museo Diocesano. E il museo con questa mostra è aperto il venerdì dalle 15:18 e il sabato e domenica festivi dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18. L'ingresso è libero e qui trovate anche il numero di riferimento di telefono, appunto, per prendere l'appuntamento necessario a questa visita. E si parla ancora di terremoto e lascio la vostra lettura questo intervento che ricorda appunto quell'evento e anche con gli interventi che furono adottati. Soprattutto c'è il racconto di Don Matteo Pasut, allora parroco di Erto, che parla anche della solidarietà generosa e memore con Forgaria e Gemonia. Insomma, in questa pagina abbiamo alcuni accenni a quello che avvenne e a tutta la rete di solidarietà, di partecipazione che si attivò per aiutare Friuli in quel tragico momento e per farlo rinascere. Siamo all'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, programma per settembre, ottobre 26, settembre San Giovanni Rotondo e Santa Rita da Cascia, ottobre Međugorje e ottobre ancora Assisi e dintorni. Potete trovare queste notizie a pagina 14 e le troveranno con piacere soprattutto gli appassionati di pellegrinaggi. E ci spostiamo nel Veneto orientale, siamo a Portogruaro, palazzine di via San Giacomo, siamo dai CAS-CAS ai centri per le procedure accelerate. Il sindaco ha richiesto un tavolo con prefettura, associazioni di volontariato e qui bisogna entrare nel vivo di questa realtà con paziente lettura e d'altra parte è anche un tema interessante che può riguardare in particolare la popolazione delle palazzine di via San Giacomo. Al Cala Sanzio, questo istituto di Portogruaro, i colori delle emozioni diventano un murale, ma anche opere esposte ai mulini e canzoni dei giovani, con 144 partecipanti. E abbiamo ancora altre notizie di carattere musicale che riguardano la viabilità, sempre in questa pagina che riporta la cronaca dal portogruarese. E siamo ancora nel Veneto orientale, la devozione alla Madonna del Carmelo diffusa dal Beato Simone Stock dal 16 luglio del 1251. E c'è anche un libro curato da Pierangelo Piasentier che porta questo titolo, Lasciarsi stupire, Don Roberto Battel e la Bolivia. E naturalmente si parla di questa esperienza missionaria di cui abbiamo appunto detto e potete trovarla anche nel libro che racconterà nei dettagli questa esperienza. Siamo a San Michele a Tagliamento, ancora nel Veneto orientale. Emergenza siccità, emergenza per l'agricoltura. Il cuneo salino dal mare è risalito di 20 km nell'entroterra. I bacini sono vuoti, irrigazione sospesa e razionalizzata, con precedenza alle colture principali. E purtroppo la siccità è un grosso problema, un grosso tema, per cui invochiamo la provvidenza che ci mandi della acqua umile, preziosa e casta, come diceva Francesco. San Stino di Livenza, il monumento ai lagunari in occasione del 30° della locale sezione. E qui sono pure riportati gli eventi sotto le stelle che riguardano San Stino di Livenza. Passiamo ad altre realtà. Passiamo al Friuli occidentale. Siamo a San Vito al Tagliamento. Lavori al via dopo la sagra dovrebbero durare 4 mesi. Al piazzale di Madonna di Rosa si realizza appunto questo piazzale per il quale il Comune accoglie le osservazioni, la spesa cresce e si attesta sui, non so dire di preciso il totale, se solo che cresce di 375.000 euro. Siamo a un gesto gentile, un gesto di amore da parte di un bambino a San Vito al Tagliamento ancora. Tommaso ha 10 anni, dona i suoi capelli ai pazienti oncologici. Questo bambino si è lasciato crescere i capelli appunto per poterli donare ai pazienti oncologici che, come si sa, in seguito alle cure perdono appunto i capelli. Assisto a Reghena, bilancio a 2 anni dalle elezioni, promossa la sindaca. I punti di forza sono freschezza e cultura, la criticità, l'eco delle opere incompiute. Insomma, si sa bene che in ogni realtà, in ognuna delle realtà dei nostri territori ci sono gli aspetti positivi, gli aspetti naturalmente che danno sicurezza, sono i punti di forza, ma tutte le opere, tutte le realtà hanno sempre alcuni aspetti di criticità, come è ovvio per quanto riguarda tutto ciò che appartiene all'umano. Siamo a Porcia, festa dell'Assunta, torna la sagra della comunità pugliese da fine luglio a metà agosto. Il programma è stato pubblicato sulla Gazzetta, mostre, musica e non solo. In quanto a feste, siamo a Sedrano, c'è un ricco programma dal 17 luglio con festeggiamenti per il santo patrono. A Porcia, proposte dal tavolo di comunità, alcune iniziative, sere sui pattini e giochi da tavola in piazza, da tavola o do tavolo, non so bene quale sia la forma più corretta. A Cordenons, calcio e atletica, visita dell'assessore Anzil, impianti sportivi, la regione investe più di 1,5 milioni, veramente un bel investimento. A Zanno Decimo, transizione energetica, presto l'avvio di nuovo impianto di biometano che avviene nell'azienda agricola Principi di Porcia, è veramente questa iniziativa molto significativa e lascio alla vostra lettura tutti i dettagli. Bruniera, dall'iniziativa raccolte donazioni per la via di Natale. L'asta dei dolci ha concluso con successo la sagra di Maron. Non ho capito bene in che cosa consista questa iniziativa, sappiamo comunque che si tratta di una raccolta a favore della via di Natale. Sappiamo bene questa magnifica e benefica via di Natale che si fa carico di tante sofferenze, soprattutto nella fase terminale della vita. Fiume Veneto, esperienza della 13enne Giulia Costa, che è stata sindaco per un giorno, è stata accanto al sindaco e ha seguito vari momenti e appunto delle iniziative per la realtà di Fiume Veneto, e così i giovani a poco riescono ad entrare nel vivo della realtà del comune e a conoscerlo. E sempre a Fiume Veneto sono state avviate le celebrazioni per il coro Aqua Fluminis, 45 anni di intensa presenza con questa speciale attività canora. Siamo a Chioms e il comune si conferma tra i più virtuosi d'Italia nella raccolta differenziata, con il 90,5% e al vertice regionale nella categoria tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Ci rallegriamo vivamente con la popolazione di Chioms. E al Vajont, Maurizio Colla è il nuovo presidente dell'associazione friulana Donatori Sangue, che continua l'impegno nel promuovere appunto questa iniziativa di solidarietà veramente encomiabile. A Tramonti di Sotto, domenica 19 luglio alle 10.30, parte il campo scuola degli alpini con il campo scuola degli alpini già partito si realizza un momento significativo e intenso di chiusura con la partecipazione del vescovo. siamo arrivati quasi alla conclusione. Ancora qualche piccola notizia dalle nostre realtà. A Casarsa, la Proloco con 126 volontari in campo, 6.000 ore di impegno a favore del territorio, è veramente una magnifica realtà. E a Meduno, obiettivo, crescere l'offerta turistica locale, far crescere l'offerta turistica locale al via, la riqualificazione e l'ampliamento di Malga Valinis. E un'altra piccola notizia, ma significativa, Zoppolo, attivo in politica e associazione, Cesare Vescovi, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. E siamo arrivati alla conclusione, concludiamo con una notizia da Pordenone, al Civico Museo Richieri fino al 21 settembre sarà presente Mario Moretti, l'estro disciplinato dell'arte, pitture, sculture, disegni. In vista di Pordenone capitale della cultura, la città riscopre uno dei suoi più grandi artisti del Novecento. Siamo arrivati alla conclusione. Io sono lieta di questo momento così di intenso incontro a distanza. A tutti voi auguro una buona settimana e un lieto a risentirci alla prossima.
0: Noi ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, con la sua rubrica settimanale. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria.
1: Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre cose.

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
4: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Grazie.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino. Ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il Libro della Sapienza, che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: «Non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento». Questa è la descrizione che l'autore del Libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte. E ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Se fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia,
quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire: no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono: vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo, e dà tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è bene da ciò che è male, rischiando poi di estirpare tutto e di buttare tutto. Ma come suggerisce il testo della Sapienza, spetta a noi coltivare il sapiente e paziente agire di Dio. E se Lui, che tutto può, che tutto conosce, sa attendere, allora spetta anche a noi imparare ad attendere, perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta sapere attendere. Così nel lievito non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta.
l'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo due domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù, di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti. E stando bene attenti, facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste tre parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore per divenire persone mature, sagge, intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola? Io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi per saper distinguerlo, ma anche saper vivere nell'attesa fiduciosa. Il Signore Dio è più grande di ogni stelo di zizzania. Buona domenica. Signore Gesù, con bontà e fiducia hai gettato il seme della tua parola nel terreno del mio cuore. Anche il nemico però ha fatto questo. Ha gettato il seme del dubbio e della confusione, consapevole di non poter estirpare il male dal terreno della vita. Donami la sapienza che viene da te. Aiutami a pazientare, a saper gestire istinto ed emotività, perché ogni cosa esige il suo tempo.
e alla fine sarai tu a dare il giudizio. Perché questo avvenga, aumenta la mia fede in te, Signore Dio, paziente, lento all'ira e ricco di amore.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo Basta la salute. Oggi ascolterete l'uomo decaduto. Buon ascolto.

possiamo iniziare il nostro itinerario, il nostro cammino. Il tema è basta la salute, la guarigione spirituale. La prima puntata, l'uomo decaduto. Allora iniziamo la nostra meditazione, la riflessione a vedere lo stato in cui noi ci troviamo. Siamo in uno stato di decadenza. Iniziamo la nostra meditazione, la riflessione a vedere lo stato in cui noi ci troviamo. Siamo in uno stato di decadenza.

Adamo ed Eva erano perfetti, ma in fieri, cioè non erano in uno stato definitivo. Erano chiamati a completare se stessi con una scelta libera. Cioè, erano creati da Dio, ma poi durante la loro vita nel paradiso terrestre sarebbe arrivato il momento in cui avrebbero dovuto sceglierlo, quindi mettere con la volontà l'adesione a quello che Dio aveva posto in essere. Infieri vuol dire il bambino che diventa adulto, il bambino è già un uomo in sé, ma deve arrivare a uno stato perfetto, va bene? E così era anche Adamo ed Eva, erano creati perfetti, ma dovevano mettere con la propria volontà, e questo cammino lo chiamiamo divinizzazione. Se non avessero peccato, cosa sarebbe successo? Come è successo a Maria Santissima. A un bel momento, un momento X, dopo la scelta di Dio, quindi arrivati a piena maturazione spirituale, sarebbero stati assunti in cielo. Ma pensate cosa ci siamo persi, tutti a dire, per colpa di Adamo ed Eva. Ma se ci fossimo stati noi non l'avremmo fatto, no? Per carità, noi no, ma io non avrei mai ascoltato il serpente, ma quale serpente? All'inizio, dunque, questa il possesso delle virtù è pieno in Adamo ed Eva, cioè la castità, l'umiltà, la temperanza, la bontà, eccetera, eccetera, sono inerenti alla natura dell'uomo. Questo noi dobbiamo saperlo e capirlo. Cioè, prima del male c'è il bene. È che noi siamo sempre, come dire, presi dal problema del male. Ma pensate che prima del male c'è il bene. Quindi vuol dire che tutto questo era presente in germe, ma doveva arrivare a compimento. Quando nella Genesi troviamo scritto l'uomo fu fatto a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire questo, l'immagine è la costituzione attuale, la somiglianza devo crearla. Avete capito? Allora, l'immagine è la costituzione, l'uomo è immagine di Dio, è fatto da Dio, anche noi adesso siamo fatti da Dio a sua immagine. La somiglianza invece c'era in Adamo ed Eva prima del peccato, adesso dobbiamo crearla, la somiglianza, ma Dio ci ha creati capaci di somigliare a Lui. Lo dice San Giovanni nella prima lettera, capitolo 3, versetto 2, ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Quindi a questo è il nostro punto d'arrivo, essere simili a Lui. Adamo nel paradiso terrestre era un uomo felice, era un uomo equilibrato, dice Sant'Atanasio, conduceva una vita senza tristezza, beato lui, senza dolori, senza preoccupazioni, mamma mia, senza preoccupazioni, cioè non si preoccupava di niente, bello no? Non conosceva la malattia, non si ammalava mai, né nel corpo né nello spirito. Ma noi eravamo fatti per questo, eravamo fatti per questo. Ogni malattia, anche mal di denti o mal al piede, Adamo ce l'aveva. Col peccato originale perde la grazia, cioè cade in disgrazia, corpo, anima e spirito, ma anzi lo spirito di Dio se ne va. Adamo aveva lo spirito, soffiò lo spirito santo, diciamo, col peccato lo spirito santo se ne va e rimane l'uomo naturale, uomo corpo.

anima e spirito, ma spirito naturale, spirito nostro. E questo stato è uno stato patologico, perché manca lo Spirito Santo. È uno stato che esiste, l'uomo in peccato continua a fare le cose che fanno anche gli altri, ma è malato, è tarato, non è più orientato a Dio. E rimane però il suo potenziale di realizzarsi. L'uomo comunque cerca di realizzare se stesso, anche se non lo sa. Ma la divinizzazione dopo il peccato è impossibile. È impossibile. Ci vuole che cosa? Ecco, cosa ci vuole? Ci vuole Gesù Cristo. Ci vuole Dio stesso che entra nel mondo e riprende tutto e lo ricollega al Padre. Questo aiuto non può venire che da Dio, infatti Gesù viene chiamato secondo Adamo, e ci viene dato di nuovo lo Spirito Santo. Non c'era, prima del Pentecoste, non c'era. Cioè, l'uomo viveva orientato a Dio, ci sono dei santi anche nell'Antico Testamento, vi ho detto, coloro che cercano Dio ci sono, verranno poi giudicati da Dio il loro cammino. Ma dopo lo Spirito Santo questo cammino non solo è possibile, ma addirittura è anche migliore del precedente, cioè dello stato di Adamo, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Dio scende col battesimo e con l'Eucaristia e riparte il processo di deificazione. I padri orientali chiamano il nostro cammino cristiano un cammino di divinizzazione. Quindi, con il dono dello Spirito Santo, il Signore ci comunica la sua vita, cioè ricrea in noi quella spinta e quell'uomo perfetto che deve realizzare poi il suo progetto. Poi si muore lo stesso, ma poi si ascende però. Cioè, noi non ascenderemo al cielo, ma la resurrezione dei corpi è questo ritorno nella gloria dopo tutto il nostro vantaggio, tutto il nostro passaggio. Quindi, quando io sono in Cristo, ecco il linguaggio di San Paolo, formate Cristo in voi, eccetera, io torno a camminare verso la somiglianza, va bene? La somiglianza perfetta col Padre. Ecco perché noi dobbiamo guardare Cristo, dobbiamo vivere in Cristo, dobbiamo essere Lui. Dobbiamo essere Lui, rimanete in me e io in voi, perché è Cristo che viene a portare avanti questo processo e a realizzarlo in noi. Gesù stesso viene reso perfetto, dice la lettera agli Ebrei, dalle cose che patì. Gesù, in quanto uomo, compie pure questo passaggio, questo itinerario. Egli è Dio, ma in quanto uomo ci insegna cosa fare. Se ci dice, si fa così per divinizzarsi, si obbedisce a Dio Padre. Obbedite a Dio, reso perfetto dalle cose che patì, ma adesso questo lo vedremo. La natura umana dunque è perfetta solo quando è divinizzata. La natura umana è perfetta quando arriva alla divinizzazione. Nello stato intermedio è uno scimmione, è un tarato, un uomo malato. Sì, può essere anche bello vincere dei premi, ma è un uomo che non somiglia a Dio. Un uomo lasciato a se stesso, un uomo vuoto. Bene, qual è allora il cammino nostro per formare Cristo in noi, per arrivare alla divinizzazione? È vivere nello Spirito Santo. Qui San Paolo, leggete le lettere, Romani 8:10, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, ecco qui la parola centrale, se vivete secondo la carne morirete, se invece con l'aiuto dello Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Chiaro, dobbiamo far morire le opere del corpo e allora vivremo nello Spirito e allora sarà in noi la divinizzazione e allora diventeremo da malati a guariti. Realizzeremo la nostra natura qui in terra, la nostra santificazione. Dice Gesù, siate perfetti, siate santi.
Non bisogna essere buoni soltanto, bisogna essere santi. E non dite, non si roba per noi altri, come dicono, mi hanno detto una volta lì a Padova, bisogna essere santi, si alzò uno, durante la messa, all'omelia, alzò la mano, non si roba per noi altri. Sì. E io sono rimasto, non si roba, in Veneto, eravamo a Padova, Campo San Piero, vi dico anche la chiesa se volete, non è roba per noi. Io sono rimasto, durante, mi sono alzato in piedi. E io ho risposto, no, se roba per noi altri, se roba per noi altri, lo dice il Vangelo, lo dice San Paolo. Non è per pochi eroi, perché, guardate, lo stato normale dell'uomo è quello di essere unito a Dio, è quello di Adamo. Dio ci ha creati così, quello è il nostro riferimento, è la cosa normale. Quindi condurre una vita virtuosa è in conformità alla nostra natura. Facciamo del bene a noi stessi, il nostro corpo, il nostro spirito, oh, finalmente. Infatti chi vive nelle virtù è felice. Chi vive nel vizio sembra felice, ma non lo è. Non lo è come dovrebbero esserlo, come dovrebbero essere. Quindi guardate, il peccato originale, quando il serpente dice a Eva diventerete come dei, dice se mangiate questo, vero? No, voi diventerete come dei, diventerete come Dio. In fondo questa tentazione è giusta, cioè noi siamo chiamati a diventare come Dio, solo che Satana propone un'altra via. La via diventare Dio indipendentemente da Dio, diventare Dio da solo, diventare Dio in modo ateo, cioè autodeificarsi. E quando Adamo ed Eva dicono sì, va bene, bella roba, ci proviamo, facciamo da noi, perché Dio ci ha proibito di mangiare l'albero del bene e del male, e quindi c'è qualcosa che ci nasconde, facciamo da noi. Perdono la grazia, muore lo spirito e il castigo qual è? La morte del corpo. Adamo non doveva morire, Adamo ed Eva dovevano essere assunti in cielo, vi ho detto. Quindi l'uomo conosce la morte e vive nella confusione, questo è il guaio, vive nella confusione, vive nella nebbia, non ha più un fine, perde di vista il motivo per cui deve vivere, non c'è più un obiettivo. Ma se domandate all'ometto della strada, o ai nostri ragazzi, ma tu perché vivi? Cosa devi fare nella vita? Vi daranno 50 risposte diverse, tutte sbagliate di solito, comunque 49 giuste e sbagliate e una giusta, sta di fatto che ognuno ha le sue, non sanno perché vivono. Quindi l'uomo perde se stesso, gli rimangono tutte le facoltà, ma le usa malamente e possiamo dire va di male in peggio. Appena fatto il peccato, subito dopo Adamo ed Eva, chi c'è? Caino e Abele. Cosa fa Caino? Uccide il fratello, cade in uno stato, vi ho detto, subumano. Ed ecco che Gesù nel Vangelo dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Oh mia, che frase terribile! Vuol dire che ci sono dei morti nello spirito. Uno che crede di vivere ma non ha lo Spirito Santo è uno zombie. Un zombie è morto che cammina, va bene? Ora, il mondo è pieno di zombie. Cioè, non hanno lo Spirito Santo, camminano, fanno, operano, ma sono morti. Sono morti nello spirito. Quando moriranno anche nel corpo, dove andranno? Non so. Ma Gesù usa anche un'altra immagine, ci sono dei ciechi che credono di vedere. Avete presente la diatriba? Siamo forse ciechi anche noi? Cioè siamo malati, siamo tarati, siamo confusi, non sappiamo dove andiamo. Farisei che insegnavano la legge. Siamo forse ciechi anche noi? Gesù cosa dice? Sì, siete ciechi. Non vedete. Guai al cieco che guida un altro cieco.
Bene, questa vita perversa è già un castigo, è già un castigo. Vivere nella confusione è già un castigo. Ma meno male che il nostro Signore ha mandato nel mondo la comunità dei figli di Dio, che arriva a salvare il mondo. Oh, comunità dei figli di Dio, intendo la Chiesa, non confondetevi, la Santa Chiesa Cattolica, che poi Divo Barsotti dice, prendiamo anche noi questo nome, è solo per realizzare quello che siamo. Divo Barsotti qui direbbe, noi dobbiamo solo realizzare il battesimo e ci santifichiamo. Sapete cosa c'è scritto sulla tomba di San Giovanni Berchmans? Non sapete manco chi sia San Giovanni Berchmans, un gesuita, morto all'età di 23 anni, mi sembra giovanissimo. Se andate sulla sua tomba c'è questo epitaffio, con quattro parole, fece sempre tutto bene. Cacciatelo nella cabeggia, fece sempre tutto bene. Miracoli non ne ha fatti, grandi opere non ne ha fatte. Seguiva alla lettera la regola gesuita, un religioso, quindi la fece alla lettera. Basta questo per santificare, santo, è canonizzato. Fece sempre tutto bene. Bene, allora adesso noi dobbiamo vedere qual è la patologia dell'uomo in disgrazia. Cosa è successo all'uomo decaduto? E non dite non se roba per noi altri, perché qui dentro ci siamo tutti noi, va bene? Nella patologia. All'uomo decaduto che perde lo Spirito Santo, inerisce, sorge una malattia della conoscenza. Prima malattia. Adamo prima del peccato vedeva le cose in ordine a Dio, conosceva le origini e le finalità. Ma come sarebbe bello conoscere tutti noi uomini le nostre origini e le nostre finalità. Da dove veniamo e dove andiamo? Col peccato invece si considerano le cose indipendentemente da Dio. Dice la Genesi, Adamo mangia la mela, il frutto dell'albero, allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Non è che prima non lo fossero, ma non se ne accorgevano, o meglio, come i bambini di 2 anni che sono sulla spiaggia, non lì, non guardano se stessi, non hanno paura di farsi vedere, sono innocenti. Cioè cosa vuol dire si accorsero di essere nudi? Vedono le cose non più in Dio, conoscenza delle cose in modo sensuale, attraverso i sensi, un'intelligenza che si oscura, col peccato, non conosco più le cose, sono incapace di un giudizio vero, non conosco più le cose datemi da Dio in vista di Dio. Ecco perché la scienza, cosa fa? La scienza normale descrive le cose, vede le cose, le descrive, ma non le conosce. Possiamo dire di conoscere tutte le cose che sono nel mondo, ma non scherziamo. Anche i grandi scienziati, i grandi intellettuali, qualcosa intuiscono, per carità, ma le conoscono? Conoscere vuol dire sapere le origini e le finalità. Se le descrivi, anche Einstein dice che l'energia è uguale a velocità per, adesso dico delle fesserie, non mi ricordo più, ma sono comunque dice delle cose esatte, ma va bene. Ma io, anche lo scienziato, o anche la persona così, vede le cose sensualmente, nelle tenebre, nella nebbia, richiama un po' le piaghe dell'Egitto, avete presente? La piaga più terribile fu le tenebre, il buio. Oh, ma se è buio, andiamo male, eh? Molto meglio le rane, le cavallette, e cosa sono? E le altre piaghe, le zanzare, almeno le vedo. Il buio, io ho fatto l'esperienza del buio, non sto a raccontarvela perché l'ho detta 1000 volte, quando mi cacciarono dentro un tubo, erano i vigili del fuoco. Ma se non sono morto quel giorno lì non muoio più, veramente io sono immortale, perché il terrore che mi venne quando non riuscivo a uscire da questo tubo sottoterra, ma non per il tubo, per il buio pesto,
buio pesto, non riesci più a capire cosa devi fare. Sapete, c'è la profezia, ci saranno i 3 giorni di buio, preparatevi, perché il buio è terribile, perdi il riferimento. Allora dice che ci saranno le candele benedette il giorno della candelora, fatemi la scorta, io non sono un cassetto pieno di candele benedette il giorno della candelora, che saranno, rimarranno accese. Va bene, se noi siamo nel buio, noi non capiamo più nulla. Ma ricordiamoci però che l'uomo, quando vede il male, lo vede come male, ma noi invece dobbiamo vedere il male come una privazione del bene, cioè il male inerisce sempre su una cosa che prima era buona. Ecco perché noi possiamo avere lo sguardo giusto sul male, perché prima era un bene. Dobbiamo riscoprire quel bene da cui viene. E questo lo dice San Tommaso. Quindi il male di per sé è un fantasma, è successivo e viene preso per vero. È vero perché il male fa male, ma è una realtà successiva. Non deve essere preso per vero. Il male considera le cose in se stesse, non in ordine a Dio. Crede che l'universo esista per se stesso, non c'è più un Dio creatore. Ecco allora il santo che vede tutto con gli occhi di Dio, anche il male, anche la croce, anche la malattia, anche la morte, tutto con gli occhi di Dio. Francesco dice sorella morte, altri santi che avevano malattie dicono sto benissimo, cioè stanno male, però le accettano, poi anche si curano, ma fino a un certo punto. Ci sono dei santi che non si curano mai. Divo Barsotti doveva pigliare le pasticche, non le prendeva mai, mi diceva a me, prendile tu, ma veramente il malato è lei. Mi diceva, sono buone sai, ma sono buone, sono pasticche, si buttano giù, è come i bambini, per fargli prendere le pasticche bisognava distrarlo un po'. Va bene, ma guardate che se non c'è più un Dio creatore a cui rifarsi, diventa tutto un delirio. I padri della Chiesa dicono che l'uomo in questa mancanza di conoscenza è come vive nella follia, vive nel relativismo più assoluto, tutto è giusto e tutto è sbagliato. Nasce così l'idolatria. Allora le cose che mi piacciono diventano i miei idoli e diventano il mio fine ultimo. Ma voi capite che c'è gente che vive per dei fini ultimi che sono penultimi, che sono transeunti, che sono passeggeri, che sono anche peccato. E vivo per questo? Ma che disgrazia! L'uomo vive in un mondo falso. Va bene? E qui c'è tutto il discorso dell'insegnamento di oggi, ma non lo facciamo. Com'è importante l'insegnamento ai bambini e ai ragazzi, com'è importante, ma bisognerebbe insegnare le cose da dove vengono e dove vanno, siamo sempre lì. Se addirittura insegno che è bene una cosa peccaminosa, il ragazzino lo prende per buono perché accetta l'insegnamento e poi va a casa e dice mamma mi ha detto una maestra che un maschio dice se voglio posso diventare una femmina, ma oggi è così. L'uomo in questo modo non realizza il proprio destino. Patologia della conoscenza. Siamo dentro tutti, eh? Seconda, patologia del piacere. Qui l'ho messo al quarto posto, ma è al secondo posto. Adamo, secondo natura, prima del peccato, desidera diventare Dio, come Dio. Cioè Dio è la fonte del suo piacere, della sua gioia, del suo godimento, attenzione, spirituale, non sensibile. Adamo gode, è felice di essere figlio di Dio. Anzi, addirittura San Gregorio di Nissa dice, nello stato primordiale l'uomo non godeva dei piaceri sensibili. Curioso questo. Non godeva dei piaceri sensibili, cioè c'erano, ma li ignorava in quanto tali, era una condizione normale. Cioè quando mangiava una cosa buona, a parte che non si preoccupava, abbiamo detto che Adamo non si preoccupava, trovava il cibo sugli alberi o quello che era, mangiava cosa buona ed era buona, ma
non si preoccupava di ritenerla come tale. Invece il serpente presenta l'oggetto, l'albero della conoscenza del bene e del male, come condizione per essere felici. Gli dice: Adamo, tu non sei felice perché ti manca questa cosa. Devi conoscere il bene e il male secondo quello che ti dico io. Cioè, il serpente fa desiderare ad Adamo un'altra cosa che non sia la causa prima. Capite? Quando egli cade, tutto diventa confusionario ed egli cerca il godimento, il piacere, nelle cose, non più in Dio. Passa dal piacere spirituale interiore, da essere in Dio, al piacere sensibile, cioè al piacere che gli danno le cose. E quindi cerca le cose che gli danno piacere. E quindi vive per le cose che gli danno piacere. E quindi c'è una ricerca spasmodica delle cose che danno piacere, le quali sono fugaci. Se voi chiedete a qualsiasi persona, il famoso ometto della strada o i nostri ragazzi, perché vivi? Cerco le cose che mi piacciono. Cerco anche cose buone, non dico mica vizi, ma io, il mio fine è il piacere. Il mio fine è star bene. Il che va bene avere come fine star bene, ma sbaglio l'oggetto. Quindi l'uomo cerca in tutte le maniere di allontanare qualsiasi causa di dolore fisico, spirituale, psichico, eccetera. Cerca di godere delle cose, ma attenzione, anche il rapporto col prossimo viene vissuto in ordine al godimento. Io cerco te non per te, ma per star bene. Su questo ci sarebbe, cercate di fare un bel esame di coscienza. Alla fine vi farò l'esame, vi faccio fare l'esame di coscienza. L'amore è l'amore per l'altro, il dono di sé, ecco Cristo che non si preoccupa cosa me ne viene, e Dio ama, pensate, Gesù nella passione. Io invece amo in modo un po' condizionato. Se ho un certo rientro, bene, se non ce l'ho, ciao. Tu mi sei indifferente. Allora se mi sei indifferente, amo. Se tu sei il mio godimento, ma non dico mica carnale, dico anche la ricerca dell'applauso. Ecco, io vivo per la scena. Allora se mi applaudite, vi amo. Se no, diventate i miei nemici, semplicemente. L'uomo decaduto nel peccato, il piacere diviene il criterio del bene. Ciò che mi piace è buono, ciò che non mi piace è cattivo. Questa è una follia pura. Ciò che mi piace è buono. Oggi mi piace questo. Pensate a quelli che divorziano, non mi piace più la moglie. E la gente dice, basta la salute, lasciamo perdere quella frase. Ma è giusto che si rifaccia una vita. Avete mai sentito? Qual è il criterio? Il godimento. Il godimento, rifarsi una vita, sembra una cosa buona. Ma il prezzo qual è? Cambi il piacere con il bene. Ma le realizzazioni mondane sono sempre deludenti, di qui ne viene una frustrazione continua. Ogni volta che cerco il piacere al di fuori di Dio, separato da Dio, l'uomo rimane perennemente insoddisfatto. Andiamo a vedere Adamo la patologia della libertà. L'uomo è creato libero. Chi lo dice questo? 3, 2, 1, din don, 10 euro, chi risponde? E c'è un famoso libro scritto nella Rivoluzione Francese di? Rousseau. Vincenzo, maestro, Rousseau dice, l'uomo è creato libero ed è ovunque in ceppi. Ma al di là di Rousseau, lasciamo stare Rousseau, vediamo San Paolo che è un pochino meglio. Dio ci chiama a libertà.
Ma perché siamo liberi? Torniamo ad Adamo ed Eva. Perché erano liberi? Ma molto semplice, perché il giorno della scelta dovevano scegliere liberamente, avrebbero dovuto scegliere liberamente di essere figli di Dio, di accettare di essere figli di Dio, di essere suoi. Quindi la libertà ci permette di andare secondo natura verso Dio. Solo che Adamo usa la libertà per andare contro Dio, cioè per non essere in comunione con Lui. Da quel momento la libertà è usata male. Ci rimane la libertà, ma è usata male. Quando si scambia l'oggetto, anche qui, il bene col male. Offuscato dalle passioni, l'uomo dunque si confonde. E qui ne viene il famoso capitolo 7 della lettera ai Romani. Avete presente? Cosa dice? L'ho messo lì in fondo. Nel capitolo 7 della lettera ai Romani, San Paolo, che era San Paolo, dice: vedo il bene, faccio il male. Perché? Scusate, vedo il bene, faccio il bene. Vedo il bene, virgola, faccio il male. E io ho detto: ma San Paolo, ma siamo mica così. E poi mi sono accorto che anch'io vedo il bene e faccio il male. Cioè vedo il bene, ma io lo so che devo fare così, so che quello è il bene, perché non lo faccio? Questa è una bella domanda. Perché non lo faccio? Se lo so, perché c'ho una patologia nella libertà e anche nella volontà. Ma siccome ho deciso di essere guarito, adesso io questa patologia non ce l'ho più. Passo dal capitolo 7 dei Romani al capitolo 8, in cui San Paolo dice: io non ho più patologia, perché sono in Cristo. E finisce questo capitolo dicendo: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è in noi. Va bene? Allora dovete fare in questi giorni il passaggio dai Romani capitolo 7 al Romani capitolo 8. È semplicissimo. Dal 7° all'8° gradino. Patologia della memoria. La memoria di Dio, nella memoria che l'uomo ha di Dio, egli è incentrato, l'uomo cristiano, l'uomo in Cristo, l'uomo adamitico, sulla sola cosa necessaria. Avete presente Gesù, no? A Marta e Maria: cara Marta, Maria, di una cosa sola c'è bisogno. Quale? Maria si è scelta la parte migliore. Maria di Betania, che secondo me è Maria di Magdala, nonostante tutto quello che dicono gli esegeti, eccetera, era una che viveva nel peccato, va bene? Quando si converte, finalmente incontra il Signore e Gesù va a casa sua, bellissimo, Gesù parla e quella sta ai piedi del Signore, no? Cosa fa in quel momento? Si ricostruisce. Oh, aveva perso tutto il terreno, era caduto tutto, aveva vissuto nel male, nel peccato, aveva vissuto in queste patologie della memoria, del piacere, della libertà, della conoscenza, eccetera. C'ha davanti il maestro che gli ricostruisce dentro il palazzo, arriva Marta e dice: di che venga ad apparecchiare. Ma scusa, non sei contenta che tua sorella, che viveva male, adesso è qui in piena fase di ricostruzione? Infatti Gesù la difende: Marta, calma, arriverà. Ma Marta è santa anche lei, intendiamoci. In questo episodio non capisce, no, beh, o meglio, non lascia che ci sia questa fase di ricostruzione. Ma ce l'avessimo noi, nostro Signore, che ci ricostruisce da tutte le nostre patologie in mezz'ora di istruzione. Ma noi abbiamo la Chiesa, però, quindi il nostro Signore ce l'abbiamo. Attenzione, perché i ricordi mondani fluttuano continuamente nel deposito della memoria. Abbiamo tutti i peccati passati e quelli vogliono la loro legge, vogliono venire fuori, vogliono dire: ricordati chi sei, ma tu hai fatto questo, questo e quell'altro. Da una parte ci tiene umili e va bene. Attenzione però ai sensi di colpa devastanti, perché il diavolo continuamente gli dice: tu non puoi piacere a Dio, non puoi piacere a Dio, perché tu hai fatto questo, questo e quell'altro. Io l'ho fatto davvero, oltretutto, l'ho fatto proprio, non è che se ne invento.
Vi racconto l'episodio di San Giovanni di Kronstadt. Conoscete? No, quello di prima non lo conoscevate, Kronstadt nemmeno. Giovanni di Kronstadt era un prete russo, aveva, sì, aveva un nome eccezionale, diciamo, aveva anche qualche esperienza. Insomma, un giorno prega, dopo la messa, prega, e gli appare il diavolo, e vede il diavolo lì, può succedere. E il diavolo gli dice: ma tu credi che Dio ascolti le tue preghiere adesso? Io sto vedendo che cosa hai nel cuore, lo vedo. Nel cuore tu hai in questo momento dei pensieri impuri. Credi che Dio ti ascolti, che sia contento? Beh, e li aveva davvero. Sapete cosa risponde San Giovanni di Kronstadt? È per questo che prego. Steso, il demonio steso. Cioè, questi qui ce li aveva sti pensieri. Capita, siamo uomini, ci sono, vengono. Anche durante la messa vengono dei pensieri, uno dice, ma proprio durante la messa vengono pensieri balordi, strani, di ogni genere, specie. Allora il diavolo dice, ma cosa stai a messa a fare? Cioè, ti vuol far venire via, ma credi di essere gradito? Allora rispondete come Giovanni di Kronstadt. È per questo che sono a messa, perché appunto la mia memoria è così. Dalla memoria salgono centinaia di suggestioni. Domani vedremo il principio della tentazione. È un magazzino che ci fornisce dei pensieri passionali, purtroppo è sempre fornito, non è mai un magazzino vuoto. E vengono su continuamente. Pensate invece quando noi abbiamo il magazzino pieno di pensieri delle opere di Dio, quello che Dio ha fatto in me. E qui ci sarebbe tanto da dire sul libro Tenera Amata. Io e il nostro fratello Lorenzo siamo dei fans del libro di Tenera Amata. Quando l'hai letto? Quando questo qui, questo autore dice: tutti i ricordi di quando ero bambino, a me stanno venendo fuori dei ricordi, ma assurdi se si vuole, quando ero al mare, quando giocavo col secchiello, dice, ma no, lì ero innocente, per cui sono tutti pensieri che purificano, poi tutto il successivo e anche il presente. Quindi mi vengono in mente sti ricordi e io sono felicissimo che mi vengano in mente e non li voglio, cioè non è che io dico adesso mi voglio ricordare di quando ero bambino, sorgono, vengono, perché ci sono. Allora io ho aperto un magazzino che ha chiuso, non so per quale motivo, perché quegli altri ricordacci sono più incombenti, ma il male, vi ho detto, viene dopo il bene. Allora io sono andato a ripescare il bene precedente. Pensate, c'è un prete, i preti sono strani, sono categorie strane, che dice che si ricorda della sua vita quando era nel grembo materno. Io ho detto no, io non posso chiedere, io non mi ricordo, devo essere sincero, fin lì non ci arrivo, io arrivo al massimo al secchiello, sulla spiaggia. Però quei ricordi di bambino mi fanno un felice, perché all'epoca non ringraziavo Dio, all'epoca ero lì, giocavo col secchiello. Adesso sì, adesso ho 65 anni, quel bambino c'è ancora, non è mica morto, ero io. Quindi lo ritiro fuori e lo metto nel presente. È la mia memoria, vi assicuro che mi fa un bene strepitoso. Quindi anche voi siete stati bambini, avete avuto il secchiello anche voi, o avete avuto solo delle sberle dai vostri genitori, che vi hanno fatto solo del bene, intendiamoci, perché quelle le ho avute anch'io, ma a parte la sberla, il secchiello e la bellezza dell'infanzia, dello stato di innocenza, ma che bella che è questa ritirare fuori dalla memoria queste robe. Alla fine tutte le robacce fatte successivamente se ne vanno, perché se siete confessati Dio vi ha perdonati, e queste cose che rimangono, perché siamo povera gente, ma se ne vanno. Quindi dobbiamo mettere di fronte al diavolo questa parola di Giovanni di Kronstadt o il bambino con la paletta, va bene? Patologia dell'immaginazione. Mamma mia, la fantasia. L'uomo decaduto vive in un mondo falso, pieno di immagini che si depositano e si ripresentano. Poi oggi viviamo in un tempo in cui voi, guardando questi benedetti
smartphone, iPhone, video e company, e vi riempite la testa di immagini, non mi dite no, ma questo non mi guardo, non mi riservo, non sono io. Vai su un treno e sono tutti dietro a... E mi dite, ma tu non hai lo smartphone? Non ce l'ho, per grazia di Dio. Dice, come fai? Infatti ogni tanto mi dicono, padre, mi dia il suo numero di cellulare. Non ce l'ho. Mi guardano, come dire. Quelle poche volte che mi serve, l'unica volta che mi serve quando sono fuori e magari vado in stazione, uno mi deve venire a prendere, non c'è, e cosa faccio? Devo avvisarlo che... Lo chiedo a qualcuno, di solito sono gentili, me lo danno, posso fare una chiamata, scusi, uno mi deve venire a prendere, non c'è. L'ultima volta un signore, un uomo, che stava telefonando, poi ho messo via il telefono, questo qui che mi doveva venire a prendere non c'era, dico scusi posso fare, ho visto che, ah io non ho il telefonino. Ma mi sono permesso di dirgli, scusi, ma l'ho vista 5 minuti fa che stava chiamando. Questo si è messo un po' imbarazzato. In quell'istante è arrivato quello che doveva venirmi a prendere. Ma glielo ho detto col sorriso, ho detto, visto che stava chiamando. Però di solito, ho già visto la categoria a cui devo rivolgermi, gli uomini, donne, in generale donne di una certa età che si impietosiscono a vedere il frate senza telefono e... Allora, ad occhio la donna di una certa età, dico scusi se dovrei fare una chiamata. Ma a parte questo, il mondo delle immagini oggi è veramente violento e assale tutte le categorie. I nostri bambini, i nostri nipoti a 6 anni, 7 anni hanno già visto tutto. E vogliono vedere una dipendenza terrificante, il mondo delle immagini. L'immaginazione, continuamente lo spirito è attraversato da pensieri che si creano in continuazione, le matrici delle passioni sono i pensieri e quindi sul mondo interiore staremo il penultimo giorno. È interessante come i padri del deserto, i padri spirituali parlino molto anche dei sogni, sogni, attività onirica, sognate voi? No? Dovreste sognare, un sogno è fantastico. I sogni sono rivelatori. Scrive Diadoco di Fotica o di Foticea, i sogni che si presentano nell'amore di Dio sono indizio di un'anima sana. Un'anima sana fa dei bei sogni, no? Però si possono fare anche degli incubi, è vero o no? Gli incubi, allora il demonio, il diavolo, cerca di farvi paura e durante la allora voi la mattina vi alzate, vi fate un segno di croce. Il demonio gioca un ruolo molto importante sulla patologia dell'immaginazione, si infila, perché è l'unico modo con cui può suggestionarci l'immaginazione. Nessuno di voi ha mai visto il diavolo in carne e ossa, fuori dai sensi, tutti l'hanno visto dentro. O meglio, tutti ne sono vittime, tutti. Allora dobbiamo conoscere i suoi trucchi, va bene? Perché il demonio, dice Barsanuffio, usa al 90% questo mezzo per arrivare alle anime, l'immaginazione. Barsanuffio dice, l'immaginazione è lo strumento principale dell'azione del demonio sull'anima. Quindi voi capite che bloccando l'immaginazione blocchiamo il demonio, perché come dicono, non è che vi salta addosso con le unghie. L'immaginazione è stata data, San Barsanuffio, interessante, ci è stata data come un ponte verso Dio, ma diventa il ponte sul quale passano i demoni. Vabbè, allora... chiudiamo il ponte ai demoni, facciamo passare Dio. Andiamo alla sesta patologia dei sensi. I sensi, lo sapete, no? Quali sono? I sensi. Dire, fare, baciare, lettere, testamento. Quali sono i sensi? Vedere, udire, sentire, eccetera. Oh, Adamo aveva questi sensi in ordine a Dio. Per la deificazione,
non certo per il peccato. Dopo il peccato, i cinque sensi vengono usati a servizio dei desideri carnali. Cioè noi percepiamo le cose, ma non le direzioniamo a Dio, e qui i sensi si ammalano. I sensi si ammalano, il vedere, il sentire, l'udire, l'odorare, tutti i sensi si ammalano. È interessante notare come San Francesco d'Assisi scrive il Cantico delle Creature, famoso, no? Laudato sì, mi signor, quando era cieco. Lo scrive, è l'ultimo scritto che scrive, pochi mesi prima di morire, mai non ci vedeva più, lo sapete, era stato. Vuol dire che la creazione ce l'aveva tutta dentro, la vedeva dentro, beato, laudato, sì, mi signore, per sor acqua, non la vedeva, aveva vista una volta, ma poi non la vedeva più. Laudato, sì, per il fuoco, per la terra, per tutto, per la creazione. Ecco un uomo che usa i sensi per Dio. Francesco vede l'acqua e dice laudato sia il Signore. Io vedo l'acqua e dico sete, bevo. Non è un peccato dire o sete, bevo. Non è peccato. Ma perché non faccio come San Francesco? Perché non è la prima percezione laudato sia il Signore per sor acqua? Ma quando ragiono su queste cose cerco di farlo. Io non mi sto proponendo come modello, però cerco di farlo. Cioè le cose che vedo, che sento, ma anche voi, adesso io vi vedo, vi sento, vi ascolto, vi tocco poco, insomma, comunque, siete qua. Ma subito devo dire, laudato sì, mio Signore, ma grazie che mi hai dato questi fratelli, grazie, vedo, sento, ascolto, guardo, eccetera. Non siete fonte di problemi o di preoccupazioni, anche se mi scaricate addosso l'universo intero, però... I sensi mi devono orientare a Dio. Provate a farlo anche voi, magari con dei familiari un po' pesanti che appena vedete dite, ti sensi qui, se tu non ci fossi come starei meglio, ecco. E no, ci sei, tu ci sei, io ti vedo, ti sento, ti tocco, ti ascolto. Viva il Signore, lode a Dio. Mamma, come sarebbe bella la vita, ma sarebbe bellissima. Più che Adamo ed Eva, laudato sì, mio Signore, per questa è la vera ecologia, l'ecologia, la creazione. La creazione non è per star bene qua, la creazione è per dar lode a Dio che ci ha dato gli alberi, l'erba, i frutti. Ma questa è poesia francescana, andiamo sul concreto, sul sodo. No, guardate la creazione, fate un bel giro fuori e lodate Dio per l'erba, i campi, gli animali, eccetera. Lodatelo, anche se sono animali feroci, lodatelo. Per San Serafino di Sarv, l'orso era un animale domestico, va bene? L'orso, invece sono andati a fare il pellegrinaggio in Trentino, mi dicevano i nostri, ali ai piedi, in Trentino, avevano paura dell'orso, perché in Trentino ci sono gli orsi, dice, noi camminavamo, a ogni rumore di cespuglio, cioè, la gente dicevo, non andate in Trentino, andate in Molise se volete, non so se ci sono. Vabbè, allora sappiate che San Serafino di Sarov agli orsi gli dà degli ordini, vammi a prendere il favo del miele, e questo ci andava. Quindi o cambiano gli orsi o cambiate voi, i casi sono due. Questa è l'ecologia corretta, non per l'uomo ma per Dio. Allora i sensi entrano a servizio di Dio. L'ultima patologia, mamma mia come siamo malati, patologia dell'aggressività. Oh, tutti noi siamo aggressivi. Canta, mio diva, l'ira funesta del Pelide Achille, che tanti lutti addusse agli Achei. L'ira funesta ce l'abbiamo tutti. È un dono di Dio. L'ira, voi mi dite, davvero? Oh, che bello, così posso essere irascibile. Se l'ha data a Dio. Sì, ma un momento, c'è l'ira prima del peccato e l'ira dopo il peccato. L'ira prima del peccato il Signore ce la dà per combattere contro il male, e in questo caso avrebbe dovuto essere usata contro il serpente.
scrive San Massimo il Confessore. Tutte frasi che io ho scritto qua. L'anima si serve delle potenze irascibili per difendere con amore l'oggetto delle sue ricerche. L'anima si serve dell'ira per difendere l'oggetto della sua ricerca, per difendere ciò che ama. Quindi la collera va bene contro il nemico che vuole strapparci, il fine ultimo. Lo dice anche Gesù nel Vangelo. Il regno dei cieli si strappa con violenza e non si va passeggiando. Ti ricordi le canzoncine che si facevano in parrocchia? Non si va in cielo in bicicletta. Ricordi? Non si va in cielo in bicicletta. Si va in cielo con a forza di pugni, cazzotti, spintoni, ma non tra di noi, al demonio. Mentre invece l'uso dell'ira contro la natura è a servizio delle cose. Io uso l'ira contro i miei simili che ostacolano i miei progetti. Allora vedete, l'ira va usata contro il diavolo, le passioni, e io la uso contro gli uomini che mi danno fastidio. In tante maniere, non c'è solo l'ira, l'urlo, c'è anche un'ira interiore. Scrive San Massimo il Confessore: noi uomini, per ottenere quel po' di piacere, ci comportiamo come dei selvaggi. Cioè combattiamo gli uomini, ma combattere gli uomini è contro la natura dell'uomo. Adamo ed Eva non combattevano contro l'un contro l'altro prima del peccato, si volevano bene. La natura normale è l'unione, la comunione. Addirittura l'uomo collerico usa l'ira non solo contro il prossimo, ma anche contro Dio. Contro Dio. Quindi pensate alla patologia di questa aggressività contro Dio. Ma è lì è Satana che agisce. Lo diceva anche il padre Barsotti. Quando vanno, nelle persecuzioni, vanno nei villaggi e ammazzano i cristiani. Ma non è che ce l'hanno con quel singolo cristiano che, poveretto, manco conoscono. Don Divo Barsotti diceva, è Satana che va contro Dio, usando gli uomini. Quindi gli uomini ammazzano altri uomini perché sono cristiani. Ma se gli chiedi, ma che male ti ha fatto? Non c'è risposta. È contro Dio. L'uomo usa, il diavolo, pensate. Ecco, allora il vero santo è un guerriero, non c'è poco da fare. Anche San Francesco d'Assisi era un crociato, piaccia o non piaccia, e anche San Bernardo. Erano persone che combattevano contro il demonio, intendiamoci. Ecco allora l'uomo patologico. Da quel momento Satana entrò in lui. E cosa successe quando da quel momento Satana entrò in lui? Parliamo di Giuda Iscariota, va a dire ai sinedristi: andate a catturare Gesù nell'orto degli ulivi, tra mezz'ora siamo tutti là. Cioè l'odio porta alla morte di Dio. Intendiamoci, Dio non muore mai. In me l'odio, Satana, porta alla morte di Dio, e la morte di Dio porta alla morte dell'uomo. L'odio è proprio la stigmata, il segno, l'ultimo, della presenza del demonio in noi, che ha rovinato tutto. Che bel quadro, vero? Ho finito. Allora, dunque, cosa facciamo adesso? Dovete fare due cose. Sul Salmo 51, che è il Miserere, pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, e sulla lettera ai Romani, su quei versetti in cui c'è scritto vedo il bene e faccio il male. Allora voi fate l'esame di coscienza, poi alla fine o anche all'inizio dite questo Salmo lentamente. Non dovete leggerlo perché ci hanno detto di leggerlo, ho fatto il compito, lentamente. Pietà di me, o Dio, nella tua misericordia. Lentamente. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Allora voi ritornate a questi versi, va bene? Ma tu, Signore, mi salvi, eccetera. E lettera ai Romani, la leggete quando San Paolo dice: che cosa è successo in me che non riesco più a fare il bene? Ma non andate al capitolo 8, leggete questi versetti, va bene?

Oggi, 19 luglio, la Chiesa ricorda i beati Achilles Josef Pukala e Hermann Karol Stepien, sacerdoti e martiri.

dare la vita per i parrocchiani. È stata questa la scelta di due frati minori conventuali poco più che trentenni, che del buon pastore hanno incarnato non solo la sollecitudine per il gregge, ma anche la capacità di amare fino al dono della vita. Józef Pukala nasce nel 1911 in Polonia, nel villaggio di Kosin, diocesi di Przemyśl, e a 13 anni entra nel seminario francescano di Leopoli. In noviziato riceve il nuovo nome di Achille, emette i voti semplici nel 1928, fa la professione solenne dei voti il 22 maggio 1932 ed è ordinato sacerdote il 5 luglio 1936.

Mentre svolge il suo ministero nel convento di Iveniec, la Polonia viene invasa dalla Germania e le atrocità della guerra cominciano ad essere tante e tali che il parroco della vicina Pierzaje abbandona la parrocchia e si dà alla fuga. E chi se la sentirebbe di condannare o anche solo giudicare quel povero prete, visto che il coraggio non è da tutti e che inoltre sono proprio i preti ad essere presi di mira in quel periodo dai nazisti?

Il vescovo, a corto di clero anche per colpa della guerra, chiede rinforzi ai frati. E così, padre Pucala, nei primi mesi del 1940, si vede assegnare quella parrocchia vacante. Anzi, i superiori da subito gli

assicurano un rinforzo, mettendo al suo fianco padre Ermanno Stepien, di appena un anno più anziano. È nato infatti nel 1910 a Lodz, in una povera famiglia operaia. Entrato in convento a 16 anni, ha studiato a Cracovia, ma poi i superiori gli han voluto far proseguire gli studi a Roma.

I due frati, che per alcuni anni sono stati anche compagni di scuola, si inseriscono perfettamente in parrocchia. Le testimonianze al riguardo mettono in risalto la loro intraprendenza, la loro disponibilità e anche la loro capacità di farsi interpreti dei bisogni della gente. La guerra si è portata dietro fame e miseria e i frati si fanno in quattro per venire incontro alle necessità più urgenti. Non c'è da stupirsi, dunque, che entrambi siano entrati nel cuore della gente, che li ama e li segue. Non sono dei rivoluzionari, anzi, cercano di calmare gli animi per evitare rappresaglie e perché non vengano messe a rischio vite innocenti. È quindi assolutamente certo che non hanno avuto nulla a che fare con l'insurrezione scoppiata il 19 giugno 1943 nella vicina Evianiec, dove la popolazione si è rivoltata contro gli aggressori nazisti.

Eppure, esattamente 30 giorni dopo, il 19 luglio, scatta la rappresaglia che coinvolge anche la comunità parrocchiale in cui lavorano i due frati. Il comandante della gendarmeria tedesca, che alloggia in canonica e che è credente praticante, si fa premura di avvisarli per invitarli a cercare un rifugio più sicuro. Una possibilità di salvezza che i frati non prendono neppure in considerazione. È padre Achille, dopo aver scambiato una semplice occhiata d'intesa con il confratello, a rispondere che i pastori non devono abbandonare il gregge nel momento del pericolo.

I nazisti, intanto, hanno rastrellato sulla piazza del paese uomini e giovani in età compresa tra i 15 e i 50 anni. Tra di loro anche il parroco e il suo vice, che i militari, perquisendo la canonica, hanno trovato regolarmente al loro posto, coscienti del pericolo, ma ben determinati a non fuggire. Il gruppo viene trasferito in un villaggio vicino, scortato dai militari con le armi spianate, ed è facile immaginare la carneficina che si sta preparando. Ad un certo punto, invece, i due religiosi vengono separati dal gruppo e portati nel fienile di una vicina cascina. Si saprà poi che qui sono sottoposti a torture di ogni genere, prima di morire, forse arsi vivi, nell'incendio appiccato dai nazisti che distrugge l'intero fienile. Neppure uno del gruppo invece viene ucciso, come se la furia omicida si fosse interamente sfogata sui loro sacerdoti, oppure, più facilmente, come se il sacrificio di questi ultimi avesse toccato quei cuori di pietra.

poveri resti dei padri Achille ed Ermanno sono recuperati in mezzo alla cenere dai parrocchiani più coraggiosi e sepolti nella chiesa dove si trovano tuttora, mentre il loro martirio è stato riconosciuto dalla Chiesa che li ha beatificati per bocca di Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 a Varsavia.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. In questa domenica ricordiamo Scigliano Nicola nel trigesimo, Verardo Pietro, Antoniutti Franco e Daniela. Ci disponiamo anche noi a vivere la misericordia del Signore chiedendo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, perché Tu solo è Santo, Tu solo è Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, oh Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza, che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» No, rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Il tema centrale della parola di Dio che abbiamo ascoltato è il regno di Dio. Ne parliamo spesso, anche nel Padre nostro diremo: venga il tuo regno. Ma cos'è sto regno concretamente? Di per sé è una parola che un po' ingannare, perché per noi il regno identifichiamo con un re. Cristo è re, lo sappiamo. In realtà la parola più corretta sarebbe la signoria, cioè la presenza di Dio in questo mondo. E allora ecco che le parabole che abbiamo ascoltato, compresa quella di domenica scorsa, del buon seminatore, ci portano un po' a identificare questa presenza di Dio con diverse caratteristiche. La prima la cogliamo dalla seconda parabola che abbiamo ascoltato. Il regno di Dio, la presenza di Dio è piccola, quasi come fosse un granellino di senape. Non so se voi avete mai visto questo granellino di senape famoso, ma è un puntino che si perde anche nella mano. Ma poi effettivamente, una volta piantato, diventa più grande degli oleandri che abbiamo qui davanti alla chiesa. Quindi veramente ha una potenza di crescita veramente immensa. E allora il Signore ci dice: nel momento in cui il Signore è presente nella tua vita, il Signore è presente nel tuo cuore, è seminata la presenza di Dio nella tua vita, anche se è piccola, ha una potenza di vita, una potenza di fecondità, una potenza di grazia veramente immensa. E questo lo sperimentiamo anche noi nella quotidianità della nostra vita. Quando sperimentiamo la misericordia di Dio, la sua presenza, quando lo sentiamo e lo percepiamo presente nella vita. Ma poi
un'altra peculiarità di questo, di questa presenza di Dio, che è come il lievito. Non si vede, ma fa lievitare. Che cosa? Fa lievitare le cose belle, la bontà, l'amore, la gioia, i frutti dello Spirito. Abbiamo sentito nella seconda lettura che lo Spirito Santo abita in noi e ci permette di pregare Dio con gemiti inesprimibili. È lo Spirito che ci permette di stare a contatto continuo con Dio e ci permette di essere anche noi dei testimoni di Dio, della sua presenza. Diventiamo un po' come le icone, come l'immagine di Dio in questo mondo, per poi sfociare nella parabola che tutti quanti conosciamo, che però, se letta bene, un po' ci spaventa, quella del grano e della zizzania. Ecco, nel regno di Dio, nella presenza di Dio in questo mondo, basta aprire qualsiasi telegiornale di qualsiasi TV, cominciamo a scoprire che c'è molta zizzania, c'è tanta zizzania purtroppo, che si confonde con il grano. Allora noi sappiamo benissimo che il grano e la zizzania hanno la stessa forma, sono quasi praticamente indistinguibili gli uni dagli altri, se non fosse per un piccolo particolare, che il grano a un certo punto muore e diventa quel biondo che noi sappiamo. Chi ha letto Il Piccolo Principe se lo ricorderà, perché i capelli del Piccolo Principe era come il campo di grano quasi pronto alla mietitura. Mentre la zizzania rimane verde. Qual è la differenza? Ce lo dice San Giovanni anche nel Vangelo. Se il chicco di grano a terra non muore, non porta frutto. Il grano porta frutto, la zizzania rimane sterile e infeconda, ecco perché rimane sempre verde. E allora ecco che in questo mondo, come abbiamo sentito dal Signore Gesù, c'è molta zizzania che è sparsa dal male, dal maligno, e che tenta di confondere gli uomini con la falsa fede, col falso grano, se non stiamo attenti. E come facciamo a riconoscere allora di essere grano? Quando sentiamo la presenza di Dio, quando ci comportiamo come il Signore vuole, cioè da veri esseri umani, quando rispettiamo la dignità degli altri, la nostra dignità, quando diventiamo testimoni di amore, testimoni di speranza, testimoni di carità, come abbiamo sentito nella preghiera iniziale, quando in una qualche maniera diventiamo anche noi partecipi della grazia di Dio. Ma bisogna stare attenti però, perché può essere che ogni tanto diventiamo zizzania e quindi quando sentiamo e percepiamo che stiamo per diventare zizzania è tempo di convertirsi. Cioè quando l'orgoglio prende il posto all'altruismo, quando la superbia prende il posto all'umiltà, quando in una qualche maniera il nostro cuore diventa rigido, immobile, diventa freddo, lì diventiamo zizzania e sappiamo che a un certo punto la zizzania verrà raccolta e bruciata. Se non siamo capaci di stare con Dio, diventiamo sterili alla vita, al mondo e al regno dei cieli. Chiediamo la grazia allora al Signore di essere sempre grano, di essere quel grano. Il Signore è buono e indulgente, abbiamo sentito nella prima lettura. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che siamo sempre verdi e infecondi, chiediamo al Signore la grazia di diventare grano, di morire un po' a noi stessi per diventare veramente di una fecondità di amore e di grazia che solo il Signore ci può donare.

0: Insieme allora credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose. Nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti. Carissimi, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Con questa certezza di fede rivolgiamo a Lui le nostre suppliche e diciamo: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Egli è sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Accogli queste nostre intenzioni e le offriamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto 266.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi, i nostri patroni e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme recitiamo la preghiera del Padre, come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Io sono.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo è colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Comincia la terza e ultima settimana del Grest, venerdì poi avremo anche la serata finale. Chi desiderasse venire a vedere i talenti di questi bambini e di questi ragazzi, dalle 19 fino alle 20:30, più o meno un'oretta e mezza, c'è la possibilità qui in auditorium di stare un momento in allegria, tra canti, balli e scenette divertenti. È aperto a tutti quanti, chi desidera può venire. Poi ci sarà la pasta asciutta invece solamente con i genitori, i parenti, gli amici dei ragazzi che hanno partecipato al Grest. Con oggi Don Robert ci saluta, lo aveva già accennato, celebreremo la messa alle 11 a Cristo Re con lui, perché domani parte, ritorna in Kenya in modo definitivo, e quindi noi rimaniamo scoperti per questi mesi in attesa, come sapete, del cappellano Don Diego, che arriverà più o meno verso fine ottobre, quindi abbiamo un po' di mesetti in cui si corre un po' di più. Poi io di solito non sono tipo che fa lamentele, però veramente quello che leggerete nel foglietto sulle abbiamo viste tutte era doveroso scriverlo per evitare fraintendimenti, anche perché leggerete è stata spedita una lettera a nome della parrocchia in cui all'interno c'era una lettera anonima di minacce. Allora io ho tanti difetti, voi lo sapete benissimo, ma uno che proprio non ho è quello di nascondermi dietro le lettere. Se devo dire una roba a qualcuno la dico in faccia, però è giusto difendere la buona fama non del parroco in sé, ma della parrocchia e dell'istituzione chiesa, e quindi per evitare che ci siano proprio questi fraintendimenti. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la grazia del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto. Canto 132.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica in questa sedicesima domenica del tempo ordinario. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal parroco Don Luca. Vi ricordo che la programmazione di Radio Voce nel Deserto prosegue tra breve, intorno alle 9:20 circa, con Patroni d'Europa. Oggi parleremo di Santa Brigida di Svezia, curato da Walter Arzaretti. Alle 9:56 l'altra rubrica dedicata ai pastori italiani, ai vescovi italiani. Poi alle ore 11 la Santa Messa in diretta e alle ore 12 pregheremo insieme a Papa Leone XIV la preghiera dell'Angelus. A tutti voi che siete all'ascolto, un carissimo saluto da Corrado, una buona domenica, una santa domenica a tutti.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Cari amici d'ascolto, con questa trasmissione Patroni d'Europa stiamo richiamando alla vostra attenzione quel tesoro di santità che è stato il segreto del passato e la speranza del futuro del nostro continente. Lo scrive Giovanni Paolo II e lo voglio richiamare perché questo segreto del passato e questa speranza di futuro mi parlano del dono della redenzione. L'uomo è stato riscattato dal peccato nella Pasqua e riceve però anche la possibilità futura di una vita nuova in Cristo. È il cammino del popolo di Dio che continua nella storia, che trova un sostegno impareggiabile in cielo da parte di coloro che continuano a cantare le lodi dell'Agnello, la Chiesa gloriosa. E nella Chiesa gloriosa abbiamo estratto, in questa Chiesa gloriosa, i patroni e le patrone d'Europa, perché l'Europa ha davvero bisogno di un'anima, anzi l'unità dell'Europa ha bisogno di essere sostenuta da forti motivazioni teoriche e pratiche. Non possiamo accontentarci di una unità soltanto sul piano economico, politico, diplomatico, giuridico. E all'orizzonte una unità spirituale non sembra ancora, ma è certo che per edificare la nuova Europa non basta la ricerca della tolleranza, di fare leggi che fotografino il rispetto che si deve all'uomo universale. Bisogna sconfiggere l'indifferentismo etico, lo scetticismo sui valori irrinunciabili. Ci vuole cioè una unità rinsaldata dalla legge morale, dall'apertura al trascendente, dunque dalla collaborazione attiva che i cristiani devono dare all'affermazione del valore dell'Europa. Una politica dell'unità senza una cultura e un'etica dell'unità porterebbe domani o dopodomani a un fallimento e a nuove fratture e divisioni che in sostanza abbiamo anche già visto in questi ultimi anni. Per cui quanto anche oggi andiamo a dire su Brigida di Svezia, dopo aver detto su Caterina da Siena nel mese di aprile, e quanto andremo a dire su Santa Teresa Benedetta della Croce e al secolo Edith Stein il prossimo mese riguardo le compatrone dell'Europa, è andare al fondamento di questa problematica. Ecco, l'Europa la costruiamo soltanto sui valori. Ecco, dobbiamo avere un'attenzione continua ai valori, a valori spirituali, cioè qualcosa di che ci lega in profondità, che ci unisce in profondità. Se rimaniamo soltanto all'opportunismo economico, vorrei chiamarlo così, cioè soltanto a questioni di mera opportunità per cui stare insieme, per molto tempo non ci staremo. La figura di Brigida di Svezia è particolarmente significativa da questo punto di vista e il Papa l'ha dichiarata compatrona d'Europa insieme alle altre che prima ho citata con la famosa bolla, lettera apostolica motu proprio spes edificandi, del 1° ottobre del 1999. Eravamo al primo giorno della seconda assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Europa ed eravamo sul far dell'anno 2000, del grande giubileo, cioè dell'avvio del terzo millennio cristiano. Una lunga storia di santità che ha attraversato, scriveva il Papa, le varie regioni d'Europa nel corso di 2 millenni. I santi riconosciuti non sono che altro che i vertici di una piramide, modelli per tutti e anche intercessori. E grazie a una singolare prassi che è intervenuta nella Chiesa già da lungo tempo, certamente non è estranea a questa prassi l'influsso dello Spirito Santo, anche patroni, quindi modelli, quindi intercessori, ma anche patroni, per iniziativa dei fedeli talvolta e altre volte, come in questo caso, per iniziativa, seppur dopo una larga consultazione, direttamente dei pastori, e in questo caso del Papa, che ha persino a un continente, non soltanto a singole chiese o a nazioni o a regioni, ma addirittura a un continente, ha voluto dare dei patroni. Il Papa ha ampiamente motivato il perché, Giovanni Paolo II ha motivato ampiamente il perché ha voluto associare a tre figure maschili, Benedetto, Cirillo e Metodio, ha detto di aver voluto completare questo panorama di patronato europeo con tre figure femminili. Ha voluto, scegliendo tra l'altro tre donne del secondo millennio, completare il quadro dopo i tre maschi del primo millennio, completarlo anche sul piano temporale all'avvento del terzo millennio. Abbiamo parlato di Santa Caterina da Siena, che è vissuta nel 300 subito dopo Brigida di Svezia. Noi facciamo un passo che potremmo dire indietro, ma in realtà è un passo parallelo quello che facciamo nei confronti di Brigida oggi, perché le due sante vivono contemporaneamente, sebbene a latitudini molto diverse, ma la loro contemporaneità è anche affinità, perché la problematica che esse affrontano, pur con caratteri ed in contesti differenti, con un bagaglio spirituale anche differente, la problematica che essi affrontano e per la quale il Papa le sceglie entrambe come patrone d'Europa è identica, ed è la grande istanza della il riconoscimento che esse fanno e l'istanza che esse pongono, quindi di fronte a un problema, il riconoscimento che esse fanno di quello che Caterina aveva definito il dolce Cristo in terra, la presidenza della carità in Roma, il Papa a Roma. Lì gli apostoli sono venuti, Pietro e Paolo, lì sono venuti a porre la sede primaziale della Chiesa. E lì sia Caterina che Brigida, con interventi diversi, ma con lo stesso afflato, anche mistico, desiderano che la presidenza della carità ritorni dopo che da vari decenni essa si trovava in uno stato, come si dice storicamente, con un'espressione storica, di cattività, cioè di esilio, e quindi una soluzione, una residenza non logica, eccezionale nella sua negatività, cioè la cattività avignonese. I 70 anni della cattività avignonese, cioè del Papa fuori di Roma, più o meno volontariamente fuori, lo vivono Caterina e Brigida come problema. Desiderano con tutte le forze spirituali e morali che hanno in corpo vincerlo, ed è singolare che il Papa ascolti delle donne, ed è un nuovo riconoscimento che dobbiamo dare al genere femminile nella vita e nella storia della Chiesa. Sono donne che fanno ritornare il Papa a Roma, che pongono fine a questa anomalia, che se continuata nel tempo avrebbe anche creato un problema e avrebbe non evidenziato più il ruolo di unità grande che la figura del Papa riveste per la Chiesa. Questa singolare capacità si deve alla preghiera di queste donne, all'insistenza santa di queste donne, alla testimonianza di queste donne, che non sono, diciamo, delle grandi intellettuali, se così possiamo passare per termini, ma sono delle donne conformate a Gesù per l'afflato mistico col quale si sposano a lui. Le vediamo insieme, anche se le trattiamo in puntate differenti, come differenti sono stati i luoghi della loro provenienza. Se Caterina, dice il Papa Giovanni Paolo II nella Spes Edificandi, quasi ci rappresenta il meridione dell'Europa, da Siena a Roma, italiana e italianissima, Brigida proviene dall'estremo nord dell'Europa, ed è singolare che da questa geografia della, che sia stata tenuta presente una geografia della santità per dare delle patrone all'Europa, e nello stesso tempo sia stato presente anche un problema ulteriore che la figura di Brigida di Svezia ci espone e che è tuttora vivo in Europa. Abbiamo parlato di Unione Europea, ma la Unione Europea che si deve fondare sullo spirito non deve essere anzitutto fondata sulla eguale testimonianza di unità dei cristiani? Prima di attendere la testimonianza dei politici, siamo necessitati a darla noi come cristiani, questa lezione di unità. E purtroppo Brigida ci parla della divisione, anche in un certo senso, dell'Europa già secolare. Due secoli dopo la sua vita, dopo che ella visse, la nazione svedese dalla quale proveniva, si scioglie dalla comunione con Roma. Lei che aveva voluto con tutti i costi far tornare il Papa a Roma, insieme a come Caterina, si scioglie da questa comunione. L'eresia è una frattura che fa ancora male al corpo della Chiesa, e quindi l'istanza dell'ecumenismo che oggi Brigida ci pone, ricordandola, unità ecclesiale, non soltanto politica e non soltanto spirituale, permettetemi, ma anche ecclesiale. Questa grande problematica l'abbiamo presente nel parlare di una donna così straordinaria che viene quasi dal Polo Nord, da queste regioni fredde, ma quale calore umano essa esprime? Anzitutto, quale, perché la dobbiamo considerare sposa e madre di 8 figli. Ci addita il Papa, ci ha additato in Brigida di Svezia, quindi, l'immagine della famiglia, oggi tanto sofferente e oggi tanto problematica. L'importanza della famiglia e insieme l'urgenza di riscattare la famiglia europea da tanti mali che la insidiano: il divorzio, la contraccezione, l'incomprensione fra gli sposi, fra genitori e figli, disoccupazione, consumismo. La sposa e madre Brigida è chiamata veramente oggi a vegliare come patrona in Europa sulla famiglia europea, sulle famiglie europee. Però spiccano nella personalità di Santa Brigida anche altri valori, per esempio la pratica della carità. Ella nobile di stirpe, che viene quindi da una famiglia aristocratica, non vede in ciò una barriera, non ha in ciò una barriera nella pratica della carità. Organizza addirittura un ospedale, pensate voi, insieme al marito, assecondata dal marito Ulf, che significa nella lingua di lassù lupo, ma che lupo non era assolutamente, era un cristiano autentico che ha camminato insieme alla sua sposa nelle vie della pratica della carità eroica. Vita di fede, vocazione, che arriva, quella di Brigida, ad un'alta forma mistica, piena di fenomeni straordinari come estasi, come rivelazioni. Carisma poi di fondatrice e di promotrice dell'ordine del Santissimo Salvatore. Sappiamo che in punto di morte ha avuto la gioia anche di ricevere il velo dell'ordine che da vedova aveva voluto fondare e alla quale aderirà sua figlia Caterina, che diventerà santa canonizzata anche lei, Caterina di Svezia. Ma ciò che ammiriamo in Brigida come in Caterina è la spinta decisa a portarsi a Roma, a venire a Roma, e ancora più notevole è la spinta che anima il cuore di Brigida, perché lascia una terra ben diversa da quella romana, da quella latina, abbandona, diciamo, gli stili familiari, gli stili di vita anche, oltre che l'ambiente esterno, per inseguire questo sogno di indurre il successore di Pietro a ritornare nella città eterna, la sua città, la città dei papi, la città dell'unità, della Chiesa. 1303 1373 è l'ambito di 70 anni in cui si dipana la vita di Santa Brigida, mentre sappiamo che di Caterina l'alveo è 1347-1380. Soltanto 7 anni le separano, quanto all'anno di morte. Se la prima parte della vita di Brigida è svedese e nordica, è di pia madre e sposa, è di vita laicale, dedicata alle ordinarie occupazioni nel mondo, soprattutto impegnata nell'educazione dei figli, che furono ben 8, come vi ho detto, senza, come ho già accennato, lasciarsi fuorviare dal benessere tipico proprio della condizione del suo ceto sociale. Sappiamo che il marito era un governatore di una regione della Svezia e che il padre stesso di Brigida lo era stato, aveva assunto una alta carica nel regno di Svezia ed era anche imparentata con i reali di Svezia. E se sappiamo che non è mancata già in questa vita familiare la pratica dello studio della Sacra Scrittura in lei, la mortificazione, la carità, la cura dei malati, la pratica delle opere di misericordia, personalmente serviva i poveri. Al tempo stesso sappiamo che mise in azione già in Svezia eccelse doti pedagogiche, che ebbe modo di esprimere per esempio in un periodo in cui abitò con i reali di Svezia a Stoccolma, mise al servizio della corte di Stoccolma per richiamarla sempre ai valori della carità e della fede e a ispirare il governo a principi etici sublimi che sono quelli del Vangelo. Coraggiosa, anche diretta, voglio dire, in quello che annunciava, senza tema, senza paura. Una donna quindi schietta, una donna che poi si faceva ascoltare più volentieri per la grande dirittura morale, per la testimonianza, per la coerenza della sua vita cristiana. Da questa esperienza matureranno, per esempio, di contatto con la corte a Stoccolma, una caratteristica peculiare di Brigida, del suo carattere, della sua personalità, donna di consigli, che in diverse occasioni avrà modo di dare a principi, a sovrani, per richiamarli costantemente alla retta gestione dei loro compiti. Questo periodo però, diciamo svedese, non è che la prima parte della vita la prima tappa della vita familiare, soprattutto di Santa Brigida. A un certo punto ella intraprende un lungo pellegrinaggio, anticipato da un pellegrinaggio fatto col marito a Santiago di Compostela nel 1341, che chiude la prima fase. Poi, con la vedovanza, con la morte del marito nel 1344, si apre per Brigida una nuova prospettiva e, come dire, un nuovo senso da dare alla sua vita cristiana, che finora era stato soprattutto quello di madre e di consigliera, e diventa un altro, da esplicarsi in un altro ambiente, al meridione dell'Europa e direttamente a Roma. Nel 1349 Brigida si stabilisce nella Città Eterna, la sede del successore di Pietro. Aveva già avuto esperienze mistiche in patria, si era già circondata di un valido confessore e anche i suoi collaboratori avevano iniziato a trascrivere le revelaciones, come si dice, le rivelazioni che sono raccolte in 8 volumi che Gesù stesso le aveva dato. Ma oggi, e veniva 1349, la santa sente di essere chiamata ad allargare ancora di più, e non solo in senso geografico e culturale, ma soprattutto spirituale della mente e del cuore, la sua partecipazione piena di affetto a Cristo che le si era rivelato. Molti sono i luoghi d'Italia che la videro allora pellegrina. Quando arrivò a Roma, passò per Milano, Pavia, si portò ad Assisi, Ortona, Bari, Benevento, Pozzuoli, Napoli, Salerno, Amalfi, al santuario di San Michele sul Monte Gargano persino. E poi, mentre stava a Roma già da molto tempo, tra gli anni 1371-72, quasi alla vigilia della morte, decide di varcare il Mediterraneo e di dirigersi in Terra Santa per un pellegrinaggio che è durato circa 4 mesi e che è stato un abbraccio spirituale che ella ha dato ai luoghi sacri prima dell'Europa cattolica, li aveva dati, e poi finalmente alle sorgenti stesse del cristianesimo, cioè nei luoghi santificati dalla vita e dalla morte del Redentore. E al ritorno, poco dopo il ritorno da questo viaggio in Terra Santa, ella muore. Fare un viaggio allora in Terra Santa non era da tutti, eh? Si faceva testamento prima di partire. Questo devoto pellegrinare in realtà non è soltanto l'immagine esterna di un sentimento interno molto profondo che anima e muove soprattutto Brigida, il senso profondo del mistero di Cristo, del mistero della Chiesa, il desiderio di essere costruttiva della comunità ecclesiale, di dare un contributo, direi un mattone importante nella costruzione dell'edificio ecclesiale, in un momento critico e molto critico della storia della Chiesa. Allora soltanto da un'intima unione di Cristo ella ha potuto trovare la forza e le convinzioni per dedicarsi anche a una missione anche sui generis, così come lo fu quella di Caterina, che non sapeva neanche leggere e scrivere, abbiamo detto la volta scorsa, e che poi per una grazia straordinaria del Signore riesce a scrivere addirittura al Papa, no? E a indurlo al ritorno. Ciò che non vedrà Brigida, cioè il ritorno fisico del Papa da Avignone a Roma, lo vedrà Caterina appena 3 anni, mi sembra, dopo la morte di Brigida. È dalla ricchezza delle sue sorgenti interne che si muovono poi i suoi gesti esterni e che hanno anche incidenza e che possono incidere. Senza la costante comunione con il Signore e senza il fare costantemente la sua santa volontà, nulla sarebbe stato possibile a Brigida come a Caterina, e tantomeno svelare i disegni di Dio sugli avvenimenti storici. E lei è capace di fare questo anche, di penetrare la storia, di leggerla in profondità e di agire con sicurezza nei confronti della storia. Davvero queste due sante sono state strumenti e mano e penna di Dio. Penna di Dio. La straordinaria, per esempio, produzione mistica messa per iscritto di Brigida, che aveva, che da una forma quasi letterata, era svedese, poverina, non sapeva il latino, nemmeno l'italiano. Come fa anche ad entrare nella mens nostra, no? Latina. Deve essere stata un'operazione piuttosto difficile, umanamente parlando. E soltanto perché è ripiena di Cristo, che legge e che vede prima di tutto, prima che leggere, nella scrittura, che è possibile a Brigida un'opera straordinaria in Italia, a Roma, quella addirittura di aggregare una comunità di consacrati e di consacrate, mista tra l'altro, cosiddette comunità doppie, così le hanno chiamate, ecco, che hanno continuato poi la recezione di Santa Brigida, di ciò che l'Europa è e di ciò che l'Europa ha bisogno, in ascolto alla voce di Dio. Ella si presenta dunque, ha scritto Giovanni Paolo II nella Spes Edificanti, lo voglio citare tra virgolette, come una testimone significativa dello spazio che può avere nella Chiesa il carisma vissuto in piena docilità allo Spirito di Dio e nella piena conformità alle esigenze della comunione ecclesiale. E in particolare, essendosi le terre scandinave patria di Brigida distaccate dalla piena comunione con la sede di Roma nel corso delle tristi vicende del secolo XVI, quest'anno ricordiamo proprio i 500 anni delle tesi di Lutero, la figura della santa svedese resta un prezioso legame ecumenico, rafforzato anche dall'impegno in tal senso svolto dal suo ordine, e che il suo ordine, che è stato poi rifondato agli inizi del Novecento, continua anche oggi. Noi sappiamo che le suore cosiddette brigidine sono quelle suore riconoscibilissime per il particolare copricapo a forma di croce che hanno. Pertanto in Santa Brigida vediamo veramente una donna straordinaria che ha lavorato tutta la vita con grande coraggio, ma con una forza che le viene dallo Spirito Santo, perché altrimenti essa la dovremmo considerare come una temeraria, ma temerario non è chi segue i consigli di Dio. E ne vediamo chiaramente, e ogni giorno di più è stata studiata anche la vocazione europea di questa santa, al pari di quella di Santa Caterina, ma forse ancora di più perché è svedese di nascita, perché ha fatto un lungo viaggio per venire ad affermare tra noi le ragioni dell'unità della Chiesa, che sono poi le ragioni dell'unità dell'Europa, che deve in profondità. Le radici spirituali danno un valore all'unione degli Stati. Ed è questa imprescindibile esigenza spirituale che deve innervare l'unità degli Stati che ci pone come problema oggi una santa come Brigida di Svezia. Alle origini c'è una grandissima conformità di Brigida al Signore. Il Signore che le era apparso ancora fanciulla e che le aveva chiesto, al quale lei aveva chiesto, vedendolo: mio caro Signore, chi ti ha ridotto così? E si sentì rispondere e provocare tutti coloro che mi dimenticano e disprezzano il mio amore. Ecco che già da bambina Brigida decide allora di amare Gesù con tutto il cuore e per sempre. E la sua è stata una vocazione di fedeltà a questo primo proposito d'amore, no? E avendo amato Dio così, ha potuto amare tutti noi, Europa, così. E è diventata una mano tesa all'unità, una mano tesa con docilità e nello stesso tempo con fermezza a esplicare le ragioni dell'unità, che sono le ragioni valide tuttora, le ragioni per cui anche noi dobbiamo batterci come cristiani in un'Europa di nuove divisioni e di latenti problemi, che preghiamo non sfocino anche in situazioni di mancanza di pace. Le nostre divisioni si ricompongano, ma lo potranno essere soltanto se il collante è qualcosa di profondo e non soltanto di mercantile, perché non è col mercato che ci si vuol bene per sempre, non è con queste ragioni. Prima o poi, se le ragioni sono soltanto mercantili, ci si divide, si rompe la comunione. La comunione esiste soltanto se ci sentiamo profondamente insieme e se abbiamo valori da condividere, da professare insieme e possibilmente da esportare ad altri. A Brigida di Svezia presentiamo la nostra preghiera soprattutto per l'unità dei cristiani, perché i cristiani, che oggi stanno diventando sempre più minoranza in Europa invece che maggioranza, un resto di Israele anche in Europa, no? Il resto d'Europa e non solo di Israele, possano dare però sempre chiara dimostrazione del bene che si vogliono, dell'amore che li lega l'un l'altro, al di là delle differenti posizioni che ci possono essere ancora, ma di un valore, diciamo, di fondo che li accomuna, che è Gesù Cristo. È una persona che li accomuna, ed è quella persona che Brigida di Svezia ha visto, ha ascoltato e cui ha saputo rispondere. In che cosa? Nella professione d'amore, no? Un Gesù che le si rivela dispiaciuto, un Gesù che essa consola e che essa vuole amare e vuole che noi amiamo.
0: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Pastori. Incontri con i vescovi italiani, a cura di Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania, oggi sono con Monsignor Luciano Paolucci Bedini, che è il vescovo di Gubbio. E gli chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori la storia della sua vocazione, poi il seminario, diocesi, Roma, studi.
3: Io sono marchigiano, vengo da una famiglia del centro Marche, la zona dello Jesino per intenderci, sono nato a Jesi, in realtà però sono cresciuto ad Ancona, quindi mi considero anconetano.
2: Nato a Jesi come Federico II.
3: Nato a Jesi come Federico II, esatto, 50 anni compiuti da pochissimo.
2: E quindi un vescovo giovanissimo.
3: Sì, fra i più giovani d'Italia, esatto, in questo momento. E sono nato in una famiglia molto, molto semplice, due genitori impiegati, un fratello più piccolo di 2 anni, siamo cresciuti praticamente in parrocchia con quelle classiche attività da ragazzi, da bambini e da ragazzi. In maniera particolare l'esperienza che mi ha segnato, che ha segnato tutta la mia giovinezza, è stata quella dello scautismo nella Gesci. Fin da piccolo, frequentando prima i Lupetti e poi tutto il percorso, fino anche ad avere un'esperienza pur breve di capo educatore con tutti i percorsi di formazione. Esperienza che sento essere centrale nella mia vita anche per l'aspetto della fede. Mi inserì in questo ambiente uno zio, il fratello di mio padre, anche lui sacerdote della diocesi di Ancona, Osimo, che era molto legato agli scout e ce lo consigliò a mio fratello come un'esperienza importante, valida, e lo è stata veramente, perché è stata l'esperienza con la quale io sono cresciuto in mezzo a un ambiente molto sano, immerso nell'amore per la natura, nelle cose concrete e ispirato, sicuramente accompagnato anche da una buona proposta di fede. Quindi da quell'esperienza lì sento che è venuto anche un po' quella che oggi con parola grossa potrei chiamare la mia spiritualità.
2: Quindi è una spiritualità particolare quella degli scout?
3: Credo di sì, pur non volendone fare chissà quale particolare, insomma, esempio, però quella degli scout è una spiritualità semplice che nasce appunto dal sentirsi parte di una creazione, no? Che va amata, conosciuta, custodita, però per farne lo scenario, l'ambiente, la casa dentro cui poi si gioca la cosa più importante, che è l'esperienza della relazione con gli altri, molto connotata da un forte ottimismo, da una speranza aperta e da una predisposizione al servizio agli altri, soprattutto a chi ha più bisogno. E questo credo che abbia proprio mi abbia aiutato a far crescere poi alcuni aspetti del mio carattere, della mia persona e anche della mia relazione con Dio.
2: E la vocazione come è maturata?
3: Io ero arrivato al termine degli studi medi superiori con buoni risultati e una apertura, un interesse, un desiderio di approfondire tematiche riguardanti la biologia, la natura, la scienza. Questo era un po' il mio, in qualche modo io sono stato innamorato dell'ecologia dei primi tempi, di quelli che guardavano l'aspetto ambientale come una sfida importante. Dico oggi, col senno di poi, che cercavo qualcosa di importante per l'uomo, cercavo di conoscere l'aspetto biologico, l'aspetto della fisica, della medicina. Ecco, mio padre avrebbe voluto che facessi il medico, lui lavorava come tecnico all'università di medicina. E in realtà poi questo interesse piano piano si è volto più all'aspetto sociale. C'è stato un passaggio anche di impegno in politica molto breve negli anni 88-89, quando io avevo 20 anni. E ad ognuno di questi interessi corrispondeva anche un orizzonte di studi universitari, di volontà di approfondimento. Ma nel giro di questi due anni questo interesse si è spostato su, io dico, ciò di cui l'uomo non può fare a meno. Per cui la mia sintesi è stata questa: io cercavo l'uomo, lo cercavo nella natura, nella biologia, nella medicina, poi nelle scienze sociali, nell'impegno politico. Poi ho capito che l'uomo si illuminava, il mistero dell'uomo si illuminava in Gesù Cristo. E lì la scelta, dopo due anni di università, di entrare in seminario, col desiderio di diventare sacerdote diocesano.
2: La sua famiglia come l'ha presa?
3: Non l'ha presa bene, non per un contrasto ideologico o per l'orizzonte di ciò che io desideravo vivere, ma per il timore che fosse una scelta magari scaturita da una delusione, o fosse una scelta di rimedio, o come mio padre mi ha sempre in qualche modo raccontato, il timore che fosse una scelta difficile, che potesse farmi incontrare anche motivi di sofferenza.
2: I suoi genitori la giudicavano una scelta difficile.
3: Beh, le ripeto, il fratello di mio padre...
2: Ma lei condivide questa impressione, che nella società attuale la scelta del sacerdozio sia una scelta più impegnativa di altre scelte?
3: No. Non in questo senso, né più impegnativa di altre scelte, né portatrice sicura di fatiche, di sofferenze, di delusioni, no, anzi, io posso dire che i miei anni di sacerdozio sono stati anni bellissimi, di cui posso ringraziare il Signore, comprese le fatiche che ho attraversato. Sicuramente oggi pensare ad un ragazzo che si apre la possibilità di diventare sacerdote, credo che sia veramente un orizzonte molto impegnativo e molto coinvolgente. Cioè non è un ruolo dietro cui rifugiarsi, né una carta sicura da giocare di fronte alla fatica della vita, perché oggi fare il sacerdote ci espone tantissimo sul fronte della vita reale, e ci si chiede anche una partecipazione molto concreta e matura alla vita degli uomini di oggi.
2: Ma torniamo al seminario. Lei ha vissuto il seminario contemporaneo, quindi sì, eravate pochissimi.
3: Eravamo pochissimi, seminario regionale unico nelle Marche, a Fano ancora, quindi sono vissuto lo spostamento, il vivere 6 anni fuori casa, in un ambiente diverso, con un rettore che oggi giudico un santo sacerdote, è stato anche vescovo prima a Palestrina, poi a Fano, molto più grande di me, che però ha saputo interpretare anche i tempi di oggi e aiutarci a entrare in questa attualità. Seminario che però, ricordo, aveva, se da un lato, delle dimensioni abbastanza moderne di vita fra giovani, no, di apertura anche all'esterno, alla realtà dei giovani di allora, le parrocchie, così, però aveva ancora tanto i segni di un percorso un po' collegiale, un po' ancora troppo di settore, e poco attrezzato dal punto di vista degli strumenti formativi.
2: In che senso?
3: Nel senso che di fronte a quelle che sono le piste di crescita, di formazione dei sacerdoti, che fondamentalmente sono 4, quella della cultura teologica fortissima, ben fatta, quella della formazione spirituale sicuramente ricca e ben motivata, quella della formazione umana e quella della formazione ministeriale, pastorale, un po' fragili, ancora molto ideali, senza un accompagnamento concreto, per esempio, delle scienze umane, con ancora il timore di affrontare alcune tematiche, alcune questioni problematiche che oggi purtroppo stanno emergendo in maniera drammatica. E con la fatica, questo parlo per la dimensione più ministeriale pastorale, di cominciare a pensare a una chiesa nuova, una pastorale nuova, un'evangelizzazione nuova, come oggi Papa Francesco in lungo e largo ci sta aiutando a pensare.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio. Ci ha parlato della sua vocazione, ci ha parlato del seminario e poi lei nel 95 è stato ordinato sacerdote. Cosa ha fatto?
2: Divento sacerdote nel settembre del 95 e vengo affidato ad una parrocchia della città di Ancona, prima periferia, parrocchia molto popolare, in cui...
1: È bella questa formula, vengo affidato.
2: Sì, dico così perché questa cosa la identifico nel sacerdote che mi accoglie, appena prete, 27 anni, neanche troppo piccolo, però in realtà ancora molto ingenuo e inesperto, ad un sacerdote anziano, anche lui di estrazione popolare, figlio di pescatori, neanche troppo piccolo, però in realtà ancora molto ingenuo e inesperto, ad un sacerdote anziano,

0: per me veramente una persona importantissima nei primi 5 anni di ministero, e vado a vivere con lui e con un vice parroco più giovane ma più grande di me, già esperto, molto aperto alla dimensione missionaria, e quindi viviamo in comunità noi tre. È stato un dono incredibile che a me ha dato immediatamente l'immagine di come è bello fare il prete in una chiesa in mezzo al popolo, che non si chiude, una casa aperta in cui tutti potevano condividere con noi, ognuno di noi con un impegno, condivisione grande anche della preghiera e della meditazione della parola di Dio. Comincio così, ecco.
1: Un'esperienza rara però.
0: Rara, purtroppo confermata in maniera drammatica da tante altre esperienze invece totalmente differenti. Di sacerdoti chiusi, anziani affaticati oppure incapaci di condividere, di vivere insieme, questo sicuro. Io infatti ne ringrazio tanto, perché sono stati gli anni che mi hanno confermato nella vocazione, ma mi hanno anche strutturato nella personalità, diciamo, ministeriale.
1: Però lei non ha perso il rapporto con i giovani, questa cosa privilegiata. Ci aveva raccontato degli scout che poi si trasferisce in un'attività più diretta proprio di pastorale,
0: sì,
1: giovanile.
0: Sì, perché accade qualcosa che è abbastanza scontato quando arriva un sacerdote più giovane, cioè questa volta a me vengono affidati i giovani, il catechismo, le famiglie più giovani, i fidanzati, gli scout, e io lì comincio a fare un'esperienza molto bella che in me lascia delle tracce indelebili, e cioè il dedicare tanta attenzione nel ministero al mondo giovanile e al mondo delle famiglie. Scopro un mondo che non conoscevo, perché i giovani li conoscevo, ero cresciuto come educatore, quindi in qualche modo avevo una attrezzatura abbastanza adeguata per me inserirmi anche nel mondo dello scoutismo, e invece non conoscevo quasi per niente tutto il mondo della formazione al matrimonio, della famiglia, dei primi anni del matrimonio, dei problematiche familiari, e invece me ne innamoro e comincio anche a approfondire quell'aspetto lì. Comincio anche a lavorare con i fidanzati, con le giovani famiglie, e interessarmi di quella che in quegli anni era la nascente pastorale familiare, molto debitrice del grande documento Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II e poi del direttore di pastorale familiare della CEI.
1: Quello è uno degli ambiti nei quali la società italiana probabilmente è più scoperta
0: e più bisognosa. Drammaticamente bisognosa. È anche uno di quegli ambiti in cui noi Chiesa, pur avendo, come sempre dico io, le idee molto chiare, abbiamo per tanto tempo investito poco, dando per scontato che la fede di base del popolo cristiano bastava anche a reggere un passaggio così importante come il fondare una famiglia e un matrimonio sul sacramento. Oggi ci accorgiamo, forse anche per le grandi crisi che ci sono, che invece c'è tanto bisogno di investire nella formazione e nell'accompagnamento dei giovani che si aprono alla dimensione della vita di coppia e poi al matrimonio e poi alla famiglia.
1: C'è tanto da investire, cosa significa poi nel concreto?
0: Significa che nessuno nasce imparato su queste cose, e l'arte anche spirituale di vivere la fede nelle dimensioni più concrete della vita può essere solo aiutata da una comunità che accoglie e accompagna, sostiene, informa, forma, e da sacerdoti capaci di essere forti guide spirituali per chi fa delle scelte di vita illuminate dalla fede. E per quanto riguarda la famiglia, mi sento di dire anche altre famiglie, magari più avanti, magari più esperte, magari più solide semplicemente nel vivere il sacramento del matrimonio, che si mettono a camminare insieme a quelle più giovani o a quelle che si stanno formando.
1: Si tratta quindi di recuperare quelle che erano le famiglie più larghe della tradizione poi popolare, nella quale una coppia di giovani aveva gli zii, aveva i genitori, aveva i nonni che erano tutti prossimi e in qualche modo sociologicamente li sostenevano.
0: Sì, questa è una bella immagine, non però da recuperare con la casa patriarcale in cui tutti vivevano, in cui tutti erano soggetti, no, a chi magari era più anziano, perché quello era sicuramente un ottimo sostegno, e oggi c'è più bisogno di crescere.

0: nella relazione fra famiglie e poi, ripeto, in una profonda spiritualità della famiglia, cioè in un fondamento radicato in una fede che si apre al sacramento del matrimonio, perché io credo che questo sia ciò che è mancato e che sta mancando ancora nella formazione delle giovani, delle nuove famiglie.
1: Su questa indicazione io ringrazio Monsignor Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio, di questa conversazione. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi.
2: Pastori.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo, da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di AICOTUR, l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, AICOTUR vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di AICOTUR e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
5: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di AICOTUR. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di AICOTUR.
6: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024. 2024 che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, l'anno delle radici. E da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
5: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
6: Consideri lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che bisogna dare dei servizi. Il turismo va dove ci sono i servizi, e sono, sembrano anche delle banalità: digitalizzazione degli archivi, censimento delle case degli emigrati che vogliono venire, questi italo discendenti, a vedere l'abitazione dei suoi antenati, disponibilità di concedere spazi e luoghi per manifestazioni, eventi ed incontri, wireless libero. Con questi servizi riteniamo che si possono fare delle attività molto importanti.
5: E qual è il tipo di turismo che AICOTUR vuole attrarre attraverso le sue attività?
6: Bene, allora, io ne ho parlato prima di uno che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica, perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi diciamo è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento? Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più altre fasce di turismo. Per esempio può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato in questo caso lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello dei laboratori smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento nelle famiglie. Nei periodi per esempio invernale cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo 3 giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi per esempio può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata all'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde, non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingue e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Proprio dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa nel proprio comune o di ritornare o di recuperare la propria abitazione o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti, hanno recuperato delle abitazioni, delle edizioni di appartamento, hanno fatto acquisti di investimento. I nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
5: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Varacalli, una canzone da ascoltare.
6: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Laetano. Allora, la prima è Italia, oppure L'uomo e la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Aicotour con il suo presidente e sindaco di Cleto, Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro presidente del Consiglio Generale, il dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito. Grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico perché, tra virgolette, il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a venire le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi. E questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Aicotour è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa, per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte, no, i calabresi, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane, dopo il cletese si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi, a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie, che fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legono con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatti. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Zipparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri ed è qui che si consuma questo turismo delle radici soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni anche delle terze, delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti emigravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola. Quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di Italo discendenti, non è alla ricerca dei Luxury 5 Stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio 3 giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli emigranti del 1857, dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità, bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicoveteresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicoveterese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Luce Rossa, eccoci in diretta, buona domenica, amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovate, ben trovati all'ascolto da Andrea De Angelis e da Damiano Caprio. Saremo assieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Messa, poi a mezzogiorno in punto ci collegheremo con Castel Gandolfo per la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone. Saluto soprattutto le tante e i tanti che ci seguono in una condizione di fragilità, sia essa fisica o psichica o magari di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Un caro saluto anche a chi ci sta scrivendo al 335 12 43 722. Martino in particolare, Alba ci invia la foto di un girasole, o meglio di un campo di girasoli. E poi ancora Filomena, buona domenica del tempo ordinario, grazie anche oggi per essere nel nostro tempo ordinario. Questo gioco di parole della nostra amica che ci scrive dalla Puglia. È vero, siamo giunti alla 16ª domenica del tempo ordinario. A Castel Gandolfo ieri sera, tra l'altro, è andato in scena il concerto offerto alla diocesi di Albano al Papa durante il soggiorno estivo. Viviamo in un mondo dove manca la bellezza, ha detto il Papa, ma ascoltiamo le parole pronunciate ieri sera da Leone.
1: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte, tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose. E avere l'opportunità di radunarci per un'occasione come questa è veramente un dono grande, perché ci fa ricordare che c'è di meglio e che l'uomo e la donna, quando vogliamo, tutti insieme possiamo presentare la bellezza che dal cuore ci aiuta a elevarci verso Dio. Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna, dove il motto del viaggio era alzar la mirada. Alziamo gli occhi, lo sguardo verso il cielo. La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
0: Così ieri sera dunque il Papa. Guardiamo al paese natale di Leone, agli Stati Uniti, dove stasera ci sarà la finale dei campionati di mondo di calcio in campo Spagna e Argentina. Ieri sera la finale per il terzo posto, un rocambolesco 6-4 dell'Inghilterra che ha battuto la Francia e dunque è tornata sul podio mondiale a 60 anni dal mondiale vinto. Caro Andrea, buongiorno, vi chiedo una preghiera in suffragio di tutti i caduti nel bombardamento del 19 luglio del 43 qui a San Lorenzo a Roma. Grazie Marco, oggi sono appunto 83 anni da quella triste pagina per la diocesi di cui il Santo Padre è vescovo. Ma adesso noi ci apprestiamo a volare fino in Liguria, perché da Santa Margherita Ligure in provincia di Genova sarà trasmessa oggi la Santa Messa, in particolare dal Santo di Nostra Signora della Rosa, la radiocronaca del collega Orazio Coclite, e poi torneremo in studio qui dallo studio 9 Radio Vaticana in diretta. Non cambiate canale.

da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Santa Margherita Ligure. Siamo nel cuore del Golfo del Tiguglio, sulla riviera di Levante, dove il mare incontra il verde del promontorio e la costa disegna uno dei paesaggi più luminosi e riconoscibili della Liguria. E Marinara, raccolta tra l'azzurro della baia e le facciate colorate che raccontano la misura semplice e raffinata dei borghi di mare. Tra le barche ormeggiate, la città comincia a parlarci di fede attraverso il complesso abbaziale della Cervara, l'antico monastero di San Girolamo al monte di Portofino, fondato nel 1361 da una piccola comunità di monaci benedettini. Una memoria sospesa tra l'acqua e il cielo che racconta la religiosità della gente del posto, la devozione dei naviganti e il silenzio operoso della vita claustrale. Il dialogo tra mare e fede trova una delle sue espressioni più suggestive nella chiesa di San Giacomo di Corte, che dall'alto sembra vegliare sul porto, sui san margheritesi e su chi approda a questa costa. L'apostolo pellegrino, compagno di ogni viaggio, guida i nostri passi verso l'edificio sacro, un esempio chiaro e armonioso che si mostra ai passanti con i tratti sobri del barocco ligure. È un'esplosione di bellezza all'interno, con le sue tre navate, i marmi policromi, gli stucchi, le decorazioni e gli affreschi. Un ambiente ricco e raccolto, pensato a gloria di Dio e della Madre, invocata da generazioni di fedeli e uomini di mare, come la Madonna della Lettera. Sulla sommità dello stesso colle, all'ombra del campanile del santuario mariano, si erge un'altra sentinella, Villa Durazzo Centurione, palazzo nobile voluto all'interno di una struttura difensiva del XVI secolo per rispondere alle incursioni barbaresche e ai nemici della Repubblica di Genova. Dalle sue terrazze lo sguardo abbraccia un panorama mozzafiato, scivola verso l'orizzonte e poi ridiscende al porto di Santa Margherita Ligure. Qui, tra le imbarcazioni che approdano e ripartono, il mare continua ad accarezzare questo scorcio di costa dalle tinte sorprendenti, impreziosito da palazzi signorili, prospetti eleganti e riflessi di luce. Le onde sembrano accompagnarci verso un'altra chiesa, le cui torri fanno capolino tra le case del centro. È la Basilica di Santa Margherita Vergine e Martire, che si presenta nelle forme di metà 600, ma con una storia molto più lunga, perché conserva una devozione alla Madonna, Nostra Signora della Rosa, che risale addirittura al Medioevo. Certo è che il santuario mariano che oggi ospita la celebrazione è il cuore spirituale della città, una presenza luminosa capace di raccogliere la fede degli abitanti di questo lembo di terra e di trasformare ogni arrivo in preghiera, ogni passo in affidamento, ogni incontro in gratitudine. La liturgia di questa 16ª domenica del tempo ordinario ci conduce nel cuore delle parabole di Gesù. Il grano e la zizzania, il granello di senape, il lievito nascosto nella pasta. Attraverso immagini semplici e quotidiane, il Signore ci invita a guardare la realtà con pazienza e fiducia. Bene e male crescono spesso insieme. Ma il discepolo non è chiamato al giudizio frettoloso, è chiamato a custodire il bene, ad attendere i tempi di Dio, a credere nella forza umile e silenziosa del regno. È così che il seme più piccolo diventa arbusto e il lievito fa fermentare tutta la pasta. È così che l'amore donato, anche quando sembra fragile e nascosto, diventa capace di trasformare i cuori e aprire la storia alla speranza.

Preside l'Eucaristia Monsignor Gian Pio De Vasini, vescovo di Chiavari. Celebrano con lui il parroco Don Luca Sardella e Don Valerio Traverso. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti del santuario, guidati da Don Andrea Buffoli. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dai maestri Giovanni Moras e Gabriele Manuta. All'organo il maestro Rodolfo Bellatti.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto affettuoso a tutte le persone che ci stanno seguendo, soprattutto alle persone ammalate. Celebriamo il 250° anniversario della incoronazione della Madonna della Rosa ad opera del Capitolo Vaticano. Questo anniversario evoca almeno due dimensioni: la dimensione della memoria grata e la dimensione dell'impegno. Memoria grata per il segno accordato da Maria alla comunità di Santa Margherita, segno di cura, segno di amore. E poi l'impegno. L'impegno a fare ciò che ha fatto Giovanni dopo la morte di Gesù, e cioè ad accogliere Maria tra le nostre cose più care, e cioè accogliere Maria come maestra e compagna nel nostro cammino di fede, a volte luminoso, a volte assai oscuro. Per tutte le volte che in questo cammino non ci siamo fidati di Dio e non ci siamo affidati a Lui, ne chiediamo ora umilmente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Amen.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, attraverso le tre parabole ora ascoltate, Gesù ci istruisce, tra l'altro, in merito ad alcune possibili tentazioni. Più precisamente, attraverso la parabola del grano e della zizzania, la zizzania, ricordo, è un'erba che non dà frutto, ma sfrutta il terreno e finisce per soffocare il seme buono. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ciascuno di noi dalla tentazione di formulare giudizi perentori e definitivi a riguardo degli altri. Siccome non sappiamo mai cosa ci sia veramente nel cuore dell'altro, lasciamo a Dio e soltanto a Dio il giudizio. Giudizio che sicuramente ci sarà, ma alla fine. Imitiamo piuttosto, non solo verso gli altri, ma anche verso noi stessi, perché in ognuno di noi coabitano bene e male, e non sempre è facile distinguere. Imitiamo piuttosto, dicevo, l'amore paziente di Dio, che non si stanca mai di sperare nella conversione, che non considera mai nessuno spacciato, che sempre preferisce puntare la sua attenzione e aiutare a far crescere ciò che di bello, di vitale, di promettente egli semina in ogni essere umano. Non solo. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ogni comunità credente dalla tentazione di essere una comunità di soli eletti, una comunità di duri e puri, una comunità che quindi cerca di estromettere quelli che non si adeguano a certi modi di pensare, i canoni comportamentali. Si tratta di una tentazione da cui nessuna comunità credente può considerarsi immune, ed è la tentazione cui cedono i gruppi ecclesiali allorquando si percepiscono come i depositari dell'unica via per vivere in modo autentico il Vangelo, e per questo snobbano o condizionano, per non dire plagiano, la vita degli altri, soprattutto delle persone più fragili. La seconda tentazione da cui Gesù mette in guardia attraverso la parabola del granello di senape è quella della mania di grandezza, e cioè l'intendere il regno dei cieli come qualcosa di straordinario, come qualcosa di eclatante, come qualcosa che suscita l'ammirazione, lo stupore per numero, prestigio, potere. E invece no, nulla di tutto questo. Quando sorge, il regno dei cieli è piccolissimo, microscopico, proprio come un granello di senape. Poi si sviluppa fino a diventare grande, come l'albero della senape, che però anche nel momento del massimo sviluppo, la senape è un albero che può raggiungere l'altezza anche di 2-3 metri, resta sempre, dice il Vangelo, una pianta dell'orto.
e c'è una pianta comune che non attira alcuna attenzione. E infine, come l'infestante senape, anche il regno dei cieli arriva ovunque, con buona pace dei suoi persecutori di ieri, di oggi e di domani. Ad ogni modo, ricordiamoci sempre questo: laddove c'è un bene urlato, acclamato o istrionico, per quanto si presenti in una forma pia o apparentemente virtuosa, difficilmente troviamo Dio. Infine, la parabola del lievito, tesa nuovamente a mostrare il rapporto piccolo-grande. Un pizzico di lievito fa gonfiare 3 misure di farina, cioè circa 40 kg di pasta. Nelle lettere di San Paolo c'è un'immagine negativa del lievito, ma qui la similitudine rovescia, capovolge questa concezione, e così l'attenzione del discepolo è catturata ancor più efficacemente. Anche il bene è contagioso, e non soltanto il male. D'altra parte, se nella parabola precedente l'albero cresciuto a partire dal seme era visibile, qui il lievito scompare nella farina, quasi a dire che quella forza, il regno dei cieli, entrata nella pasta, il mondo, la fa lievitare proprio scomparendo in essa. Ecco allora che attraverso questa terza parabola Gesù mette in guardia dalla tentazione dello scoramento. La comunità credente è piccola, il lavoro da fare è tanto, e quindi c'è il rischio di demoralizzarsi. Occorre evitare questa deriva. La comunità credente, dice Gesù, non deve spaventarsi di fronte alla enormità del lavoro, ma deve mescolarsi con la realtà esistente per poi trasformarla, il tutto con tanta, direi, infinita pazienza. La pazienza amorosa di Dio ci sia guida, sostegno e conforto. Amen.

0: Ci alziamo insieme, professiamo la nostra fede comune. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti ed il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo perché accompagni la nostra preghiera e interceda per noi secondo i disegni di Dio. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa, possa riconoscere con sguardo evangelico il bene presente nella storia e lasciandosi interpellare da ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne del nostro tempo, dia slancio alla propria missione con la forza della mitezza e del servizio. Preghiamo.
2: Per coloro che hanno in mano la guida della società, siano vigilanti nel rispettare la dignità di ogni persona umana, adoperandosi con scelte coraggiose che come lievito promuovano solidarietà e giustizia. Preghiamo.
3: Perché ciascuno di noi possa discernere con sapienza il vero nutrimento per la propria vita, alimentandosi con il grano buono della misericordia e della pace e non con la zizzania del giudizio o della violenza. Preghiamo.
4: Per gli ammalati, gli anziani e le persone sole, la presenza amorevole del Padre custodisca e conforti il loro cammino e la nostra fraterna amicizia rinvigorisca il dono della fiducia e della speranza. Preghiamo.
5: Per le nostre comunità parrocchiali che vivono la quotidiana sfida di rimanere fedeli al Signore Gesù, l'ascolto della parola e l'Eucaristia siano sorgenti di conversione per continuare ad essere luoghi generativi di vita e di fede, dove crescano accoglienza e comunione. Preghiamo.
0: Signore, la grazia del tuo Santo Spirito accompagni la nostra preghiera e porti a compimento ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte del nostro Signore, proclamiamo la sua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giampio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Margherita e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: E ora diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Davanti a Gesù Eucaristia, davanti alla purezza del grano impastato con l'acqua, davanti al mistero del pane che si fa corpo e alimento di vita, che la parola ascoltata trova terreno fertile. È il continuo spezzarsi di Dio per l'umanità. È il sacramento d'amore a cui partecipiamo anche spiritualmente, a indicare la strada agli uomini di fede, ai discepoli, invitandoli a scegliere la via della pazienza, della semplicità, della fiducia. Può sembrare assurdo, ma il Vangelo ci chiede di credere nella piccolezza del seme e nella forza nascosta del lievito. Ci chiede di guardare la realtà con umiltà, di amare senza misura, di accogliere incondizionatamente, di attendere senza cedere allo scoraggiamento, perché è così che il seme germoglia nella terra, il lievito fa crescere la pasta e il regno prende forma nella storia.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E ha fatto cielo e terra.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Annunciate il Vangelo del Signore, andate in pace.
3: Il primo effetto dell'amore è ispirare un grande rispetto. Sono le parole di Blaise Pascal a concludere questa liturgia e a raccogliere il senso delle parabole che abbiamo ascoltato. Rispettare e sapere attendere e scegliere di non sradicare la zizzania, custodire il bene, abbandonare l'ansia del giudizio e ogni durezza implacabile per imparare la via paziente della misericordia. Rispettare e rinunciare alle manie di grandezza, farsi piccoli come granelli di senape, guardare la realtà con occhi limpidi, curiosi, leali, capaci di riconoscere ciò che cresce in silenzio. Rispettare e fidarsi del lievito nascosto nella pasta. Non scoraggiarsi, non pretendere tutto subito, ma attendere i tempi di Dio che sempre compie le sue promesse. Rispettare infine e scegliere ogni giorno con lo sguardo fisso alla meta di essere grano buono, pane che si spezza, cibo che alimenta e dona vita.

0: Le 11.47 nuovamente in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana. Buona domenica, amiche e amici, all'ascolto da Andrea De Angelis, Damiano Caprio. È la 16ª domenica del tempo ordinario, è una domenica di piena estate, quella che state vivendo assieme a noi. E come sempre giunga il saluto più sincero e più affettuoso a chi ci segue in una condizione di fragilità, di solitudine, a chi trova conforto e sollievo nel essere collegato o collegata con la Radio Vaticana. Vi ricordo che potete intervenire in diretta scrivendo al 335 12 43 722 come ha fatto Maria Rosa, e poi ancora un saluto da Carlotta. Ci saluta Mirella che ci scrive da Caprese Michelangelo: sto preparando il pranzo, oggi è come se fosse Natale perché c'è tutta la famiglia da me e attraverso il cibo preparato accolgo coloro che mi faranno compagnia. Grazie per essere in ascolto, Mirella. Un saluto anche a chi ci scrive dalla Calabria e poi a Lorenzo. Continuate a farvi sentire. Io ringrazio, ci ha raggiunto in studio l'amico Don Carlo Abate, incaricato della Commissione regionale per il servizio alla salute della pastorale familiare della Diocesi di Roma. Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti voi.
0: Tra una decina di minuti ci collegheremo dunque con Castel Gandolfo per ascoltare e pregare assieme con il Papa, ascoltare le sue parole, pregare l'Angelus come ogni domenica. Cosa sta accadendo in questa domenica? Intanto la cronaca ci riporta ancora una volta in Medio Oriente una nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi. Teheran tra l'altro ha dichiarato proprio nelle ultime ore definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. E poi c'è un'altra notizia che probabilmente avrete letto già nella giornata di ieri. Il sindaco di New York Mamdani ha confermato: se Netanyahu verrà a New York a settembre potrei arrestarlo. Netanyahu è un criminale di guerra, va processato all'Aia, così il primo cittadino di New York. Andiamo anche in Ucraina perché nella notte sono state udite esplosioni a Kiev dopo che l'aeronautica militare ha diramato un allarme missilistico nel cuore della notte, un allarme durato un paio d'ore dall'una fino alle 3:15 di questa notte. Prosegue tra l'altro in Ucraina proprio in queste ore la missione del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali che tra l'altro si soffermerà in preghiera proprio per la pace. L'arcivescovo ha portato a chiunque ha incontrato la vicinanza di Papa Leone XIV. Vi ricordiamo anche per gli amanti del calcio che questa sera l'attesissima finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. L'Argentina è campione in carica, che ha vinto i mondiali del 2022. La Spagna per la seconda volta nella storia ha una finale dei mondiali di calcio, la prima volta la vinse. Appuntamento dunque alle 21 ora italiana. Ieri sera l'Inghilterra ha battuto per 6-4, sembra un punteggio tennistico, in realtà è calcistico, la Francia, e dunque si è classificata terza al mondiale. Don Carlo Abate, dicevamo, una domenica in cui la cronaca ci riporta nuovamente a parlare di guerra e di conflitti armati, c'è però anche un anniversario che mi piace ricordare con te, è quello che ci conduce indietro di 83 anni, perché il 19 luglio del 1943 veniva bombardato il quartiere di San Lorenzo a Roma.
1: Un momento sicuramente drammatico che abbiamo, che i nostri genitori, noi certamente non c'eravamo, hanno vissuto, loro hanno conosciuto quello che noi non sappiamo neanche che cos'è, hanno conosciuto la sete, hanno conosciuto la fame, hanno conosciuto la paura, non hanno conosciuto la paura, hanno conosciuto quello che stanno conoscendo in questo momento gli ucraini, anche i russi, gli iraniani. Quindi è stato un momento tragico nella storia che purtroppo si ripete e continua a ripetersi, no? Era Giambattista Vico che parlava dell'eterno ritorno delle cose, e questo ci fa capire come forse come esseri umani facciamo una fatica enorme a capire quello che non dovrebbe essere più ripetuto, ma vedo che continuiamo a rifarlo come se niente fosse, a un livello grande, quindi quello, ma anche a un livello piccolo, minuto, che non va trascurato, mi riferisco a quello che sono i purtroppo ordinari e quotidiani omicidi che vengono fatti in tutte le cose, quindi la violenza sembra essere l'unico linguaggio che noi stiamo parlando, e questo anniversario che tu hai citato è in concomitante a un altro anniversario.
0: Sì, perché 49 anni dopo, era il 19 luglio del 92, dunque di anni ne sono passati da allora 34, a Palermo in via D'Amelio si scriveva una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica Italiana, la strage di via D'Amelio, a perdere la vita il giudice Paolo Borsellino, i suoi agenti di scorta, 6 le vittime di quella pagina che ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato poco, l'abbiamo dimenticata in fretta?
1: No, non l'abbiamo dimenticata. Io posso solo, ecco, comunicare la mia profonda commozione quando qualche mese fa sono stato alla festa per l'anniversario, 174° anniversario della Polizia di Stato a Piazza del Popolo a Roma, e inaspettatamente mi sono trovato davanti ai resti della macchina del giudice Falcone e alla macchina traforata di Aldo Moro. Beh, devo dire, Andrea, che per me quello è stato uno dei momenti più forti in cui non ho saputo trattenere lacrime di commozione. Non è stata dimenticata. Falcone, Borsellino e tutte le persone che costantemente offrono la vita per far sì che il bene trionfi trovano riscontro, non sono state dimenticate, trovano riscontro in quella frase, anche se, ripeto, oggi si ricorda Paolo Borsellino, suo stretto collega, la frase di Giovanni Falcone: la mafia è un fenomeno puramente umano, non è invincibile, e come tutti i fenomeni umani ha un principio ed una fine. E credo che la nostra polizia, le nostre forze dell'ordine, le nostre istituzioni hanno fatto veramente tanto e hanno dimostrato che la mafia è stata decapitata nei suoi pezzi più forti, nei suoi capi più forti, e quindi questa frase del giudice Falcone per me deve rimanere come un qualche cosa di eterno nei nostri cuori, una speranza al bene, una speranza a far sì che le porte degli inferi non prevarranno mai. Quindi grazie agli uomini della scorta, grazie a chi veramente ha vissuto e ha dato la vita per noi e per i nostri giovani.
0: Sono le 11:55, tra pochi istanti ci collegheremo con Castel Gandolfo, l'Angelus di Papa Leone, che seguiremo in diretta su queste frequenze. Al termine poi il commento in studio qui Don Carlo Abate alle parole che il Santo Padre pronuncerà da Castel Gandolfo, lì dove il Papa si trova per un periodo di noi continuiamo ovviamente a trasmettere giorno dopo giorno e ad aggiornarvi su quello che accade in Vaticano e ovviamente nel mondo. Adesso restituisco per pochi istanti la linea alla regia e poi iniziamo anche la nostra videocronaca.

11:56, ben trovate, ben trovati amiche e amici di Radio Vaticana da Andrea De Angelis in questa domenica 19 di luglio. Un saluto a tutte e tutti coloro che ci seguono in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana, a chi ci sta vedendo attraverso i nostri canali social, in particolare su YouTube, a chi ci ascolta in streaming attraverso Vatican News e a tutte le radio collegate. Vi ricordo a proposito, qualora lo vogliate, che è possibile iscriversi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo, per essere informati in tempo reale sull'attualità internazionale. Le immagini ci mostrano la piazza di Castel Gandolfo gremita dai residenti del comune laziale, da tante e tanti turisti. Vediamo molti ombrelli visto il sole cocente che illumina la piazza. Sono 33 gradi in questo momento a Castel Gandolfo. Oggi è la 16ª domenica del tempo ordinario e a Castel Gandolfo ci siamo recati anche nella serata di ieri, perché la diocesi di Albano ha offerto un concerto di musica classica al Santo Padre. Il Papa al termine dello stesso ha detto: viviamo in un mondo dove manca la bellezza, avere l'opportunità di trovarci per una situazione come questa parlando ai maestri di musica è veramente un dono grande. Sapete, ha aggiunto, poco più di un mese fa ho fatto un viaggio in Spagna. Il motto del viaggio era proprio questo: alzare gli occhi, alzare lo sguardo verso il cielo. Bene, la musica, l'arte, la bellezza, ha aggiunto il Vescovo di Roma, ci aiutano a guardare con il movimento degli occhi verso Dio, quella che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano, in sostanza la bellezza che può salvare. Il Papa, lo ricordiamo, sarà ancora per una settimana a Castel Gandolfo, un periodo di riposo iniziato nei primi giorni di luglio, che Leone stesso ha auspicato possa essere un tempo per la preghiera, per la lettura e per lo sport. Vediamo persone di diverse età presenti in piazza, come detto molte delle stesse si coprono, cercano un minimo di ombra attraverso gli ombrelli. L'etimologia stessa dell'oggetto ci riporta a quello che è il suo uso originale. Adesso le immagini vanno a stringere verso il punto in cui tra poco vedremo il Santo Padre, le due guardie svizzere, i microfoni, e dunque è tutto pronto per ascoltare le parole del Papa, per pregare assieme, per recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus. Vi ricordo che al termine della stessa, in diretta sempre qui dallo studio 9 di Radio Vaticana, commenteremo quanto detto dal pontefice. Linea dunque a Castel Gandolfo.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et abitat in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut dignificiamur propitiatus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira, riunita a Saluzzo in occasione della Festa della Vita. Il movimento Famiglie Nuove dei Focolari, radunato per la scuola internazionale. Gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School. E il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the Young Adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma, i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme, il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jeshuv. A tutti voi auguro una serena domenica.

E alle 12:11 si è dunque conclusa la recita della preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone. Adesso il Santo Padre saluta alcuni vescovi presenti. Le persone auspicano, come è accaduto la scorsa domenica, che ci possa essere anche un momento in cui il Santo Padre sarà visibile ancor più da vicino, anche se per chi conosce Castel Gandolfo è già eccezionale la visuale assolutamente suggestiva di ogni Angelus recitato nel piccolo comune laziale. Il caldo ovviamente sta caratterizzando questa giornata, sono 33 i gradi. Vediamo adesso il Papa che si appresta a salire a bordo della golf car, ma prima vuole salutare alcuni fedeli presenti avvicinandosi alle transenne. Sono direi alcuni giovani sacerdoti o seminaristi che il Papa in questo momento saluta avvicinandosi alle transenne. Direi alcuni giovani sacerdoti o seminaristi che il Papa in questo momento

0: lo saluta in questo momento ancora un signore, un papa che nella sua catechesi, ovviamente come sempre legata al Vangelo di oggi, ci ha ricordato che il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede, ha detto Leone, uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche tra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Senza giudicare tutto e subito. Siamo chiamati, ha detto il Papa, ad assumere uno stile evangelico senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti. Vediamo il Santo Padre a bordo della Golf Car, le immagini ci mostrano anche numerose bandiere, riconosciamo tra le altre quelle di Polonia e Brasile. Don Carlo Abate, questo richiamo a non giudicare in maniera frettolosa, a non giudicare in maniera arrogante, è un richiamo che riguarda tutti, nessuno escluso.
1: Ma certo che sì, anche se comunque siamo nella parte più immediata ed istintiva della nostra natura umana, non è tanto forse la quantità nel senso del giudizio, è la qualità del giudizio che forse dovrebbe essere un pochino controllata, perché è vero che noi stiamo vivendo in un momento difficilissimo, quindi siamo portati più a vedere le cose in maniera condannevole, in maniera inquisitoria, in maniera quasi no? E tutto diventa un giudizio, i talk show, le trasmissioni sono vere e proprie situazioni di linciaggio mediatico alle persone. Noi siamo portati, no? Istintivamente a vivere allo stesso modo di quello che il mondo ci propone. Lui oggi nella sua catechesi ci ha portato qualcosa di diverso, ci ha riportato a dire: vedete le cose con gli occhi di Dio, non le vedete solamente. Siamo tutti uomini, però il Signore ci ha detto che possiamo farlo, possiamo vederle con i suoi occhi. Quindi una maggiore fedeltà al Vangelo, un maggiore incremento della preghiera, una maggior comunione con Lui, un cammino spirituale serio, intenso, forte, no? Che ci porta ad essere sicuramente, a vedere le cose non senza giudicarle, ma giudicarle in un modo come le vede veramente il Signore, ecco, non come le vediamo noi.
0: Il Papa ha anche ricordato che con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante, queste le parole di Leone, sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella nostra storia. A volte ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito il male. Dio non opera così. Le parabole sono e restano un formidabile strumento per cogliere questa particolare caratteristica, Don Carlo.
1: Allora, intanto, se dovessi proprio fare una sintesi della sintesi a quello che è il Vangelo di oggi, direi che è un Vangelo che apre a una grande speranza.

Oggi, 19 luglio, la Chiesa ricorda i beati Achilles Josef Pukala e Hermann Karol Stepien, sacerdoti e martiri.

dare la vita per i parrocchiani. È stata questa la scelta di due frati minori conventuali poco più che trentenni, che del buon pastore hanno incarnato non solo la sollecitudine per il gregge, ma anche la capacità di amare fino al dono della vita. Józef Pukala nasce nel 1911 in Polonia, nel villaggio di Kosin, diocesi di Przemyśl, e a 13 anni entra nel seminario francescano di Leopoli. In noviziato riceve il nuovo nome di Achille, emette i voti semplici nel 1928, fa la professione solenne dei voti il 22 maggio 1932 ed

mentre svolge il suo ministero nel convento di Iveniec, la Polonia viene invasa dalla Germania e le atrocità della guerra cominciano ad essere tante e tali che il parroco della vicina Pierzaje abbandona la parrocchia e si dà alla fuga. E chi se la sentirebbe di condannare o anche solo giudicare quel povero prete, visto che il coraggio non è da tutti e che inoltre sono proprio i preti ad essere presi di mira in quel periodo dai nazisti?

Il vescovo, a corto di clero anche per colpa della guerra, chiede rinforzi ai frati e così padre Pucala, nei primi mesi del 1940, si vede assegnare quella parrocchia vacante. Anzi, i superiori da subito gli assicurano un rinforzo, mettendo al suo fianco padre Ermanno Stepien, di appena un anno più anziano. È nato infatti nel 1910 a Lodz, in una povera famiglia operaia. Entrato in convento a 16 anni, ha studiato a Cracovia, ma poi i superiori gli han voluto far proseguire gli studi a Roma.

I due frati, che per alcuni anni sono stati anche compagni di scuola, si inseriscono perfettamente in parrocchia. Le testimonianze al riguardo mettono in risalto la loro intraprendenza, la loro disponibilità e anche la loro capacità di farsi interpreti dei bisogni della gente. La guerra si è portata dietro fame e miseria e i frati si fanno in quattro per venire incontro alle necessità più urgenti. Non c'è da stupirsi, dunque, che entrambi siano entrati nel cuore della gente, che li ama e li segue. Non sono dei rivoluzionari, anzi, cercano di calmare gli animi per evitare rappresaglie e perché non vengano messe a rischio vite innocenti. È quindi assolutamente certo che non hanno avuto nulla a che fare con l'insurrezione scoppiata il 19 giugno 1943 nella vicina Iwieniec, dove la popolazione si è rivoltata contro gli aggressori nazisti.

Eppure, esattamente 30 giorni dopo, il 19 luglio, scatta la rappresaglia che coinvolge anche la comunità parrocchiale in cui lavorano i due frati. Il comandante della gendarmeria tedesca, che alloggia in canonica e che è credente praticante, si fa premura di avvisarli per invitarli a cercare un rifugio più sicuro. Una possibilità di salvezza che i frati non prendono neppure in considerazione. È padre Achille, dopo aver scambiato una semplice occhiata d'intesa con il confratello, a rispondere che i pastori non devono abbandonare il gregge nel momento del pericolo.

I nazisti, intanto, hanno rastrellato sulla piazza del paese uomini e giovani in età compresa tra i 15 e i 50 anni. Tra di loro anche il parroco e il suo vice, che i militari, perquisendo la canonica, hanno trovato regolarmente al loro posto, coscienti del pericolo, ma ben determinati a non fuggire. Il gruppo viene trasferito in un villaggio vicino, scortato dai militari con le armi spianate, ed è facile immaginare la carneficina che si sta preparando. Ad un certo punto, invece, i due religiosi vengono separati dal gruppo e portati nel fienile di una vicina cascina. Si saprà poi che qui sono sottoposti a torture di ogni genere, prima di morire, forse arsi vivi, nell'incendio appiccato dai nazisti che distrugge l'intero fienile. Neppure uno del gruppo invece viene ucciso, come se la furia omicida si fosse interamente sfogata sui loro sacerdoti, oppure, più facilmente, come se il sacrificio di questi ultimi avesse toccato quei cuori di pietra.

I poveri resti dei padri Achille ed Ermanno sono recuperati in mezzo alla cenere dai parrocchiani più coraggiosi e sepolti nella chiesa dove si trovano tuttora, mentre il loro martirio è stato riconosciuto dalla chiesa che li ha beatificati per bocca di Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 a Varsavia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, ai vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui, te la leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere Lorella. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata previa anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata al nostro radioascoltatore, e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Lorella, ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche gli ascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. E io inizierei col primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza, e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo, ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi, non tanto l'altezza quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano: non l'unità, ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, qui l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora, Babele è l'archetipo perfetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme, non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune, e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora, prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale, e la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Sì, un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere: la persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono, la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato, e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì, cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi. C'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere, e di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere, anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare cioè le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti, però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo, è come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto, non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona, e questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco.
0: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
1: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no? Da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con come dire, un'espansione senza limiti delle proprie possibilità. L'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri, come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco. Nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie, ovviamente in una società più debole, è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io, lo dicevano già personaggi illustri prima di me, a partire da letterati russi famosi che erano molto sensibili su questo. Io aderisco particolarmente a questo pensiero che, ripeto, torna assolutamente nel Magistero e di Francesco e di Leone XIV. Allora, l'illusione opposta, cioè una perfezione tecnica senza limiti, genera sicuramente delle nuove esclusioni, perché chi non tiene il passo comincia a diventare un peso morto, uno scarto. Quindi siamo proprio al contrario della logica del Vangelo, cioè quella di una crescita che deve passare per forza attraverso l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di ciò che di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre, appunto, brevemente, sempre legandomi alla domanda che tu mi hai fatto sul limite come risorsa, al fatto che accettando i limiti delle nostre possibilità noi ci apriamo anche alla relazione con gli altri, sicuramente, perché nessuno si salva da solo, ma soprattutto ci apriamo alla relazione con Dio, perché dove io non posso arrivare, Dio c'è già arrivato. Dio che mi ama, Dio che è mio padre, colma quei limiti con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi in effetti riconoscere le proprie fragilità è anche poi un poter essere in grado di affidarsi a una forza maggiore che per noi si chiama Dio Padre. Dio Padre Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operare di Dio in noi e attraverso di noi, verso l'esterno, verso gli altri e nella nostra vita.
0: Arriviamo al quarto punto nostro, diciamo, no, perché riassumo un po' tutte le istanze che sono racchiuse in quella domanda che io ho letto all'inizio del nostro radioascoltatore. Anzi, invito chi volesse a continuare a scrivere al 335 12 43 722, ed è il punto che è in relazione al costruire il bene e nel bene il compito dei cristiani. Questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
1: Sì, perché allora, sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace. Cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata, e proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io, è questo, cioè il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. E queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi, e quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda: dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità anche all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri, e cercando di renderci conto finalmente una volta per tutti che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace, non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità, allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo, la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia e la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
0: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
1: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa Magnifica Humanitas sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale, e in quest'epoca che corre veloce Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire. Appunto, ripetiamo ancora e più volte, la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera. Non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è perché ce l'abbiamo dentro, e dentro di noi risiede proprio nella nostra coscienza qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano, diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale, ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità, perché è questa in fondo la vera Magnifica Humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come Humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
0: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi. La ritroveremo in un'altra puntata, dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
1: Grazie a voi tutti, alla prossima.
0: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione: 335 12 43 722.
2: #PopTheology.

0: sulla strada. A cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, Beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche

a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza. Certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio: torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere. Cioè, la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. Ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo, è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza. Cioè, io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi, beh, io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare. Ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica.

c'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera, perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci, che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano: quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero, che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità
permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Dunque, cari radioascoltatori, ormai camminando, siamo arrivati quasi alla fine del nostro ciclo, di questo grandioso ciclo che stiamo dedicando al Te Deum. Quest'oggi è anche la prossima settimana, devo dire veramente l'onore di ritrovare con noi il maestro Alberto Patron. Ecco, grazie Alberto.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. E anche a Massimo che mi ospita nuovamente in questa illustre radio.
0: Beh, sicuramente ci dobbiamo svegliare qualche antefatto, no? Quando ho presentato la lista del ciclo del Te Deum, Alberto, non ho avuto dubbi, ha subito puntato il dito su queste due ultime puntate, perché abbiamo delle composizioni a carattere contemporaneo, materia nella quale Alberto è molto specializzato. Ma
1: diciamo che non tanto per quello, quanto perché queste tipologie di composizioni sono molto varie, come potrete sentire, interessanti perché offrono un panorama di colori anche musicali molto variegato.
0: E poi anche perché effettivamente, se qualcuno sente parlare di Josef Schwider, lo sentirà parlare oggi per la prima volta, anche Stanford, oppure anche parlando di Forestier, Eben o Sutermeister, che sono gli autori che andremo a trattare in queste due settimane. Comunque, la puntata di quest'oggi prevede l'ascolto di tre Te Deum: il Te Deum di Bizet, il Te Deum Charles Williams Stanford e poi il Te Deum di Josef Schwider. Per chi non lo conoscesse ancora, perché Alberto ormai è arcinoto all'interno della nostra famiglia di Radio Voce del Deserto, Alberto Patron è compositore, pianista e organista. Si è laureato presso i conservatori Benedetto Marcello di Venezia, Venezia di Rovigo e Cesare Pollini di Padova e presso l'Università di Padova. Inoltre è insegnante presso il Conservatorio Tartini di Trieste, dove insegna il diritto della materia di diritto d'autore dello spettacolo. Quindi, Alberto, chi meglio di te oggi non c'è per commentare questi brani, soprattutto a carattere contemporaneo, visto che hai vinto anche il concorso internazionale Gustav Mahler con premio speciale della critica
1: per la tua
0: composizione.
1: Qua lasciamo stare i titoli, che non è il luogo. Sono qua per l'invito, assolutamente gradito, e per dare alcune indicazioni ai radioascoltatori in maniera che possano individuare alcune linee artistiche di questi compositori e focalizzare meglio l'ascolto.
0: Allora, Alberto, il primo Te Deum che noi andiamo a trattare è il Te Deum di Georges Bizet, quindi qualcuno forse potrebbe anche trasalire dalla sedia conoscendo il Bizet passionale tra virgolette all'interno della Carmen o dell'Arlésienne. Quindi cosa dobbiamo aspettarci da questa, una composizione minore tra virgolette?
1: Bizet effettivamente, come giustamente hai individuato, è noto soprattutto per alcune opere come la Carmen, l'Arlésienne ed altre ancora. È una persona sicuramente eclettica e dal punto di vista prettamente musicologico, quindi dal punto di vista della collocazione in una linea artistica o in una corrente, siamo ancora lontani dal definirlo compiutamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la critica e gli studiosi si dividono sull'opera di Bizet. Vuol dire che alcune opere vocali, come quella che ascolteremo, il Te Deum, è molto bella, di ampio respiro, però da un altro punto di vista rivela delle difficoltà che ha Bizet nel trattare questa tipologia di composizioni. La musica sacra non è diciamo il suo pane quotidiano. Dall'altro punto di vista possiamo dire che Bizet ha sempre cercato di seguire un po' la moda, quello che diremmo noi oggi seguire la moda, cioè seguire il consenso del pubblico, la simpatia, quindi cercare di risultare sempre e possibilmente ovunque gradito al pubblico. Questo fatto, diciamo pure eclettico, di seguire tra virgolette le mode del tempo lo ha portato a esprimersi anche in settori dove poteva forse lasciare ad altri l'incarico e approfondire altre tipologie compositive, come appunto il Grand Opéra o le composizioni dai toni più epici, dove sicuramente risultava vincente.
0: Ma tra l'altro Bizet, questa dovrebbe essere una composizione giovanile che Bizet, se non vado errato, ha portato al Prix de Rome, no? Forse un po' anche combattuto, Alberto, contro il gusto del pubblico, pubblico che all'epoca era ancora per l'opera comique, mentre Bizet ha portato una nuova ventata con le sue opere, perché le sue opere hanno tutto tranne che del comico.
1: Massimo, hai individuato molto bene la situazione. Diciamo che il Prix de Rome, che hai voluto citare, che è stato per anni un concorso di composizione tra i più prestigiosi al mondo del tempo, ovviamente, è stato anche la bestia nera di Bizet. Infatti, uscito dalla formazione accademica, lui, come molti suoi colleghi compositori, dovevano affacciarsi al mondo professionistico cercando di superare un concorso di gran prestigio, qual era appunto il Prix de Rome. Bizet non ci riuscì, infatti la prima volta che espresse la sua professionalità nel Prix de Rome non lo vinse, arrivò secondo, mi pare, e quindi fu già un primo smacco, e lui si trovò a dover rincorrere altri suoi colleghi del tempo cercando di far valere la sua professionalità, e ripartecipò una seconda volta al Prix de Rome nel 1857, e in questa occasione riuscì a vincere il primo premio ex aequo, però con la cantata Clovis e Clotilde. Si nota già all'inizio una sua difficoltà a interfacciarsi con docenti del tempo e altri professionisti nel settore della composizione, che probabilmente avrà degli effetti, diciamo pure di natura psicologico-musicale, nel suo iter artistico.
0: In questa composizione del Te Deum, Alberto, quindi possiamo forse notare più un Bizet didatta, nel senso che ha dovuto scrivere una composizione non tanto per credo, tra virgolette, religioso, ma forse per portare un qualcosa a Roma, visto che è anche la capitale mondiale della cristianità. Quindi possiamo vedere in quest'opera un'opera minore nel Te Deum?
1: Il Te Deum sicuramente non può essere definito tra le grandi opere del settore artistico di Bizet. Diciamo che il Prix de Rome era un concorso molto difficile, dove la giuria era formata da esimi illustri compositori estremamente legati al formalismo, alla formalità e alla tecnica, alla pura tecnica compositiva. Quindi ognuno era in grado di dominare la tecnica compositiva ai massimi livelli, quindi il contrappunto, le voci, il trattamento delle linee armoniche e melodiche, oppure non si riusciva a spuntare una vittoria. Diciamo che Bizet ebbe come influenza sicuramente quella di grandi personalità, e si sentì debitore anche di artisti quali Gounod, quindi artisti, e parlo di artisti, ma intendete compositori, con capacità di polifonia e di contrappunto veramente rilevanti. Bizet, ovviamente, perdonatemi la parola, naspava un po' da questo punto di vista. Ecco perché diciamo che nel settore molto preciso e puntuale, quale è quello della composizione sacra, dove le varie melodie devono interconnettersi in maniera eccelsa per fornire un prodotto artistico di valore, Bizet tirava un po' il fiato. Ecco.
0: Allora, visto che tu hai citato anche Charles Gounod, giustamente qualcuno potrà fare il paragone adesso, visto che il Te Deum di Charles Gounod l'abbiamo già ascoltato. Ascoltiamo il Te Deum di Bizet nell'interpretazione del Münchner Mottetenchor e del Münchner Symphoniker, diretti da Hans Rudolf Zobeley.

0: questo era il Te Deum di Georges Bizet. Giustamente avevo lasciato un attimo con la bocca asciutta, eseguite dal Münchner Motettenchor, dal Münchner Sinfonica, diretto da Hans Rudolf Zobeley, con Angela Maria Biasi soprano, Christian Elsner tenore, Dietrich Henschel baritono. Ecco, vi avevo lasciato un attimo un po' con un filo sospeso, Alberto, abbiamo lasciato i nostri radioascoltatori, perché abbiamo detto se faranno un confronto con Charles Gounod, effettivamente sono due composizioni che hanno due pesi diversi, cioè Gounod abbiamo potuto sentire quell'aria solenne di preghiera, in Bizet abbiamo sentito una certa marzialità soprattutto all'inizio. Cioè, cosa ne pensi tu di questi, di questa esecuzione?
1: Cosa ne penso? Beh, innanzitutto voglio dire a tutti i radioascoltatori che Massimo sta veramente facendo un'opera di diffusione della musica non solo contemporanea ma nel suo complesso di grande valore, perché un'opera come il Te Deum di Bizet, qua in Italia, vorrei vedere quanti sono andati a sentirlo o hanno avuto la possibilità di ascoltarne una esecuzione. Queste tipologie di composizioni che per brevità vengono indicate come minori, in realtà all'estero trovano ottimi esecutori, persone che approfondiscono la tematica e si interessano dei vari compositori non solo per le loro opere principali, che non so, adesso mi viene in mente Beethoven non ha scritto solamente le sinfonie, ha scritto una quantità di opere pazzesche, però se all'ascoltatore medio si chiede Beethoven cosa si ricorda? Le sinfonie, ecco, questo potremmo dire qua da noi, perché si sente maggiormente una esecuzione di gran risonanza, anche perché purtroppo devo dirlo, l'interesse è quello di veicolare ascoltatori nelle sale concertistiche, anche perché le orchestre purtroppo hanno le loro difficoltà economiche e se non abbiamo nei teatri ascoltatori ovviamente si creano anche difficoltà ai musicisti. All'estero invece si possono ascoltare anche esecuzioni tra virgolette minori, tanto minori non sono, nel senso che sono inserite in un contesto di approfondimento dei vari compositori di rilievo. Ecco che Massimo, attraverso la diffusione di queste musiche, veramente fa un'opera, io direi, informativa di rilievo, perché sono autori che, ve lo dico, si ascoltano con estrema rarità qua in Italia, soprattutto nelle radio addirittura. Il fatto che mi ha fatto notare Massimo di questa tipologia di esecuzione più seriosa, ecco, diciamo così, più strutturata, è perché ovviamente ci troviamo in una fase in cui Bizet è da poco uscito dal Prix de Rome, quindi aveva tra virgolette la testa e le idee compositive infarcite di strutturalismo tecnico, ne risente ovviamente l'esecuzione, quindi non è il Bizet maturo che si è formato un'idea, diciamo, musicale, ma lo vedremo ben più avanti negli anni, quindi diciamo pure intorno al 1850, ben distante dalla composizione del Te Deum. Questo è uno dei motivi per cui si può notare questa differenza rispetto al Te Deum di Gounod.
0: Beh, Alberto, ti ringrazio per la precisazione. Avendo avuto la possibilità avremmo scelto anche una vasta e maggior gamma di Te Deum, però tra tutti i Te Deum che sono stati scritti, tanti sono andati per tutti e tanti non sono neanche ancora registrati. Il secondo autore che presentiamo adesso, parliamo di Charles Wheeler Stanford, o Sir Charles Wheeler Stanford, quindi andiamo in terra inglese. Alberto, un compositore che secondo me merita un attimo di attenzione, anche se il suo Te Deum è breve, è un Te Deum che un ampio respiro brahmsiano, un pato, che ci porta a dire effettivamente questa è una composizione molto sentita anche dal punto di vista religioso.
1: Sicuramente questo Stanford, un altro degli autori diciamo meno noti a livello almeno italiano, collochiamolo almeno temporalmente, visse tra il 1852 fino a circa il 1920-24, adesso con precisione non ricordo, vado a memoria, ma è un compositore irlandese. Nonostante sia un compositore irlandese, troviamo giustamente delle influenze brahmsiane che ritroveremo anche in altre composizioni di autori irlandesi. Stanford, per chi già lo conosce, è noto soprattutto per la sinfonia irlandese e le sei rapsodie irlandesi. È un autore molto prolifico perché composto circa 200 opere musicali, tra cui opere orchestrali e corali. È, diciamo, più un compositore della tipologia professionale dei docenti, nel senso che lui si è formato da una famiglia di musicisti e, vincendo poi una borsa di studio al Queen's College of Cambridge, è entrato nel mondo artistico musicale come professore, come docente. Quindi la formazione artistica è venuta dopo un cammino di formazione, diciamo, prettamente di docenza, di insegnamento. Ecco, questo è un motivo per cui l'influenza brahmsiana è più rilevante. Cosa voglio far passare ai radioascoltatori? Brahms, possiamo dire che era il professore della composizione, estremamente abile nel variare costantemente tonalità, nel variare tecniche di concatenazione della musica, di linee melodiche che si intrecciano. E Stanford riflette un po' questo ricorso a tecniche che possono dirsi appunto brahmsiane.
2: Ma poi Stanford è stato anche un grande innovatore, perché ha diretto il Festival di Leeds, visto che all'epoca in Inghilterra furoreggiava la moda dei festival. Quindi il Festival di Leeds l'ha diretto per 9 anni, ha avuto modo di dirigere non solo dal punto di vista artistico ma anche musicale l'orchestra di Liszt, quindi ha avuto modo di conoscere anche altre partiture di altri autori, sia classici che contemporanei. Alberto?
1: Sì, sicuramente, e sottolineo che questa notorietà gli è giunta quando lui ha assunto il ruolo di direttore della Cambridge University, e quindi è entrato in contatto con una realtà di respiro internazionale che ha contribuito all'apertura dei suoi schemi mentali anche all'internazionalità.
2: Allora ascoltiamo subito, visto che il tempo è tiranno, il Te Deum molto bello di Sir Charles Willard Stanford, nel movimento maestoso e non troppo mosso, nell'interpretazione di Darius Battivalla, solista all'organo, Leeds Philharmonic Chorus e la BBC Philharmonic Orchestra, diretta da un grande interprete, soprattutto della musica corale, Richard Hickox.

0: molto bello il Te Deum di Sir Charles Will Stanford, eseguito dalla BBC Philharmonic Orchestra, dalla Philharmonic Chorus di Leeds, con Darius Patiwala all'organo e Richard Hickox direttore. Ultimo brano in programma, il Te Deum di Josef Schwieder, un Te Deum che ha un organico anche particolare, Alberto, un Te Deum che presenta, anche se sembra una grossa orchestra, effettivamente c'è solo organo e percussioni oltre al coro.
1: Sì, ci troviamo di fronte ad, diciamo pure, un interessante compositore polacco che in patria è ancora oggi notissimo. Notissimo, ha avuto dei rapporti professionali e formativi con grandissimi nomi. Ricordo che lui ha studiato con Petrassi a Roma, ha insegnato composizione in Polonia, a Katowice, per 40 anni e ha avuto dei contatti sempre professionali, rapporti, collaborazioni con Kazimierz Szeroki, e diciamo l'autore che ha dato il nome ad uno dei premi di composizione internazionali più prestigiosi e difficili, perché è difficile vincere al Kazimierz, è veramente un banco di prova artistico per tutti i compositori internazionali. Schwieder è un compositore sostanzialmente, possiamo dire, conservativo, perché esprime una linea artistica diciamo di genere diatonico e sviluppa delle linee personali molto appassionate. Ci troviamo di fronte a un compositore dove si uniscono capacità corali proprie diciamo della scrittura di Orff. Ecco, se voi ascoltate questo Te Deum e poi ascoltate qualche composizione di Karl Orff, sicuramente individuerete notevoli analogie che provengono dalla strumentazione percussiva utilizzata ovviamente con un senso differente da quello proprio di Karl Orff, ma volte a trasferire l'ascoltatore in un mondo metafisico, in un mondo spirituale che pian pianino pervade tutta la sua composizione.
0: Alberto, i nostri ascoltatori più attenti sicuramente sono formati all'ascolto del Te Deum in tutti questi cicli, giustamente potranno dire che rispetto allo schematismo dell'inno lui conclude non con l'Inte Domine Speravi, ma riprende il versetto iniziale del Te Deum. Questo secondo te perché?
1: Ma diciamo che è la sua tipologia compositiva, no? La citazione ovviamente ed espressione della sua conservatività. Lui individua la sua tipologia compositiva, no? La citazione ovviamente ed espressione della sua conservatività.

0: sentito. E perché? Perché sono rimodellazioni di percorsi e materiali più volte utilizzati, riletti, approfonditi, ed è con questo uno dei motivi.
1: Poi secondo me c'è anche un altro versetto molto interessante, e ci soffermiamo, il Tur ex gloria.
0: Sì, anche questo è molto molto bello. Diciamo che gli può essere sicuramente riconosciuto come encomio del suo lavoro la capacità di trattamento delle voci dell'organo e di tutto il materiale sonoro che lui ha a disposizione. Diciamo che è piccolo il materiale sonoro per quello che poteva scegliere, ma è riuscito veramente a utilizzarlo nella maniera più opportuna e nel rispetto della sua tradizione. Ricordiamo che Schwieder ha al suo attivo oltre 200 opere corali, quindi pensate, effettivamente di esperienza ne ha da vendere.
1: E ascoltiamo quindi questo splendido Te Deum, quindi vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione, perché veramente anche da un punto di vista estetico colpisce subito questo Te Deum, anche se parliamo di musica contemporanea. Interpreti Katarzyna Trilnik, soprano, Czeslaw Galba, baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut, percussioni, Julian Gelbaski, solista all'organo, e il coro da camera polacco è diretto da Jan Lukaszewski, in una registrazione effettuata nella chiesa cattedrale di Pelpin in Polonia nel settembre del 2005.

0: Ecco, sicuramente è interessantissimo questo Te Deum di Josef Schwieder, nell'interpretazione di Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski organo, e dal coro da camera polacco diretto da Jan Lukaczewski. Ecco Alberto, come dicevi tu giustamente, un riferimento a Orff soprattutto nell'uso delle percussioni c'è effettivamente.
1: Sì, è una musica che penso affascina, e di questo poi sapremo il responso e diciamo il riscontro, no, degli ascoltatori. Diciamo che l'eventuale rovescio della medaglia di questo compositore, se proprio dovessimo dire qualcosa, è che c'è il rischio poi che questo trattamento percussivo che avete ascoltato vada a distrarre l'attenzione su linee e armonie che sono presenti nel pezzo, ma che sono forse in alcuni casi un po' nascoste. Ecco.
0: Allora, la puntata di quest'oggi è terminata. Grazie Alberto per averci dedicato il tempo. Ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo appassionante trittico dedicato ai Te Deum, soprattutto di autori contemporanei.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore, nostro Dio. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: È la prima delle tre grandi strofe che costituiscono il Salmo 80, un canto corale che tutta la nazione, rappresentata sotto il simbolo classico della vigna di Dio, eleva al suo Signore. Egli aveva sempre guidato Israele dall'alto dell'arca, assiso sui cherubini, quelle immagini alate che reggevano il trono divino.
2: Adesso invece egli sembra essersi assopito, è divenuto freddo e indifferente. Al gregge che doveva nutrire, egli offre ora un pane impastato di lacrime. Alle pecore che doveva guidare alle sorgenti dell'oasi, egli versa ora un calice colmo di lacrime. Israele lancia allora a Dio un appello perché ritorni a guidare, a saziare, ad abbeverare il suo popolo.
1: Noi trasformiamo il cantico di Israele in un nostro inno per i giorni del dolore, quando il Signore ci sembra tanto lontano, relegato nei suoi cieli dorati, indifferente alla nostra amarezza. In quei momenti tutto è il sapore delle lacrime, ed è quasi Dio a farci inghiottire quella bevanda terribile, a cibarci di pane duro e avvelenato. L'uomo è umiliato e si sente sconvolto, tormentato. Già nel 2400 avanti Cristo, un sapiente egiziano, Petach Hotep, si lamentava così.
3: Il cuore dorme stancamente di notte. Gli occhi si indeboliscono, la forza sparisce. La bocca si fa silenziosa e non può più parlare. Le ossa soffrono, ogni gusto è sparito. Quello che era buono diventa amaro. Le lacrime diventano bevanda.
1: Il salmista ci invita a non tacere, a non allontanarci da Dio, a non credere che Egli ci abbia abbandonato e ci voglia lasciare nel nostro dolore. La preghiera si fa invece insistente e moltiplica gli appelli. Ascolta, Signore, rifulgi, risveglia la tua potenza, vieni in nostro soccorso, rialzaci, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dopo la tenebra, anzi, nella tenebra stessa, Dio appare e dona forza e speranza. La parola della fiducia non si spegne mai nella Bibbia e si alimenta nella preghiera. Un altro salmista aveva cantato:
4: le mie lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
1: Concludiamo con una nota di ordine generale. Come nel Salmo 80, spesso nel Salterio, ci incontriamo con preghiere corali, dette per l'intera nazione sofferente o dall'intera nazione. È un invito ad assumere su di sé il dolore di tutti, a partecipare alla comune condizione di creature mortali, fragili e malate. Lo scrittore Hemingway, nel suo romanzo Per chi suona la campana, aveva questa considerazione significativa.
3: Poiché partecipo dell'umanità, ogni morte d'uomo mi diminuisce. E non chiedere mai per chi suona la campana. È anche per te che essa suona.
1: Tutti insieme supplichiamo e ringraziamo, piangiamo e lodiamo. Diventiamo voce anche di coloro che non sanno, non possono o non vogliono pregare, quando su di loro si abbatte la tempesta del dolore. Paolo conclude la sua seconda lettera ai Corinzi con queste parole:
5: Fratelli, fatevi coraggio a vicenda. Abbiate gli stessi sentimenti. Vivete in pace. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi.

0: preghiamo ora con i primi versetti di una supplica angosciata, quella del Salmo 86.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
0: Nel testo completo l'orante si autodefinisce servo e figlio della tua ancella. L'espressione in Oriente indicava che era nato da genitori al servizio di un signore, all'interno della famiglia di quel signore. Si vuole allora sottolineare un legame particolare. L'orante sente quasi di appartenere alla famiglia di Dio, ed è a lui che ricorre quando incombe il pericolo, quando si ritrova povero e infelice. Non cessa di gridare il suo dolore a Dio, considerato suo padre adottivo. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno.
2: Ora attorno all'orante si sta stringendo un altro incubo mortale. È un cerchio ostile che sta per soffocare la vita e la speranza. L'invocazione si fa allora insistita e appassionata. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, custodiscimi, salva il tuo servo. Pietà di me, porgi l'orecchio, sii attento alla mia voce. Tu mi esaudirai.
0: Ciò che sostiene l'appello reiterato di questo sofferente è la fiducia, però. Egli è certo che Dio si volgerà di nuovo verso il figlio della sua ancella e gli darà un altro segno del bene che gli vuole. Scrive un commentatore del libro dei Salmi:
3: questa preghiera non si confonde con altre simili grida di sofferenza verso una divinità amica. In essa si sente già il dialogo amoroso e confidente del Vangelo. Chiedete ed otterrete, bussate e vi sarà aperto.
0: E allora preghiamo con Paolo, usando la benedizione che egli ha posto in apertura alla seconda lettera ai Corinzi.
4: Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda la nostra consolazione.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Paolo Minnielli, Stefano Valli. Tecnico del suono Mario Scatton. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piega del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia. Mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Di noi e del mondo intero. Amen.

Parlando del dolore, che è l'esperienza umana di fronte alla quale è più difficile eludere l'urgenza di una serietà, di una consistenza personale, Paul Claudel dice: a questo terribile problema, il più antico dell'umanità, e al quale Giobbe ha dato la sua forma ufficiale e liturgica, solo Dio, direttamente richiesto e sollecitato, era in grado di rispondere. E l'interrogativo era così enorme che solo il Verbo poteva soddisfarlo, dando non una spiegazione, ma una presenza. Dio, creatore e redentore, nell'originalità naturale e nel mistero della vita nuova che Cristo ha portato, non conosce altro metodo per far crescere l'uomo se non quello di proporgli una presenza da seguire. Come si narra nei Vangeli, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. E in quello di Giovanni, Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: maestro, dove abiti? Disse loro: venite a vedere. Perché l'uomo veramente possa diventare saggio, capace di volere, libero, perché l'uomo diventi una vera personalità, quella per cui Dio l'ha creato, la grande regola è seguire un altro. Non c'è strada, non c'è sforzo intellettuale né scaltrezza che abbia il valore di questa direttiva. Dice Gesù nel Vangelo: voi investigate le scritture perché credete d'avere per esse la vita eterna, e sono proprio quelle che parlano in favor mio. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Andare a Cristo per avere la vita non è costruire ragionamenti, ma seguirlo attraverso ciò con cui Egli ci chiama. Solo con questo mezzo potremo compiere la verifica del richiamo cristiano e accorgerci che il fine di tutto è veramente il regno di Dio. Dice San Paolo: siccome il mondo con la sua sapienza non ha conosciuto Dio, nella sua sapienza piacque a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Cercare di fare da sé

Tentare di convocare le proposte di Dio al tribunale dei propri criteri sarebbe la vanità più grossa. Sarebbe il peccato di Lucifero, che pretese il significato della sua persona da sé. Del resto, la natura stessa ha come unica regola il seguire. La madre fa crescere il figlio insegnandogli a imitarla. Non per nulla, infatti, il Dio di Abramo e di Cristo è lo stesso che ha fatto il mondo. La vita è una strada e occorre seguire un altro che guida. Parlare di seguire oggi può suonare particolarmente ostico. Ed è paradossale, ma comprensibile, che proprio in un'epoca in cui l'uomo si è lasciato indurre a comportamenti sempre più standardizzati e resi anonimi in una massa, si manifesti, almeno a parole, episodicamente o superficialmente, il bisogno di una vera personalità, il bisogno di non conformarsi ciecamente. Seguire non vuol dire copiare in modo meccanico. Esso è un fenomeno umano, proprio della persona, che quindi richiede l'impiego delle energie più caratterizzanti la personalità, cioè l'intelligenza e la volontà, e che perciò, senza un profondo e libero impegno, non troverà la sua realizzazione. Seguire quindi non è un atteggiamento passivo, quasi un agire in stato di suggestione senza sapere quel che si fa. Deve anzi essere un tentativo cordiale di immedesimazione con i motivi profondi di ciò che viene proposto, di intelligente comprensione dei valori impliciti nei suggerimenti offerti. E seguendo con gli occhi spalancati, con attenzione viva, si capisce e si impara, cioè si ingrandisce nello spirito. Seguire non può essere un gesto automatico, un essere trasportati una volta per tutte in modo irreversibile da una corrente, ma è una decisione personale che diventa un gesto continuo della propria libertà. Per questo la tradizione cristiana ci consiglia di dire ogni giorno la preghiera del mattino per riprendere la decisione cosciente di seguire Dio. Per questo anche la trama di cui la liturgia intesse le preghiere per le diverse ore del giorno è costituita dal Salmo 119, che è tutto un grido a seguire la legge, Dio. Felici quelli che seguono una vita immacolata e camminano secondo la legge del Signore. Fortunati nella loro vita quelli che seguono le vie del Signore. Mi rendi più saggio dei vecchi, perché medito la tua parola. Seguire è insomma amare, poiché è proprio affermare un altro come se stessi. Chi veramente segue non lo farà mai al fondo con una ribellione sorda o un sacrificio rabbioso, ma con un atteggiamento che genererà sicurezza e gioia. Infatti, quanto più si segue veramente, tanto più si prende coscienza di tutto. Ci si sente aprire e legare a tutti. Si è in grado di condividere tutto con coscienza di sé e capacità critica e creativa. Gli inizi più significativi del contatto che Dio ha preso con gli uomini mostrano il manifestarsi e l'evolversi di questa grande regola di salvezza per l'uomo, il seguire. Ne troviamo il suggerimento anzitutto nella figura di Abramo, che rappresenta nel Vecchio Testamento il momento primo in cui Dio si lega concretamente al popolo che ha scelto attraverso una promessa. E il Signore disse ad Abramo: parti dalla tua terra, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. E Abramo parte senza neanche conoscere la meta del suo viaggio. Dio lo condusse all'aperto e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se ti riesce. E soggiunse: così sarà la tua discendenza. Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Abramo si era abbandonato alla volontà di Dio e faceva quel che Dio gli chiedeva in vista della sua promessa. Aveva un unico figlio, miracolosamente nato in vecchiaia.
Dio gli dice di sacrificarlo. Sembrava un ordine in spaventoso contrasto con la promessa di una numerosa discendenza. Ma Abramo obbedisce ugualmente, segue. Parte nella notte con Isacco senza neppure sapere in che luogo Dio gli ordinerà di compiere il sacrificio e senza sapere che Dio non glielo avrebbe fatto portare a termine. San Paolo farà notare nelle sue lettere come Abramo sia l'anticipo, la figura idealmente più vicina a Cristo. La Madonna incarna anch'essa questa adesione alla volontà di Dio. Ecco l'ancella del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. L'unica logica della vita della Madonna è stato il mistero, la luce oscura del mistero che ha accettato di seguire. Non aveva progetti su di sé, non poteva avere progetti sul bambino. Avvenga di me secondo la tua parola. E la saggezza di questa parola, cui ella si è affidata, guida Maria da quando è accaduto l'avvenimento. Ne cercherà poi la verifica di continuo, ne sperimenterà tutta la verità a suo tempo. Obbedienza vuol dire abbandonare sé per seguire un altro. Perciò è l'unico vero, completo sacrificio, il che non è necessariamente solo dolore o rinuncia, ma è anche la legge che ci rende grandi e lieti e che ci fa avere, secondo il Vangelo, il centuplo ora. In questo tempo. Seguire vuol dire coinvolgersi in un'esperienza viva che passa, come indica la parola latina tradit, da cui tradizione, il suo dinamismo e il suo gusto della vita dentro di noi. È un cuore che si comunica, è il cuore d'un altro che incomincia a muoversi dentro la nostra vita. E la cristianità primitiva è vissuta nella sua epoca non per cambiarne la filosofia, ma per trasmettere una presenza, per rendere presente quello che era, per rendere presente Cristo, condividendo tutti e tutto, anche la filosofia. E solo così nei secoli si è andata formando con i monasteri, le scuole, le università, anche una filosofia, una cultura. Perciò la presenza obbedita è piena di espressività. Penetra ed è immanente alla situazione, si rivela come umanità nuova, come amicizia. La scelta di vita più adeguata all'uomo cristiano, perciò, è quella di applicare il metodo con cui il fatto risolutore della sua umanità si è palesato. Questo avvenimento è Cristo, il Dio fatto uomo, che può diventare oggi un incontro presente, esistenziale, in cui si può verificare la sua proposta di dare un senso alla nostra vita, seguendolo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Lady Michaeli Mata.
1: Prega per noi.
0: Gioia di tutto il creato.
1: Prega per noi.

0: dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega

0: felice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Pregia

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Voce nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore che si manifesta in ogni circostanza, anche in mezzo alle sofferenze, anche in mezzo alle persecuzioni. Dio manifesta la sua bontà. In questi giorni abbiamo ricordato il sacrificio di 16 monache carmelitane che nel 1794 furono ghigliottinate, erano state scoperte e minacciate e separate tra loro nel 1792. Li avevano divisi in quattro gruppetti, ma essi, pur rivestiti di abiti civili, pur minacciati, continuarono a perseverare nella preghiera, nella vita comune per quel che era possibile, fino a che furono denunciate, portate a Parigi e condannate a morte e rinchiuse in una prigione dove c'erano già altri sacerdoti e religiosi condannate per la stessa cosa, perché fedeli al Vangelo, perché non prestavano il giuramento di fedeltà alla Repubblica, ma non a una Repubblica, a quella Repubblica che escludeva la presenza di Dio dalla vita del credente, dalla vita dell'uomo, ed esse, animate dalla loro superiora, alla loro priora, furono preparate, si prepararono tutte al martirio. È stato anche prodotto un bellissimo film i cui dialoghi furono preparati da un famoso scrittore francese, Bernano, intitolato Il dialogo delle Carmelitane. E questo oppure il canto delle Carmelitane. Perché il canto? Perché quando fu il momento della loro esecuzione, messe tutte 16 su 2 carretti per essere portate sul luogo dell'esecuzione, essi si avvicinarono al patibolo cantando inni, ringraziando il Signore. Una scena bellissima, vedere la gioia, la serenità, la vittoria di queste ragazze indifese confronto della violenza di coloro che volevano imporre un mondo che non è certo quello che Dio ha voluto, ed essi subirono il martirio. Il film aggiunge un particolare, che una di loro non se l'era sentita di prepararsi al martirio e si era allontanato dal gruppo, ma quando vide le consorelle cantare e andare verso il patibolo, tornò sui suoi passi e si aggregò al gruppo e partecipò al martirio comune. E una scena bellissima che ci fa capire come la fede in Gesù Cristo porta alla pace anche di fronte a momenti difficili come quello. E nel Vangelo di oggi leggiamo appunto di Gesù che operava prodigi e complottarono contro di lui per farlo morire. Saputo questo, dice il Vangelo, Gesù si allontanò da quel luogo, ma continuò a guarire quanti si presentavano a lui. Molte lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo. Gesù non voleva la propaganda, voleva che la gente si convertisse all'amore. Quindi non voleva il baccano, voleva la fede in colui che l'aveva inviato, chi vede me vede il Padre, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. E l'Evangelista San Matteo commenta questa scena, dice molti lo seguirono ed egli li guarì tutti, impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non la giustizia umana, la giustizia di Dio, che vuole la salvezza di tutti. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata. Non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Ed è quando, fratelli, ai nostri giorni si sente in un modo molto forte nel cuore di tutti che il Signore dia un cambiamento all'umanità. A volte delle persone che non sono praticanti, che non praticano la fede, ma gridano, ma Dio deve fare qualche cosa. Dio deve fare qualche cosa in un mondo che sembra davvero aver perso il senso della realtà, il senso della vita. Lo Spirito Santo fa sentire nel cuore di tanti quel grido d'aiuto che non rimane inascoltato dal cuore di Dio, che vuole la salvezza del popolo e vuole fare giustizia, come ci dice il profeta nella prima lettura di oggi, il profeta Malachia. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli, alla luce dell'albero lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case se ne prendono, come sta avvenendo in tante parti, dove la povera gente è costretta a rinunciare alla proprietà, case vendute per 4 soldi, ma che loro non possono ricomprarsi e vanno tutte in mano di pochi. Queste parole che noi sentiamo i nostri giorni, fratelli, sono molto, ma molto attuali. Molto attuale queste parole, e Dio fa sentire come lui ha già ascoltato il grido del povero, ha già ascoltato il grido che il credente innalza a lui e viene in nostro soccorso. Perciò vogliamo rivolgere al Signore la nostra preghiera, facendo nostra la preghiera del salmista. Perché, Signore, ti tieni lontano nei momenti di pericolo, ti nascondi? Con arroganza il malvagio perseguita il povero, cadano nelle insidie che hanno tramato. Il malvagio si vanta dei suoi desideri, l'avido benedice se stesso. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore. Dio non ne chiede conto, dice nel suo cuore. Non esiste, questo è tutto il suo pensiero. Di spergiuri, di frodi, di inganni ha piena la bocca. Sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Sta in agguato dietro le siepi. Dai nascondigli uscite l'innocente. Eppure, Signore, tu vedi l'affamato e il dolore. Li guardi e li prendi nelle tue mani. A te abbandona il misero. Si abbandona il misero. Dell'orfano tu sei d'aiuto. E queste parole facciamo le nostre. Il cuore dell'orfano tu sei d'aiuto. E queste parole facciamo le nostre.

0: ha già disposto che ogni creatura riceva la sua misericordia, entri nella sua salvezza. A te Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Nella tua mitezza, Signore, ha reagito alle minacce di morte con la misericordia, guarendo, pacificando, amando. E questo spirito d'amore che ha animato il tuo cuore di figlio di Dio, Dio vuole instaurare in tutta l'umanità e l'eredità eterna che lui ha preparato per tutti noi. A te Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai riposto ogni pensiero, ogni affetto nella parola del Padre, nel cuore del Figlio tuo Gesù Cristo, a cui ti sei associato nel cercare la salvezza dei poveri, dei deboli, la liberazione del maligno, a cercare la guarigione dall'infermità. E continuamente tu, a fianco al Figlio tuo Gesù Cristo, fai riflettere su di noi la grandezza della misericordia del Padre. E la nostra mente non riesce a comprendere una così grande bontà. Vergine Santissima, parla al nostro cuore, fa sentire la tua voce, fa che il cuore di ogni creatura sulla terra si apra e accolga il Figlio tuo Gesù, che è la nostra salvezza, la nostra pace, la nostra eredità, la nostra gloria eterna. A lui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la visione quindi, fratelli, che il Signore ci offre in questi giorni è la visione del mondo nuovo. Questo non lo diciamo per consolarci, diciamo perché è più che mai autentico. Gesù questo è venuto a realizzare, la giustizia di Dio, che vuol far trionfare la misericordia, il perdono e portare salvezza ad ogni creatura che grida al cuore del Padre, che non resta insensibile davanti al pianto del Figlio, davanti al grido d'aiuto delle sue creature. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriade di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele.

Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome. Rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.

0: O Dio, creatore e padre di tutti, donaci la luce del tuo spirito, perché nessuno di noi ardisca usurpare la tua gloria, ma riconoscendo in ogni uomo la dignità dei tuoi figli, non solo a parole, ma con le opere, ci dimostriamo discepoli dell'unico Maestro che si è fatto uomo per amore, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo, da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di AicoTour, l'associazione italiana comuni del turismo delle radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, AicoTour vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di AicoTour e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
5: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di AicoTour. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di AicoTour.
6: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024. 2024 che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, bando delle radici, e da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
5: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
6: Consideri lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che bisogna dare dei servizi. Il turismo va dove ci sono i servizi, e sono, sembrano anche delle banalità. Digitalizzazione degli archivi, censimento delle case degli emigrati che vogliono venire, questi italo-discendenti, a vedere l'abitazione dei suoi antenati, disponibilità di concedere spazi e luoghi per manifestazioni, eventi ed incontri, wireless libero. Con questi servizi riteniamo che si possono fare delle attività molto importanti.
5: E qual è il tipo di turismo che AicoTour vuole attrarre attraverso le sue attività?
6: Bene, allora, io ne ho parlato prima di uno che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica, perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi diciamo è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento? Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più altre fasce di turismo. Per esempio può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato, in questo caso, lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello dei laboratori smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento nelle famiglie. Nei periodi per esempio invernale cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo 3 giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi per esempio può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata all'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde, non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingue e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Però dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa del proprio comune, o di ritornare, o di recuperare la propria abitazione, o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti, hanno recuperato delle abitazioni, delle edizioni di appartamento, hanno fatto acquisti di investimento, i nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
5: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Varacalli, una canzone da ascoltare.
6: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Laetano. Allora, la prima è Italia, oppure L'uomo e la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Aiko Tour con il suo presidente e sindaco di Cleto, Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro presidente del Consiglio Generale, il dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo-discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma l'abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito, grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico, perché tra virgolette il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a vendere le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi e questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Aiko Tour è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa, per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte, no, in calabrese, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane dopo il cletese, si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie e che fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici, ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legano con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatti. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Zipparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo, ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri. Ed è qui che si consuma questo turismo delle radici soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni, anche delle terze e delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti migravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola, quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di Italo discendenti, non è alla ricerca dei Luxury 5 Stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio 3 giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli emigranti del 1857, dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità, bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicoveteresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicoveterese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Ciao, sono Edoardo. Ho 8 anni e mezzo. E a me piace molto andare in campagna dai miei nonni e coltivare la terra. E aiutare mio nonno. Poi mi piace pure molto costruire con il Lego. E qualche mese fa ho costruito questa costruzione sul mare. E una domanda: ma le persone quando ci lasciano dove vanno?
2: Ciao bambini, bentornati a Caro Gesù. Spero tutto bene. E ciao anche a te Edoardo, che giochi con le costruzioni. Allora, devo dirti subito una cosa, io quando ero piccolo ci passavo i pomeriggi interi, costruivo di tutto, dalle macchine, le torri. Una volta costruì anche una fattoria con le galline, le mucchette, eccetera. Allora, vengo subito alla tua domanda, Edoardo: ma le persone che muoiono dove vanno? Allora, qui siamo davanti al mistero della morte, però voglio dirvi una cosa subito. Abbiamo capito che nella creazione, in tutto ciò che ci circonda su questa terra, ha un inizio e una fine, no? Noi siamo abituati a vivere così. Ma dobbiamo già capire una cosa, che Dio non fa finire la vita così. Grazie alla morte e alla risurrezione di Gesù, Dio ci ha dato la vita eterna, il paradiso. Allora, quindi Edoardo, per rispondere subito alla tua domanda, le persone care che ci lasciano vanno in paradiso, vanno nella felicità eterna a stare con Dio, con Gesù, con gli angeli e con tutte le persone che ci vogliono bene, che ci hanno lasciato. Però dipende tutto da noi. Ora vi spiego perché. Dipende come ci siamo comportati nella vita. Cioè, se il nostro cuore ha amato Dio sopra ogni cosa e ha voluto bene alle persone che ci circondano, ai nostri cari, agli amici, eccetera, allora il nostro cuore è pronto per andare in paradiso. Ma se in questa vita abbiamo fatto fatica ad amare Dio sopra ogni cosa, allora probabilmente per andare diretti in paradiso abbiamo bisogno di aspettare un pochino e fare un po' di ordine nella nostra anima, e quindi possiamo andare un po' nel purgatorio. Però Dio è misericordia. Che vuol dire misericordia? Cioè che Dio vuole che noi andiamo subito in paradiso, quindi in questa vita ci aiuta ad andare dritti e a puntare, a guardare la felicità eterna, non ce lo dimentichiamo. Ma perché questo? Perché, cari bambini, Dio ci ama. E a proposito di questo, venite con me, perché ormai lo sapete, la nostra lavagnetta ci dice ciò di cui parliamo, e oggi parliamo proprio di questo, cioè che noi siamo amati da Dio. Ma non è bellissimo? Noi dobbiamo tirare proprio un sospiro di sollievo. Ah, sentirsi amati da Dio, che bello. Dio ci ama più dei nostri genitori, pensate che amore profondo, E questo è bellissimo. La creazione è un dono di Dio, ma anche ogni giorno è un dono. Ecco perché è necessario iniziare ogni giorno con il segno della croce. E oggi vi insegno come fare, Allora, mano destra sulla fronte, bisogna dire nel nome del Padre, poi nel cuore, nel nome del Figlio, spalla sinistra, dello Spirito Santo, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Così, cari bambini, noi iniziamo la giornata chiedendo aiuto a Dio. Cioè, gli stiamo dicendo: papà, voglio iniziare questa giornata con te. Se ci sono delle cose buone, le viviamo con Dio e questa gioia aumenta. Se ci capitano delle cose tristi, degli eventi spiacevoli, non c'è problema, perché Dio ci sostiene e con la sua grazia ci aiuta a superare questi momenti. E questo è una gioia grandissima. Ci fa stare proprio bene e vivere con tranquillità tutti i giorni, ok? E poi voi bambini dovete sapere una cosa: voi siete i privilegiati di Gesù. Lui vuole stare con voi, con tutti quanti, e vuole che la nostra vita sia piena. Pensate che una volta Gesù, mentre passava in Palestina, andava nelle città e predicava, dei bambini sono avvicinati a lui e i discepoli li hanno bloccati, gli hanno detto: oh, non potete avvicinarvi a Gesù. Ma lui sapeva che i bambini li amava tanto, li ama tanto i bambini, li ha rimproverati e gli ha detto: lasciate che i bambini vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Che vuol dire a chi è come loro? Cioè, voi bambini vivete nella semplicità di tutti i giorni, senza farvi troppi problemi, riflessioni, domande. Ogni giorno è un dono e lo vivete così. Però, cari bambini, tutti quanti siamo chiamati a vivere così, e mica solo voi, anche gli adulti. Tutti siamo chiamati a vivere da figli di Dio. E come lo facciamo? Con il battesimo. Il battesimo è il primo sacramento che ci toglie il peccato originale e ci fa diventare cristiani e ci rende figli di Dio. Dobbiamo vivere ogni giorno rilassati, sapendo che Dio è con noi e ci aiuta sempre, e ci ama. Ormai l'abbiamo capito, ok bambini? Allora, dato che il nostro tempo è finito, voglio darvi una consegna a casa. Dato che abbiamo parlato del battesimo, perché a casa non cercate la data del vostro battesimo? Magari la chiedete a mamma e papà. Io, per esempio, sono stato battezzato il 15 aprile 1993. E Papa Francesco ce l'ha ricordato, Non è importante sapere solamente la data del nostro compleanno, anche quella del battesimo, che è stra importante. Ciao bambini!
3: La canta storie.
4: C'era una volta un pescatore che viveva in Liguria proprio al tempo in cui era sotto il dominio della Spagna. Il pescatore era felicissimo perché da poco aveva avuto un bambino, il suo primo figlio. C'era stata una grande festa al villaggio, avevano ballato e festeggiato fino a sera. Adesso era notte, il bimbo dormiva tranquillo e il pescatore si mise a sedere proprio davanti alla sua casa a guardare il cielo stellato. E a quel tempo erano stelle vere quelle che si vedevano, sì, perché non c'erano tutte le luci delle città che ci sono adesso. E il pescatore nelle stelle pensò di poter indovinare il destino di suo figlio, cosa a cui alcuni credevano. Altri invece no, non ci credevano affatto, ma il pescatore era di questa prima categoria. E proprio mentre se ne stava lì, guarda caso, passò da quelle parti il re di Spagna con tutto il suo corteo. Lo guardò e disse: «Un uomo, ma perché state lì col naso all'insù? Oh mio sovrano, vogliate scusarmi se non mi inchino, ma vedete, sto scrutando il cielo per leggervi il destino di mio figlio». Beh, il re di Spagna invece era della seconda categoria, quelli che non ci credevano, e disse: «Ma dimmi un po', che cosa leggi tra le stelle?» «Io, vostra maestà, leggo che mio figlio da grande diventerà re di Spagna». Il volto del re di Spagna cambiò improvvisamente, ma si riprese subito e disse: «Beh, vogliate allora affidarmi vostro figlio, così inizierò subito la sua istruzione come futuro re». «Come volete, vostra maestà», rispose il pescatore tranquillo, «ma sapete, che si faccia qualcosa oppure no, non importa, ciò che è destinato ad accadere accadrà». In ogni caso, il bambino venne affidato al re di Spagna, che lo portò in uno dei suoi tanti palazzi che c'erano sulla costa, ma il giorno dopo diede il bambino al suo più fedele servitore, ordinandogli di abbandonarlo su un promontorio un po' più lontano e di lasciarlo lì alle intemperie e alle belve feroci, perché del bambino voleva sbarazzarsene, voleva essere sicuro che non sarebbe mai diventato re di Spagna, non gli avrebbe mai rubato il trono. Il servo portò il bambino su un promontorio, ma non ebbe il coraggio di lasciarlo in pericolo. Così lo mise sotto un cespuglio fiorito, al fresco, sul morbido, e il bambino continuò a dormire come nulla fosse. Quella sera passò di lì il signore a cui apparteneva quel promontorio, quel giardino fiorito. Era un nobile del luogo, e quando vide il bambino sotto al cespuglio rimase sbalordito, lo prese in braccio e lo portò a casa da sua moglie. Erano entrambi anziani ed i figli non ne avevano. «Vedi, mia cara, questo potrebbe essere il figlio che ci manda il cielo», disse l'uomo. Diedero nome al bambino Fiorindo e lo crebbero come figlio loro, e gli volevano tantissimo bene. Il bambino stava bene con loro finché un giorno, quando ormai era grandicello, mentre giocava coi compagni, uno dei suoi amici, a cui quel gioco non stava piacendo, disse: «Ma che cosa vuoi saperne tu? Tanto tu sei solo un trovatello, ti hanno trovato sotto un mucchio di fiori, per questo ti chiami Fiorindo». Il bambino andò a casa e chiese qual era la verità, e i genitori gliela raccontarono. Così, quando fu cresciuto, volle andare un po' in giro per la regione in cerca della sua vera famiglia, e non poterono impedirglielo. Cammina e cammina, ormai ragazzo, si ritrovò in breve tempo a non avere più né provviste e con i vestiti tutti stracciati. Così decise di trovarsi un lavoro ed era capitato proprio davanti ad uno dei palazzi del re di Spagna, al quale si propose come tutto fare. E poiché era un giovane ben istruito e molto intelligente, il re di Spagna si affezionò a quel ragazzo senza sapere chi fosse e lo prese a suo servizio. Il re di Spagna aveva una figlia, la principessa Chiara Stella, della stessa età del giovane, e i due si innamorarono, in men che non si dica, tenendo il tutto nascosto al re di Spagna. Pensate la disperazione di Fiorindo quando arrivò un invito molto importante per la principessa Chiara Stella. Infatti il fratello del re di Spagna, il re del Portogallo, che mai aveva visto la nipote, la invitava a venire al suo palazzo in Portogallo per 3 giorni di festeggiamenti. Chiara Stella non poteva disobbedire agli ordini o evitare l'invito e così partì con una bella nave, un bel veliero dal porto di Genova, non prima di aver detto addio al suo amato e avergli promesso che sarebbe tornata da lui. Fiorindo però era inconsolabile, gli tornò tutta la malinconia dei primi tempi e ricominciò a pensare alla sua famiglia che non aveva più visto, alla sua famiglia di origine, chissà dove erano, era sempre più triste, sempre più abbattuto. Chiara di Spagna, questo dispiaceva moltissimo, voleva vederci chiaro. Così un giorno lo convocò e gli chiese cosa c'era che non andava. E Fiorindo piano piano raccontò tutta la storia di come era stato trovato sotto un cespuglio fiorito e di come era arrivato fin lì. Beh, ma il re di Spagna lo conosceva quel promontorio, se lo ricordava. Così mandò a chiamare il suo servo, quello a cui tanti anni addietro aveva dato quel compito, e gli chiese come erano andate veramente le cose. Il servo dovette confessare che non era stato in grado di fare nulla di male a quel bimbo e lo aveva lasciato sotto il cespuglio fiorito. Il re di Spagna unì i puntini e capì ogni cosa. Così convocò a sé Fiorindo per affidargli un compito particolare. Mio caro, per risollevarti il morale vorrei mandare anche te da mio fratello, re del Portogallo, con questa missiva chiusa con la ceralacca. Mi raccomando, la può leggere soltanto mio fratello. Tu non leggerla. Sapeva che Fiorindo era onesto e non avrebbe mai letto quella lettera. Così Fiorindo partì senza sapere cosa ci fosse scritto. Non vedeva l'ora di riabbracciare Chiara Stella, la sua amata, e lei era già lì che lo aspettava, proprio sul porto. Oh, che bello fu rivedersi, che gioia immensa! Ma che cos'è quella lettera che hai in mano? Chiese Chiara Stella. Ah, non posso aprirla, è per tuo zio. Ma Chiara Stella era molto curiosa e anche un po' dispettosa. Così strappò di mano a Fiorindo la lettera, l'aprì e non lo diede a vedere, ma le si gelò il cuore, perché nella lettera c'era scritto: mio caro fratello, dovrai immediatamente giustiziare colui che ti porterà questa lettera. Chiara Stella, fingendo di giocare, corse nella sua camera, si chiuse dentro e in fretta e furia sostituì la lettera con un'altra che scrisse lei di suo pugno: mio caro fratello, dovrai sposare immediatamente mia figlia Chiara Stella con colui che ti porta questa lettera, firmato tuo fratello, il re di Spagna. Poi la richiuse e la ridiede a Fiorindo, scherzando e ridendo. Beh, il re del Portogallo fu contento che si doveva celebrare un matrimonio, credette a ogni parola e subito diede una grande cerimonia. Chiara Stella e Fiorindo furono sposati. Ma quando il re di Spagna lo seppe, andò su tutte le furie, prese il primo veliero che partiva da Genova, andò da suo fratello e gli disse: ma che cosa ti è saltato in mente? Saltato in mente a me? Ma sei stato tu, fratello mio, a scrivermi che dovevo sposare tua figlia? Guarda qua. Beh, allora il re di Spagna capì tutto quanto e si sentì uno sciocco per aver tentato di modificare il destino scritto tra le stelle. Allora chiamò sua figlia, chiamò Fiorindo e raccontò loro ogni cosa e chiese loro perdono. Fiorindo era un giovane sensibile di buon cuore e il perdono glielo concesse subito. E così alla fine festeggiarono e tutto andò per il meglio, e ciò che il re di Spagna ebbe da dire sulla questione alla fine fu soltanto: Fiorindo, che birbante che è stato tuo padre che ha saputo leggere tra le stelle. E larga la foglia, stretta la via, dite la vostra, che ho detto la mia.
3: Il re dei re.
5: E oggi ti presenterò un personaggio di quelli incredibili.
2: Sì.
5: Sentirai una storia stupefacente.
2: Chi è?
5: Dunque, intanto, prima di dirti chi è, ti racconto che cosa accadeva in Egitto intorno al 1250 avanti Cristo. Quanti anni sono ad oggi?
6: Circa 150 milioni di miliardi di miliardi di anni.
5: Ecco, la matematica non fa per Tommasino, visto, l'abbiamo capito. Allora, siamo 3250 anni fa circa, e in Egitto c'è un popolo tenuto schiavo dal faraone. Ricordate Abramo? Abramo aveva avuto un figlio, Isacco.
6: Isacco
5: aveva avuto poi un altro popolo tenuto schiavo dal faraone. Ricordate Abramo? Abramo aveva avuto un figlio, Isacco.

0: Saranno poi il popolo di Israele che, per questioni che ti racconterò più avanti, si ritrovano in Egitto.
1: Oh, ma la matematica è difficilissima, è vero?
0: E non t'ho ancora detto, Tommasino, che in Egitto gli ebrei resteranno 600 anni. E dalla fine di questi 600 anni, insomma, erano proprio malvisti dagli egiziani, perché gli egiziani dicevano: sono degli stranieri, prenderanno il potere, ci ruberanno il lavoro. E allora sapete che cosa facciamo? Li riduciamo in schiavitù, perché gli egiziani avevano a capo il faraone, e il faraone aveva bisogno di costruire le piramidi. Le conosci, Tommasino?
1: Ma certo, ho sorvolato,
0: ecco,
1: da quelle parti.
0: Bravo, visto quanto sono grandi, quanti schiavi le hanno costruite. Allora, insomma, siamo intorno al 1250 avanti Cristo, gli ebrei sono schiavi e sono talmente maltrattati che il faraone dà quest'ordine: tutti i figli maschi che nasceranno dovranno essere uccisi.
1: Ah, mamma mia!
0: Terribile. Ma le levatrici, cioè le donne che aiutavano le mamme a far nascere i loro bambini,
1: li hanno levati e li hanno salvati.
0: Bravo, e certo li hanno salvati. E fra questi bambini salvati ce n'è uno che era proprio bellino. E questo bambino viene messo su un cestino e viene fatto navigare sul fiume Nilo. E sul Nilo chi va a fare il bagno, Tommasino? La figlia del faraone. Questa bella ragazza con le sue ancelle va a fare il bagno e vede questo cestino. Allora se lo fa portare e chi ci trova dentro? Un bambino bellissimo. E la figlia del faraone lo adotta e lo chiamerà Mosè.
1: Mosè!
0: Ecco il nostro personaggio, perché Mosè vuol dire l'ho salvato dalle acque. Quando la figlia del faraone prende Mosè, c'è una ragazzina che è la sorella di Mosè, senti che intrighi, che dice: ti vado a chiamare una donna ebrea di modo che lo possa allattare, e va a chiamare proprio la mamma naturale di Mosè. Insomma, Mosè viene allattato, cresce alla corte del faraone, è ricco, è amato, vive insieme al faraone. Quando un giorno va a vedere che cosa fanno gli ebrei, si trova davanti ad un egiziano che tratta male un ebreo, e sai che fa Mosè?
1: Che fa?
0: Uccide l'egiziano. Però capisci, a quel punto deve scappare, perché se l'avessero preso lo avrebbero ammazzato. E allora va via, fugge e incontra un pastore di greggi di nome Jetro, che aveva delle figlie. Mosè difende le figlie del pastore, le incontra un pozzo, le difende da dei predoni, ne sposa una ed ha un figlio, Gerson. Sai che vuol dire Gerson?
1: Ma è come in francese, garçon.
0: Beh, non proprio, no. Però guarda, apprezzo l'acume. Gerson vuol dire sono emigrato in terra straniera. A questo uomo amareggiato, Mosè, un giorno, mentre pascolava il gregge, gli accade di vedere una cosa stranissima, incredibile. Senti che cos'era, Tommasino? Un roveto ardente. Quando tu vedi normalmente un roveto che arde, arde qualche minuto, poi insomma, si ferma. Invece Mosè vede un roveto che arde e che non si consuma. Si avvicina incuriosito e sente una voce che esce dal roveto: Mosè, Mosè! Eccomi, signore, Mosè. Ho ascoltato il grido dei miei figli, degli ebrei, tenuti schiavi in Egitto, e mi sono preso pena per loro. Allora io ti dico: va, torna in Egitto e libera gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Ti rendi conto? Mosè resta con un palmo di becco. E dice: ma tu chi sei? Cosa devo dire al faraone? Chi mi ha mandato? E allora ecco che per la prima volta Dio dice il suo nome, che è vera verità un nome strano, Io sono colui che sono. Dirai al faraone: io sono mi ha mandato a voi.
1: Ma come io sono? Sono Roberta, anche io sono Tomasino. Tu sei Sor Roberta, che vuol dire io sono?
0: Vuol dire che Dio è l'essere...

0: vita. Ecco, vuol dire questo: io sono il dio della vita, che ama la vita e che non sopporta la morte, le cose brutte, la schiavitù. E io, che sono il dio della vita, ti mando a liberare gli ebrei che stanno soffrendo. Ecco il nome di Dio, io sono. E Mosè viene inviato da io sono, dal Dio che ama la vita, a liberare questo popolo dall'Egitto. E lo farà Mosè nel nome di Dio. E te lo dirò quando?
1: Quando adesso?
0: No, te lo dirò la prossima puntata.
1: Ah, una settimana ad aspettare.
0: Tra
1: va bene,
0: una settimana.
1: Va bene.
0: Ciao bambini.
1: Ciao.
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lami.
1: Come sempre ben arrivati all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi, spazio dedicato ai libri per i più giovani, ma che naturalmente anche noi adulti possiamo leggere con grande piacere, quello che faccio io ogni settimana, e poi vi racconto che cosa ho scoperto. Lo faccio e sono una privilegiata con gli autori che tra poco incontreremo, quindi vi preannuncio che sfoglieremo un albo scritto e illustrato da Maria Gianola, che parla di due amici, Lupo e Milo, poi un romanzo molto divertente, Che fine hanno fatto i supereroi, andremo in un paese che si chiama Alza le braccia, dove capitano delle cose molto particolari, e poi un romanzo bellissimo secondo me, lo ha scritto e conosceremo Massimo Canuti, si intitola Tre dita ed è ispirato alla storia di suo padre, che non vi spoilerò, ma poi racconteremo tutto questo tra poco. Partiamo con la musica con Alvaro Soler.

0: E dopo la musica, una domanda per tutti voi che ci seguite: che fine hanno fatto i supereroi? Forse l'unico che può rispondere è colui che ho dall'altra parte del telefono, perché che fine hanno fatto i supereroi è proprio il titolo del libro scritto a quattro mani da Daniela Palumbo, che conosciamo molto bene, grande amica della Biblioteca dei Ragazzi, e Roberto Morgese, che è con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Intanto te lo devo chiedere subito: ma quante risate vi siete fatti tu e Daniela scrivendo questo libro?
1: No, a spanciarsi, guarda, non posso dirtelo. Immagina che quando abbiamo iniziato a pensare un pochettino alla trama, e poi ti dico magari com'è nata, eravamo in un bar e ci guardavano male perché ogni idea che ci veniva era una risata, e quindi così.
0: Sì, ora ce lo racconti com'è nata l'idea. Intanto devo spiegare che una delle cose che sicuramente vi farà sorridere leggendo questo libro, e che io ho immaginato insomma fosse anche motivo di grandi sorrisi tra Roberto e Daniela, sono i nomi anche del luogo dove siamo. Siamo ad Alza le Braccia.
1: Certo, Alza le Braccia, guarda, Alza le Braccia ormai è il paese di tutti, pare, cioè è lì dove uno dice non mi spetta, e no, non mi spetta, non ti spetta mai nulla, alzo le braccia, lascio fare agli altri.
0: E poi via via tutti i nomi, qualcuno uscirà fuori nella nostra chiacchierata. Raccontaci, Roberto, sì, com'è nata l'idea?
1: Beh, allora, per scrivere un libro a quattro mani occorre prima che ci sia della stima reciproca. Io stimo molto Daniela, io sono diventato scrittore molto tempo dopo di lei e leggevo i suoi libri, io sono anche un insegnante, li leggevo in classe ai miei alunni, alle mie alunne, quindi già la stimavo prima ancora di conoscerla. Poi ci siamo incontrati attraverso i CIGUA, l'Associazione Italiana di Scrittori e Scrittrici per i Giovani Lettori, e ci è capitato di avere degli incontri, delle chiacchierate, è nata anche un'amicizia e abbiamo avuto diverse occasioni insieme. E poi Daniela, ho chiesto io a Daniela se avesse voglia di scrivere un libro insieme a me, perché mi sembrava che avessimo delle affinità, delle sensibilità comuni, benché abbiamo due caratteri molto differenti. Lei è una passionaria e io sono un diplomatico, e allora ci siamo messi insieme.
0: E avete appunto tirato fuori questa storia, che è una storia, ho detto insomma si sorride esilarante, però in fondo è una storia che conosciamo tutti molto bene, perché io ho trovato molto della nostra realtà dentro questa storia di finzione.
1: Assolutamente. Se tu pensi che intanto la scuola fa acqua, questo è già un dato di fatto, nel senso che fa acqua fisicamente, ecco, non era una metafora. Nella scuola di Alza le Braccia piove in classe, piove nelle aule, nei corridoi, nella palestra, e quindi la povera bidella Assuntina dall'allarme grida come un'ossessa e tutti dovevano uscire. Perché? Perché la scuola fa acqua, e questo è un dato di realtà. Oddio, non è che tutte le scuole d'Italia facciano acqua,
0: no, però...
1: ma ad Alza le Braccia la scuola fa acqua e sono tutti molto molto contenti. E certo, perché poi da lì in poi dovrebbe intervenire qualcuno, ma questo qualcuno è scomparso.
0: Questo qualcuno sono proprio i supereroi, perché ad Alza le Braccia effettivamente nessuno fa nulla, perché tanto poi qualcuno lo farà al posto loro. E anche i nomi dei supereroi sono fantastici.
1: Sì, guarda, allora, beh, Paginette per la lettura, ovviamente, cioè adesso due scrittori non potevano non mettere Paginette, però Artag, l'orto, amante dell'orto, Artag, la natura, cioè l'arte e i musei. E poi c'è anche la femminista impegnata, che giustamente lotta contro il patriarcato, Sferruz, che ama lavorare ai ferri, Visor, appassionato di serie TV, e di questi supereroi ne abbiamo tanti nella vita, Croma, che ama dipingere, e Dynamic, che è sempre in super allenamento, quindi ce n'è per tutti i gusti, direi.
0: Tu, Roberto, quale sei di questi supereroi?
1: Allora, sono un pochettino indeciso. Io sicuramente Paginette mi assomiglia, o forse sono io che assomiglio a lui, non lo so. ma anche Artag non mi dispiace, mentre Daniela è, Daniela è Artag sicuramente.
0: Fantastico. Poi i personaggi sono tanti. Ora non vorrei ovviamente svelare troppo, mi farebbe piacere che tutto venisse scoperto dal lettore, però c'è una Santina Subito, ad esempio.
1: Sì, beh, allora guarda, Rimaniamo in ambito scolastico. La maestra che porta gli alunni in cortile, ma con l'unica preoccupazione di abbronzarsi, è dorata pigliasole, ovviamente. Mentre quella un pochettino energica, chi sarà mai? Susanna Di Piglio, ovviamente, è così. Ma anche, devo dire che anche i personaggi politici, perché ce ne sono qua, non sono da meno. Beh, la segretaria del sindaco è Orietta Aspettina, lei aspetta, cioè, sicuramente qualcosa di buono succederà prima, e poi così ad andare avanti, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Hai voglia a ridere qua e anche a riconoscersi o a riconoscere qualche personaggio, che è ancora più tragico.
0: Esatto, la storia, come detto, non la vorrei raccontare tutta, però il titolo suggerisce che questi supereroi, che di fatto risolvevano ogni situazione, a certo punto evidentemente non ci sono più, se ci si chiede che fine hanno fatto i supereroi. Quindi questa scuola che fa acqua e si attende l'arrivo dei supereroi, nulla, non arrivano.
1: No, assolutamente, loro non arrivano perché sono stancati, perché sono arrivati ad alzare le braccia con l'intento di dare una mano alla gente del luogo. È che gli abitanti della città a un certo punto hanno visto che comunque ci pensavano loro, e sai, è facile delegare, ci pensano loro, e quindi loro sono tirati indietro e i supereroi correvano come pazzi di qua e di là per aggiustare e riparare la minima cosa dappertutto, continuamente, H24. A un certo punto giustamente anche i supereroi si stancano, la loro pazienza non è supereroica, si vede, e quindi hanno detto no, adesso basta, e toccherà alle persone di alzare le braccia rimettersi in movimento e fare qualcosa. Ma lo fanno? Non lo fanno?
0: Chissà.
1: Questo non posso dirtelo.
0: Se lo fanno o non lo fanno, spronati da chi o da che cosa, quello lo dovrete leggere, e leggendo il vostro sguardo incrocerà anche delle illustrazioni molto belle di Chiara Di Vivona.
1: Devi permettermi di ringraziare Chiara, che ha davvero, si è davvero superata. Avevo già visto diverse illustrazioni di Chiara, ma queste sono particolarmente evocative, divertenti e a tratti caricaturali, e quindi i personaggi proprio esplodono attraverso le illustrazioni di Chiara. E voglio anche ringraziare l'editore Storybox, che addirittura ha inaugurato una collana, i Farfallibri, con Che fine hanno fatto i supereroi, e questo onora molto Daniela e me, perché è un editore che ha creduto in questa storia un pochettino alternativa, devo dire. Ecco, non aspettatevi qualcosa di tranquillo.
0: Adesso Isabella Salmo Erago ha fiuto, quindi non mi stupisce questa cosa qui. Tutto il resto lo leggerete, e insomma passerete dei minuti belli in compagnia di Roberto Morgese e Daniela Palumbo. Che fine hanno fatto i supereroi? Roberto, grazie mille.
1: Grazie a voi, e vi do appuntamento nella Repubblica di Mi tiro sulle maniche, che è una nuova Repubblica, quando scappi da Alza alle braccia vai a finire, di tua scelta, di tua spontanea volontà, a Mi tiro sulle maniche. Ci vediamo tutti lì attraverso il nostro libro con Daniela
0: Palumbo. E lì ci ritroveremo tutti sorridenti, perché le cose si possono fare tutti insieme col sorriso, anche quelle che riguardano tutti il bene comune, no?
1: E la buona volontà, e magari sono anche più piccoli a insegnarcelo, guarda un po'.
0: Verissimo. Roberto, grazie mille e buon pomeriggio.
1: Grazie a te, Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.

0: E dalla musica torniamo alle storie. C'è un romanzo che sto per raccontarvi che è bello, molto molto bello, e la cosa bella è che secondo me un po' mi emozionerò e ci emozioneremo se, parlandone con il suo autore. Edito da Uovo Nero, si intitola Tre Dita e lo raccontiamo con il suo autore, che è Massimo Canuti. Intanto Massimo, piacere, la prima volta che ci sentiamo, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, ciao Daniele e buongiorno a tutti.
0: Allora, la cosa bella di questo libro, ce ne sono tante in realtà, è che vabbè è molto tuo, adesso lo racconteremo, insomma è ispirato a una storia vera che ti appartiene molto da vicino, e poi che, e questa è la cosa che mi piace nei libri, parla ai ragazzi nel loro linguaggio, nel modo adatto a loro, ma di cose anche molto importanti, e quindi questo li aiuta secondo me anche a vivere il presente, no? Conoscendo o leggendo delle storie del passato che però risuonano anche oggi. Allora partiamo dal qualcosa di tuo. Cosa c'è di tuo, Massimo, in questa storia?
1: Di mio c'è mio padre, nel senso che la storia appunto è ispirata a una vicenda vissuta da mio padre, che l'esplosione all'età di 13 anni di un ordigno che lui aveva in mano e che gli ha appunto tolto 7 dita, per cui lui è rimasto con 3 dita, e quindi il personaggio del libro è mio padre, ma in realtà sono un po' anche io come figlio, perché mi sono immedesimato in lui e ho messo inevitabilmente, come ogni scrittore in fondo fa, un po' del proprio autore. Quindi diciamo c'è mio padre, ma ci sono anch'io lì dentro quel personaggio, ecco.
0: Personaggio che parla in prima persona.
1: Esatto.
0: Quindi insomma seguiamo le sue vicende, siamo in Toscana, a Bettolle, che è appunto dove è anche nato e cresciuto il tuo papà, che poi con queste 3 dita, lo possiamo dire, nella vita ha fatto delle cose straordinarie.
1: Sì. Lui di per sé, proprio come figura, è lui stesso un romanzo, perché veramente ha avuto e ha ancora, visto che è ancora vivo a 96 anni, va ogni mattina in studio a lavorare, una vita straordinaria. Una di queste appunto è il fatto che pur rimanendo con 3 dita, ha deciso, ha capito che voleva fare lo scultore e il pittore, ma prima ancora appunto lo scultore, quindi dove avere 3 dita, insomma, poter scolpire o comunque modellare la creta con 3 dita è piuttosto quasi impensabile, e in realtà lui è riuscito a farlo, anche ottenendo insomma diventando piuttosto conosciuto, e quindi insomma essendo riuscito ad avere un bel po' di soddisfazioni. Quindi questa è un'altra cosa che io ho trovato in lui straordinaria, ecco, la manualità. Di pur avendo 3 dita, lui ha una manualità incredibile.
0: Sì, la cosa straordinaria è anche il fatto, ora tu lo racconti nel libro, ma immagino sia stato così davvero per tuo papà, fin da subito concentrarsi non tanto su quello che aveva perso, ma su quello che poteva fare con quello che gli era rimasto.
1: Esattamente, sì, lui, ecco, una cosa che lui ha sempre avuto è un ottimismo, una positività che lo porta a superare ogni ostacolo. Cioè lui, come dice anche in un documentario che abbiamo fatto, è io devo trovare altri modi per realizzare quelle cose che volevo realizzare, e quindi si inventava, non so, anche degli strumenti suoi per poter fare appunto certe cose che non poteva fare non avendo tutte le dita, ecco. Quindi sì, cioè lui si è industriato e ha trovato proprio delle soluzioni estremamente creative.
0: Bello, bellissimo. Poi insomma io il documentario l'ho visto, so che nella sua vita poi c'è stata una seconda esplosione, questa volta di gioia, quando sei nato tu, Massimo, che ha anche un po' dato una piega diversa al suo modo di fare arte, ma insomma poi magari spieghiamo anche come vederlo questo documentario, se qualcuno dei nostri ascoltatori ha la curiosità di conoscere meglio la storia di Nado. Tornando al libro, appunto si racconta questa vicenda qui, e credo appunto sia vero, è vero che insomma tuo padre è stato salvato di fatto da un tedesco.
1: Esatto, ecco, questo è stato proprio l'episodio che mi ha fatto decidere di scrivere questo libro, perché io, quando lui mi raccontava, quando ero più piccolo, questa storia, io sono sempre rimasto molto colpito dal fatto che fosse stato un tedesco o più tedeschi, ora esattamente non lo so, però siccome lì vicino al luogo dell'esplosione c'era un comando, una base di tedeschi, perché i tedeschi erano arrivati lì in paese, avevano occupato la scuola e quindi erano lì, e sono stati loro, lui è corso verso questa base, c'erano dei tedeschi, i tedeschi subito l'hanno portato in ospedale, quindi gli hanno letteralmente salvato la vita. E io ho sempre ragionato su questo spunto, perché i tedeschi erano, sì, prima erano amici, ma poi sono diventati nemici, no? Per cui, ecco, ho preso questo spunto, cioè l'idea che un nemico in fondo, no, potesse salvare una persona e portarlo in ospedale, mi ha dato lo spunto per costruirci una storia, ecco, dove gran parte del libro narra di episodi realmente accaduti, però ovviamente c'è una componente romanzata che insomma c'è come in ogni romanzo, però ecco, questo è lo spunto proprio vero, e c'è anche alcuni episodi dei giochi che i ragazzi facevano, perché mio papà era una sorta di monello, no? Era un ragazzo molto vivace e lo è ancora vivace, per cui quindi combinava un sacco di scherzi insieme ai suoi amici, e molti di questi scherzi sono veri, ecco, anche quelli, così come è vero il rapporto con i genitori, insomma c'è molta verità, però c'è anche una componente di finzione appunto, che come in ogni romanzo.
0: Come in ogni romanzo, naturalmente poi lasciamo che il lettore lo legga, quindi non voglio anticipare, esatto, molto, esatto. Posso però dire che queste tre dita sono protagoniste anche, cioè è anche un po' giocato, no? Sul fatto cosa si può fare con tre dita, cosa non si può fare con tre dita, praticamente solo le ombre cinesi e poco altro non si può fare con tre dita.
1: Sì, è vero, lui fa tutto, lui con tre dita fa tutto, tranne, è ovvio, no? Cioè è ovvio che lui avrebbe desiderato avere tutte e dieci le dita, io una volta gliel'ho chiesto, ma se tu avessi tu con queste tre dita sei riuscito a fare comunque tante cose, sì, però mi sarebbe piaciuto avere tutte e dieci le dita comunque, perché io, vedendo le cose che faceva, non trovavo differenza, anzi addirittura sa fare più cose di me con tre dita, no? Per esempio è capacissimo di aggiustare delle componenti elettriche in casa quando magari si rompe qualcosa, io non riuscirei mai, e invece lui è abilissimo ad aggiustare degli elettrodomestici o insomma dei circuiti elettrici. È una cosa incredibile.
0: Poi con queste tre dita fa anche una cosa che non posso assolutamente, cioè che tu scrivi che con tre dita si può fare anche una cosa, ma è l'ultima cosa, è l'ultima pagina,
1: sì,
0: non l'anticipo,
1: certo, non
0: ovviamente. Però sì, insomma è un libro da leggere, si legge molto piacevolmente, si sorride, però insomma poi chiaramente c'è anche dell'altro, e qui mi viene da chiederti, ma quindi secondo te ai ragazzi in fondo possiamo raccontare tutto se scegliamo il linguaggio e il modo giusto?
1: Ma io penso di sì, cioè io penso che almeno quello che io ho sempre cercato di fare, anche quando scrivo, è comunque cercare di non censurare e di non evitare di parlare anche di temi importanti. Secondo me si deve fare soprattutto con un ragazzo, perché si riesca a essere sinceri, si riesca a trasmettere attraverso il linguaggio le paure, ma anche le speranze, perché i ragazzi secondo me meritano e hanno bisogno che gli si racconti in questo modo, ecco, che non esistano argomenti troppo apparentemente troppo difficili per loro o che non possono capire. In realtà secondo me capiscono tutto benissimo, perché appunto se si riesca a farlo, ecco, io poi non lo so, spero di esserci riuscito, però non è detto, insomma saranno gli altri a giudicarlo. Ecco.
0: Senti, Papannado che ha detto del fatto che tu ti sei ispirato a lui e alla sua storia?
1: Adesso ti dirò, lui ha un po' di difficoltà a leggere perché appunto è un po' piccolino, cioè, però ha letto. L'unica cosa è che lui si aspettava che fosse una biografia, cioè una classica biografia, quindi che io riportassi esattamente le cose come sono andate, ma un romanzo, in un romanzo tu necessariamente devi scegliere cosa dire e cosa non dire. Per cui lui l'ha letto, gli è piaciuto, ma è rimasto un po' sorpreso perché non si aspettava una storia così. Per cui non lo so poi alla fine davvero cosa ne pensa. Non gliel'ho ancora chiesto seriamente, un po' per timore.
0: Forse
1: perché
0: dici.
1: Ho detto, ma se poi non mi piace. Esatto. Però sì. L'ha letto, e mia mamma l'ha letto e lei invece mi ha dato più soddisfazione, diciamo.
0: Fantastico.
1: Ecco.
0: Comunque poi la storia vera, quella autentica, è raccontata nel documentario che è stato realizzato da chi e perché?
1: Allora sì, anche questo è stato, allora è stato realizzato da un amico, un regista che io avevo conosciuto occupandomi di comunicazione. Io avevo conosciuto Daniele Farina, che perché ho lavorato con lui su alcuni video pubblicitari, diciamo così. Poi parlando io gli avevo raccontato la storia di mio padre e lui si è appassionato moltissimo a questa storia e ha deciso di raccontarla con le immagini. Quindi abbiamo iniziato un paio di anni fa a lavorare su questo film e usufruendo anche poi di un piccolo finanziamento del Ministero della Cultura e mettendoci anche qualcosa noi, per cui è un film realizzato con un budget molto, insomma, piccolo rispetto alle produzioni che pensiamo, no? Però siamo riusciti comunque a realizzare un buon prodotto e ci siamo portati dietro appunto mio papà nei luoghi, nel suo paese natale, poi anche in alcuni luoghi dove ci sono delle sculture e abbiamo costruito questo documentario attraverso una serie di interviste. Attualmente lo stiamo facendo vedere ad alcuni festival sia internazionali sia nazionali, abbiamo avuto degli ottimi riscontri, abbiamo vinto alcuni premi e ancora non si può vedere in giro, nel senso che a fine anno dovrebbe essere disponibile in qualche piattaforma streaming, ma attualmente insomma è in giro per l'Italia e nei festival, però appunto spero che si possa poi vedere a fine anno, che anche il pubblico, insomma tutti possono avere la possibilità, se vogliono, di vederlo.
0: Te lo auguro, io ho avuto la possibilità di vederlo e per questo ti ringrazio e spero davvero che ci sia questa possibilità per tutti. Che dire, Massimo, è stato molto bello conoscerti, conoscere la vostra storia, leggere Tre Dita, che ricordo edito da Uovo Nero. Spero di risentirti
1: grazie,
0: presto.
1: Daniela, grazie.

0: La prossima storia che vi raccontiamo qui alla Biblioteca dei Ragazzi è una storia di grande amicizia. Vi presenteremo, vi faremo conoscere, vi faremo innamorare di Lupo e Milo. È con noi la loro creatrice, la loro mamma in qualche modo, Maria Gianola. Maria, come stai?
1: Eccomi, buongiorno, ciao Daniela,
0: tutto bene? Sono contenta di averti qui con noi. Tra l'altro io di fronte a me ho un'avventura di Lupo e Milo. Lupo e Milo, che guaio, ma so che è in uscita anche qualcos'altro.
1: Certo, i nostri Lupo e Milo ne combinano ogni giorno di tutti i colori. La serie è di 4 libri, ne sono usciti 3, ne sta per uscire anche il 4, però quello uscito in libreria,
0: esatto,
1: è
0: poi tutti, bisogna averli tutti e 4, ragazzi che siete all'ascolto. Ma adesso vi faccio, se non li conoscete, perché probabilmente molti dei nostri ascoltatori sono già amici in qualche modo di Lupo e Milo. Io diciamo una grande storia di amicizia, perché anche in questa avventura o disavventura che li vede protagonisti, il legame di amicizia è saldissimo.
1: Sì, certo, certo, sono migliori amici, così dichiarano nella prima avventura. Infatti nel primo libro, che si intitola Non a caso un posto in più, loro sono migliori amici e fanno un po' fatica ad accogliere, anzi Milo, che è il maialino, fa un po' fatica ad accogliere una terza persona nel loro ristrettissimo gruppo di 2. E invece poi capirà che quello, la persona che viene davanti a noi, il bambino nuovo, non è mai un nemico da lasciar fuori, da combattere, ma anche lui è un bambino con un grandissimo desiderio di affetto e di amicizia. E Milo, che capirà questo alla fine del libro, dopo tantissime avventure, si arrampicherà sull'albero, andrà a vivere addirittura nella casetta sull'albero con l'intenzione di non scendere più. Sarà capace di accogliere questo bambino nuovo, questo gufetto che non aveva il coraggio di salire sugli alberi, quindi dirà anche lui è un bambino come me e ha solo bisogno di un amico. Ecco, quindi un posto in più anche loro, che sono migliori amici, lo troveranno.
0: Certo, perché lo diciamo per chi non conoscesse Lupo e Milo. Allora Lupo, Milo, maialino, quindi possono essere amici anche due animaletti diversi. Come nella vita, no? Si può essere amici anche con una persona diversa molto,
1: certo,
0: da noi.
1: Oppure che gli altri credono che sia diversa, e questo è un po' quello che c'è sotto, perché forse nel nostro immaginario un lupo e un maialino ovviamente devono essere nemici, e forse anche in natura. Ma quello che vuole dire la loro amicizia è che forse ci sono dei preconcetti dietro a tantissime inimicizie, che forse sono preconcetti solo dei grandi e che i bambini neppure hanno. Perciò due bambini saranno sempre amici e non guarderanno niente dell'altro se non il cuore. Quindi l'aspetto esteriore, che è quello di un lupo, che è quello di un maialino, e nella vita reale possiamo immaginare qualsiasi altra cosa, non conterà niente per un bambino, se non sia l'adulto a mettergli in testa delle diversità irreali e non della vita.
0: Nell'apparente diversità, Lupo e Milo sono due pasticcioni uguali, bisogna dirlo, anche
1: sì.
0: In questo libro che ho letto, che guaio, insomma, hanno fatto una cosa che secondo me abbiamo fatto tutti una volta nella vita.
1: Sì, in questo caso hanno rotto in 1000 pezzi il vaso preferito della mamma. Io, essendo una mamma, so cosa vuol dire, perché mi è successo. E abitando a Venezia, vi potete immaginare qual era il mio vaso preferito: un vaso di vetro di Murano che mi era stato regalato al matrimonio da dei cari amici. E quando l'ho visto in frantumi, veramente mi si è spezzato il cuore. E allora, quando ho scritto che guaio, non poteva essere altro che un vaso prezioso.
0: Una storia autobiografica, quindi.
1: Ma io dico sempre che tutto quello che esce dalla mente di un autore è autobiografico in qualche modo, perché non si riesce a far altro che pescare dal proprio vissuto se si vuole creare dei libri, delle storie, anche delle immagini che abbiano un certo spessore, una certa qualità anche di realtà, di emozioni, perché solo guardandosi dentro fino in fondo si riesce a tirar fuori qualcosa di veramente autentico. E io, se guardo i miei libri, anche quelli già fatti, anche inconsciamente vedo che c'è sempre dentro qualcosa di me di quando ero bambina, o di me adulta come mamma, o di me che neanche sapevo di avere dentro di me. E quando si pensa a una storia, o mi viene in mente un personaggio, o un'immagine, o una relazione tra due personaggi, poi alla fine mi guardo e dico: ma questo qua è quello che è successo anche a me. E quindi credo sia così per tutti. quelli che creano libri o immagini.
0: Sì, probabilmente sì, però è molto bello sentirtelo dire, tant'è che mi viene da farti una domanda che non c'entra nulla con il libro nello specifico, ma tu li hai tutti i tuoi libri? Cioè, nel senso, li puoi appunto con questa ottica che ci hai raccontato, cioè riprendendoli in mano, risfogliarli è un po' come sfogliare un album dei ricordi alla fine, non solo professionali ma anche personale.
1: È proprio vero, poi vedo le varie fasi anche della mia vita. C'è il periodo un po' più dark, il periodo un po' in cui ho avuto le bambine piccole, quindi avevo delle emozioni, dei sentimenti completamente nuovi, e quelli sono finiti tutti dentro i libri. È davvero proprio come sfogliare un album dei ricordi. È che a volte i ricordi non emergono in senso cronologico, in ordine cronologico. Emergono tante volte, sembra a caso, invece poi se guardiamo bene, proprio in profondità, c'è sempre un aggancio che ce li porta fuori, dei ricordi profondi che poi diventano storie, che poi diventano libri. E credo che il successo di un libro sia anche legato alla sua autenticità, a come è nato, perché più chi lo fa sente quello che sta facendo e più poi il libro sarà sentito dal lettore e quindi avrà successo. Io vedo che
0: poi ogni lettore, diciamo, il libro lo vive, lo fa un po' suo, no? Questo è evidente, però non si mente, secondo me, cioè si percepisce.
1: Sì, infatti mi è capitato che mi si chiedesse una storia, qualcosa che io non sento, che ne so, mi hanno chiesto di fare un libro su Halloween, non mi viene in mente perché non l'ho mai vissuto io Halloween, non è un ricordo che io ho provato, qualcosa che mi risuona dentro. Quindi se devo fare un libro devo avere un aggancio dentro di me che mi tiri fuori qualcosa di mio. Per esempio sto lavorando a un libro sul papà ed è emerso mio papà, è emerso il papà delle mie figlie, qualcosa di autentico per me che poi diventa storia per tutti. Ovviamente deve essere qualcosa di universale in cui tutti si ritrovano e si riconoscono.
0: La capacità e la bravura è questa, no? Di trasformare qualcosa che è tuo, che nasce dal tuo vissuto, in qualcosa che può parlare a tutti, e quello non è scontato, diciamo, quindi quello è un talento che o si ha o non si ha. Maria, si può coltivare evidentemente, però la base deve essere solida. Vi ricordo che Lupo e Milo che guaio, ma anche le altre avventure di Lupo e Milo le trovate in libreria per le Edizioni Paoline, e che è sempre bello parlare con te, Maria, grazie.
1: Vogliamo spoilerare il quarto titolo?
0: Vai, digli.
1: Allora si intitolerà Tocca a me.
0: Ah,
1: non posso dirvi altro.
0: Mistero, vediamo, grande curiosità.
1: Se tocca a me.
0: Vabbè, magari
1: sarà una nuova avventura.
0: Magari poi ne parleremo. Intanto grazie mille, Maria.
1: Grazie mille a te, Daniela. A presto.

0: musica, siamo arrivati quasi in chiusura del nostro appuntamento settimanale con la biblioteca dei ragazzi. Devo dire, è sempre stato bello, ed lo è stato anche oggi, insomma, dialogare con i nostri autori. Quindi in chiusura, come abitudine, vi faccio un piccolo riepilogo dei titoli che abbiamo aggiunto virtualmente alla nostra biblioteca. Abbiamo parlato di Che fine hanno fatto i supereroi, lo trovate in libreria per Storybox, scritto a quattro mani e tante risate, come ci ha raccontato Roberto Morgese, appunto da Roberto insieme a Daniela Palumbo. Un libro ambientato in questo paese un po' particolare, Alza le braccia, dove sono praticamente sempre solo i supereroi a occuparsi di tutto, gli altri alzano le braccia di fronte a qualunque esigenza, solo che a un certo punto i supereroi si sono stufati, si mettono in sciopero, e quindi ci sono tutta una serie di problemi da risolvere che scopriremo leggendo la storia da chi e come verranno risolti. Tre dita è invece il titolo del bel romanzo di Massimo Canuti, edito da Uovo Nero, ispirato alla vita di suo papà, lo scultore Nado Canuti, un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che appunto racconta la storia di Nado, che aveva 11 anni, vive nel piccolo paese di Bettolle, le cui dita vengono meno, quindi la sua vita viene segnata da un bruttissimo incidente, l'esplosione di una bomba che gli porta via 7 dita, gli rimangono appunto solo 3 dita, incidente che diventa poi simbolo di una lotta per crescere, ma che non pregiudicheranno la vita di Nado, che come vi dicevo diventerà poi uno scultore. Maria Gianola invece ha scritto e illustrato l'albo Lupo e Milo, che guaio, per le edizioni Paolini, la storia di questi due amici, Lupo e Milo, che ne combinano di pasticci, e in questa storia combinano in modo particolare un guaio che dovranno in qualche modo risolvere. Poi naturalmente tutte queste storie, se vorrete, le leggerete, le nostre chiacchierate, se le avete perse le potrete recuperare sul nostro sito www.inblu2000 nella sezione podcast, ma anche sulla nostra piattaforma Play2000, sempre nella sezione podcast. Altre storie, altri racconti la prossima settimana, ma intanto un grazie a Emiliano Ciardulli che mi ha accompagnato in e come sempre a tutti voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia, è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia in positivo ma anche in negativo di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche, e oggi è un piacere veramente accogliervi perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
2: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di mera opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerense. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro anche oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei Romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Imera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
2: Assolutamente sì, il museo civico è qui a 2 passi da noi, uno devo dire dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro Belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le Vie dei Tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti. Apprezzati, la Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
3: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La chiesa madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
3: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti, sì. Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
3: Sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso,
3: sì,
1: molto
3: rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolona, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
3: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico, qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
3: Santa Caterina d'Alessandria è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
3: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
3: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare con questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
4: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
4: Esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
4: Esattamente. abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
4: Esattamente, per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
4: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spade e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
4: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
4: Quello è sempre un antipasto nostro, la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un

0: Pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno, e lei ha ereditato questa passione.
2: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
1: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
2: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
1: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
2: Sì,
1: poi.
2: Sì, sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno, e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
1: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
2: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana. E c'era il cantastore che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come la mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
1: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato, e dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
3: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Imera Solunto e Iato e siamo nel sito di Imera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare, umani più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia, e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa, della vitalità di Imera, dove accadono due fatti straordinari. Alle prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi e lì cambia.

0: Cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, i Mera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, i Mera viene rasa al suolo. Mentre al prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle Bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura i Mera, poi si trasferiscono nell'attuale i Mera, un residuo diciamo di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
0: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento, e quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Mera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché i Mera gode di un privilegio che la natura gli ha dato, gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
0: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Buonfornello dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Mera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Mera oggi, per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia, se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
0: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto, da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo, di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. E l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Mera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Imerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito www.2000.it.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo avere parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. Il nostro ospite di oggi è Maria Corno. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora, Maria Corno ha pubblicato da pochissimo, un libro che si chiama Nel cuore di Shikoku, i miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, che è edito da Ediciclo. Ecco, io chiederei a Maria Corno di spiegarci un po' che cos'è questo cammino degli 88 templi a Shikoku, che è, direi, il massimo della meta alla quale possa ambire un pellegrino. Uno che cammina lungo questi nuovi itinerari, perché poi camminare è un'abitudine rinata. Ecco, Shikoku,
3: ecco, il massimo forse no, ma sicuramente è entra nel gotha, diciamo, dei grandi cammini. È un antico cammino buddista, ecco, questa è una caratteristica, antico tanto quanto il nostro cammino di Santiago. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo. E Shikoku è un'isola, è la più piccola delle isole maggiori del Giappone, e questo cammino si snoda tutto attorno all'isola. Questa è un'altra caratteristica, è un cammino circolare, come spesso accade in Oriente, fa tutto il giro dell'isola passando attraverso 88 templi buddisti legati in qualche modo, poi magari spiegherò meglio come, in quale modo, alla figura di Kobo Daishi. Kobo Daishi fu un illuminato, ma non solo un illuminato, fu un intellettuale del suo tempo, visse nell'VIII secolo e fu colui che portò in Giappone il buddismo. Il buddismo, una corrente esoterica del buddismo, la corrente Shingon, che riportò dalla Cina. Giovanissimo fu mandato in Cina dall'imperatore appunto a studiare il buddismo e a riportarlo in patria.
2: Ecco, ma un'idea delle dimensioni, quanto è lungo questo percorso, quanto tempo ci vuole per coprirlo?
3: Allora, sono 1200 chilometri, un po' più, un po' meno a seconda delle varianti. Questi templi sono 88, ma poi ci sono 20 templi in più chiamati Bekaku, che sono, diciamo così, facoltativi, quindi volendo il cammino si può allungare fino a circa 1400 chilometri. Io ci ho impiegato 47 giorni. Direi che per chi vuole come me farlo a piedi, soffermandosi in ciascuno dei templi, non si può fare meno di così, ecco, 45 giorni, diciamo così, è la dimensione minima per farlo in questo modo. Le sorte nei templi sono importanti perché danno intanto a questo cammino una caratteristica molto peculiare, cioè non c'è una meta come forse Santiago o Roma per la Francigena, ma si fa appunto questo percorso circolare sostando nei templi. In alcuni giorni se ne incontrano anche 5, 6, 7, in altri giorni non se ne incontra nemmeno uno. Le sorte dei templi danno un ritmo molto peculiare al cammino e danno anche, come dire, generano dei tempi di percorrenza molto diversi da quelli a cui un camminatore è abituato, che sa più o meno quanti chilometri al giorno fa. Ogni tempio richiede, se lo si vuole onorare come ho voluto fare io, richiede almeno mezz'ora di sosta, perché c'è una serie di rituali a cui appunto nessuno è tenuto, ma che è bene conoscere e che io ho voluto seguire, cioè io ho voluto proprio entrare nello spirito di questo cammino.
2: Ecco, ma fra questi rituali mi pare ci siano anche delle cose che vanno fatte prima di partire, dei rituali legati all'abbigliamento.
3: Assolutamente sì, ci sono delle consuetudini molto radicate. Allora, questo cammino è un cammino molto sentito, con delle tradizioni ancora molto vive. Una di queste è l'abbigliamento. Il pellegrino, o Enro, in giapponese Enro, o Enro, l'onorevole pellegrino, va vestito di bianco, indossa dei pantaloni e una casacca bianchi, simbolo di purezza, di buona intenzione, ma anche simbolo di morte. Il bianco in Giappone simboleggia la morte, e quindi questo cammino in qualche modo è legato all'idea che il cammino è un percorso simbolico di morte e di rinascita, come d'altra parte è nella tradizione anche dei nostri cammini cristiani, c'è questa simbologia, ed è una simbologia anche molto radicata nella tradizione delle errante spirituali che in Giappone vivono nello spirito shintoista e nello spirito buddista, quindi è qualcosa che si radica anche su una tradizione precedente al cammino. Quindi il pellegrino va vestito di bianco, sulla casacca bianca c'è una scritta dietro che è una invocazione a Kobo Daishi, e anche una piccola scritta che dice qualcosa come due in uno, due pellegrini in uno insieme, e vuole significare la credenza che in qualche modo Kobo Daishi accompagna i pellegrini ed è tuttora pellegrino tra i pellegrini che percorre il.
2: Siamo con Maria Corno, che ci sta parlando del suo ultimo libro, che è Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con Maria Corno, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo. Dicevamo dei rituali che sono nell'abbigliamento, ma anche quando si arriva a un tempio si fa qualche cosa e si richiede qualche cosa, perché il timbro, quello che è il segno sul passaporto del pellegrino occidentale, e lì in Oriente è una cosa abbastanza più complicata, più ricca.
3: È un'opera d'arte, lì è un'opera d'arte, è un intero libro, un quaderno con i fogli in carta di riso. Il mio ha una bellissima copertina damascata, e per ogni tempio un monaco appone tre timbri rossi, ma soprattutto con una meravigliosa calligrafia scrive il nome del tempio, e questo libro è veramente un cimelio prezioso che io conservo con grande cura. Alcuni devoti si fanno apporre i timbri sulla casacca bianca, che poi verrà utilizzata come sudario. Questa è una delle abitudini. Continuando con i rituali, dunque l'abbigliamento del pellegrino è completato da un cappello di paglia, che io però non ho portato perché lo trovo scomodo, e da un bastone in legno con un campanello che annuncia l'arrivo dei pellegrini. Anche lì ho preferito i miei tecnici, meno romantici ma più tecnici bastoncini. Ma venendo a quel che succede nei templi, i templi sono un mondo. I templi innanzitutto sono un'area vasta con diversi edifici, nulla di paragonabile alle nostre chiese, è un'area vasta dove si mescolano manufatti, edifici, natura, statue di divinità, laghetti con le carpe. In quella meravigliosa mescolanza di natura e manufatti umani, che parla per simboli, che è proprio il linguaggio del Giappone, per quello che io ho visto. Dunque il pellegrino entra in quest'area, innanzitutto passa un grande portone dove si inchina verso il padiglione principale e sta di fronte al portone, e la prima cosa che fa si purifica. C'è una fontana con dell'acqua corrente e molto canterina, e con dei mestoli, e quindi il pellegrino si sciacqua prima le mani, poi la bocca, poi di nuovo le mani. Un altro rituale è la campana. C'è in quasi tutti i templi una torre con una grande campana, e il pellegrino suona la campana per risvegliare l'attenzione delle divinità del pellegrino. C'è poi un braciere con della sabbia dove si pongono degli incensi, sempre in numero di tre, uno per il passato, uno per il presente e uno per il futuro, così mi è stato spiegato da una devota, e anche a gesti, se ho ben capito, uno per il cielo, uno per la terra e uno per il livello degli uomini. Dopodiché, di fronte al padiglione principale, c'è sempre un padiglione principale con la, diciamo così, divinità principale che è diversa per ogni tempio, il pellegrino, il devoto, recita tutta una serie codificata di mantra e sutta, tra cui centrale il sutra del cuore, non so poi se ci sarà tempo di parlarne un attimo, veramente centrale è la colonna sonora di questo cammino ed è un testo molto concettoso e molto radicale. Sutra del cuore vuol dire non c'entra niente il cuore come organo né come sede dei sentimenti, ma come cuore della dottrina buddista. Esprime proprio in modo molto radicale il concetto della vacuità che sta al centro della filosofia buddista. Dopodiché il pellegrino, se vuole, si reca anche di fronte al padiglione, c'è sempre un padiglione dedicato a Kobo Daishi, il Daishido, dove ripete tutte le sue funzioni, e infine si reca all'ufficio dei timbri, dove c'è questo rituale, che è un rituale vero e proprio della posizione dei timbri e della calligrafia.
2: Siamo con Maria Corno, che ci sta parlando del suo libro Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 tempi, edito da Ediciclo.

0: siamo con Maria Corno, ci sta parlando del suo ultimo libro, Nel cuore di Shikoku, i miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi. Ecco, ma la parte logistica, come si fa? Che lingua si parla? Che cosa si mangia? È un cammino caro, tu queste cose qui, se uno vuole andare, come fa?
1: Allora, è un cammino relativamente caro, ma ci sono tanti modi per risparmiare. Intanto adesso è un po' meno caro di quando l'ho fatto io per questioni di cambi. Dove si dorme? Dove si dorme ci sono tantissime possibilità. C'è possibilità di dormire nei templi. In alcuni templi c'è il shukubo, che sono gli alloggi per i pellegrini. Sono alloggi meravigliosi, non economici. Dove anche si mangia e c'è la possibilità, alloggiando nei templi, di partecipare alle devozioni dei monaci la sera e la mattina. In alcuni templi è possibile anche alloggiare gratuitamente. Alcuni templi hanno una struttura chiamata Tsuyado, che è l'alloggio gratuito per i pellegrini, è un alloggio molto molto spartano, non è presente dappertutto, e quella è un'altra possibilità.
0: Ma come si fa a capirsi? Come si fa a prenotare? Lei non parla giapponese, mi pare.
1: Io non parlo giapponese, grazie al cielo al giorno d'oggi c'è Google Translator, ma insomma prenotare è indispensabile. La grande risorsa è la gentilezza dei giapponesi, tutti ti aiutano, per cui basta accennare alla richiesta di telefonare per favore in un certo posto per prenotare e capiscono al volo di che cosa hai bisogno. Quindi diciamo che la lingua non è stata un ostacolo, ovvio non ci riesce a discutere di filosofia, ma nei bisogni quotidiani assolutamente non è stato un ostacolo.
0: E cosa si mangia in questi bisogni quotidiani? C'è anche il cibo che bisogna procurarsi o è facile?
1: La meravigliosa cucina giapponese che io ho amato. Diciamo che una delle possibilità di alloggio sono i ryokan o i minshuku, che sono le locande tradizionali giapponesi. Le minshuku sono quelle ancora più familiari e anche un pochino più economiche, dove è possibile avere la mezza pensione, cosa che io consiglio. Qualcuno ci va solo per dormire, per risparmiare, ma le cene sono una cosa meravigliosa. La colazione alle 6 del mattino è più o meno come la cena, e quindi ideale per me, che mi sveglio affamata quando sono in cammino. E spesso le persone che alloggiano, tornando ai rituali, alle tradizioni, spesso offrono anche un lunchbox dono per il pellegrino. Quindi nel lunchbox c'è spesso, quasi sempre, l'onigiri, diciamo che è l'equivalente del nostro sandwich, è una pallina di riso, una palla di riso, una polpetta di riso, diciamo così, con qualcosa all'interno.
0: Ecco, un'ultima domanda. Lei ha fatto un cammino che ha avuto bisogno di 2 mesi, insomma, per fare questo cammino fra viaggio. Ma è possibile fare una cosa più breve, fare un assaggio di questo cammino degli 88 templi, farne una parte minore?
1: Assolutamente sì, ognuno fa il cammino come crede. Io sono partita dal Tempio 1 e l'ho percorso tutto in senso orario, ma è possibile farlo in senso antiorario, è possibile partire da dove si vuole, è possibile scegliere una parte. Molti pellegrini moderni, giapponesi soprattutto, lo fanno con dei mezzi. I templi sono raggiungibili a piedi, attraverso scalate faticose, ma anche in macchina. Quindi molti fanno con dei mezzi, oppure fanno anche i pellegrini che vanno a piedi, prendono dei mezzi per superare i tratti dove non ci sono templi. Io ho preferito farlo tutto a piedi, ma la massima libertà di compiere il pellegrinaggio come si vuole, con i templi, con i tempi che a ciascuno sono più comodi.
0: Io a questo punto ringrazio Maria Corno per averci un po' spiegato lo Shikoku e il cammino degli 88 templi, come racconta nel suo libro appena uscito, Nel cuore di Shikoku. Non so se avrò la possibilità di farlo questo cammino, però sicuramente grande invidia perché è riuscita a farlo, e anche grande riconoscenza conoscenza per questo libro nel quale ci ha raccontato il cammino e ci ha un po' spiegato come funziona. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi per la Biblioteca di Gerusalemme sono John Zizulas, Ricordare il futuro per una ontologia in prospettiva escatologica, della EDB. Poi Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche ad Arendt, di Einaudi. E infine Dentro la musica, Rossini, il barbiere di Siviglia, di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci Editore. Ma cominciamo con questo Zizulas, Ricordare il futuro. Il libro è sicuramente molto impegnativo, sono quasi 400 pagine. L'autore è considerato uno dei maggiori teologi ortodossi del Novecento e in parte anche del 2000. Lui è scomparso novantenne, direi, 2 anni fa, e questo è un libro che raccoglie una parte anche considerevole della sua riflessione. È sicuramente un libro importante all'interno della sua produzione, e anche per questo, per digerirlo un po', ci è voluto del tempo. Ecco, questo libro è difficile da affrontare, anzi è impossibile da affrontare nella sua complessità, però secondo me una buona tecnica può essere quella di affrontare l'introduzione di questo libro. Questo libro, fra l'altro, può contare sulla prefazione di Papa Francesco. Ora, Zizulas comincia la sua riflessione partendo da una considerazione fatta da Florovsky. Florovsky dice: l'escatologia non è solo una sezione particolare del sistema teologico cristiano, né piuttosto la base e il fondamento, il principio che la guida e la ispira, o per così dire il culmine di tutto il pensiero cristiano. Il cristianesimo è essenzialmente escatologico, la prospettiva cristiana è intrinsecamente escatologica, cioè il cristianesimo si basa sul futuro, guarda al futuro, guarda come andrà a finire, e questa è la sua originalità e anche il suo orientamento. E però, dice Zizulas, cito, la salvezza dell'anima sembra aver assorbito quasi completamente l'interesse dei cristiani, e ciò comporta che l'arrivo della parusia e la risurrezione del corpo perdano la loro urgenza esistenziale. Quindi c'è questo problema della salvezza dell'anima, che sembra avere mangiato un'altra componente che secondo Zizulas era essenziale nel cristianesimo, quella di aspettare il ritorno di Cristo e il momento del giudizio. Tant'è, dice sempre Zizulas, nella celebrazione dell'Eucaristia la comunità ecclesiale ricorda non solo il passato ma anche il futuro. Cioè l'Eucaristia non è solo memoria della cena, ma è anche attesa della parusia. E poi continua in maniera critica, dice: quello che la Chiesa ricorda nell'Eucaristia oggi non è più il glorioso re escatologico, ma il Cristo umile crocifisso, è un ricordo del passato, non del futuro. Il titolo del libro è Ricordare il futuro, cioè lui dice il cristianesimo dovrebbe avere una maggior proiezione verso il futuro. E poi aggiunge: il ricordo di Dio ha sempre un significato ontologico, non psicologico, cioè non è una questione relativa al nostro orientamento, al nostro modo di pensare, ma è una questione fondativa rispetto a quello che è la nostra realtà. Infatti lui dice: il fatto che l'Eucaristia fin dall'inizio veniva celebrata di domenica e con letizia di cuore lo si deve alla sua natura di commemorazione della risurrezione e della parusia. Cioè c'è questo meccanismo che lui poi esplicita dicendo: il tono dell'evento è dato però dall'escatologia. Era la memoria del futuro a dominare la memoria del passato. Il passato era ricordato attraverso il futuro, cioè è il futuro che dà senso al passato. Senza futuro il passato rimane del tutto incomprensibile. E poi qui il discorso si amplia, siamo sempre solo nell'introduzione del libro, il discorso si amplia perché Zizulas dice che la caduta non può consistere nella perdita della perfezione originale, deve piuttosto essere vista come un rifiuto o un fallimento a ottenere la perfezione che l'essere umano è stato chiamato a raggiungere alla fine. Cioè, e lui poi spiega questo qui, dice: l'essere umano è caduto non dal suo passato ma dal suo futuro, ha rifiutato di muoversi verso la fine a cui era stato chiamato e per cui è stato creato. Cioè il peccato originale, la caduta, come lo vogliamo chiamare, non è una cosa che è collegata solo con il passato, ma è l'interruzione del rapporto corretto con il futuro. E qui infatti poi lui continua e dice: ogni ipotesi per cui il passato deriva dal futuro o il futuro produce il passato rimane ancora uno scandalo e un paradosso per la nostra razionalità guidata dal senso comune. Quindi qui c'è la critica a questo senso comune che ci rende difficile, se non impossibile, comprendere che in realtà noi viviamo in base al futuro, non in base al passato. E poi continua, dice: le cose dell'Antico Testamento sono ombra, quelle del Nuovo Testamento sono immagine, la verità è lo stato delle cose del futuro. E questa è una citazione che fa Zizzula da Massimo il Confessore, che è uno di questi padri della Chiesa che molto si sono occupati di queste parole. A un certo punto poi lui, mentre va a chiudere questa sua introduzione, ci dice che la reificazione degli eventi storici, cioè l'importanza della storia del passato, raggiunse il suo apice con lo storicismo del XVIII secolo e non ha mai più abbandonato il nostro approccio alla verità storica, ispirato al senso comune. Non si può dubitare dei fatti o annullarli, di per sé possiedono un essere un'ontologia e quindi i fatti prevalgono sul futuro, quello che è già stato prevale sul futuro, dice Zizulas. Dice: il passato in quanto storia autentica si fonda sulla possibilità di essere futuro, questo è il principio di ogni ermeneutica moderna. E dice Zizulas: invece è il fondamento del futuro è il futuro, è il ritorno di Cristo, è Cristo, non il passato, non la morte di Cristo. E poi lui dice che per la teologia cristiana il tempo ha bisogno di redenzione. Ora, siccome non è che si può raccontare nemmeno tutta l'introduzione, vorrei limitarmi così a leggere ancora un passo, che è il passo nel quale poi Zizulas critica la teologia occidentale, perché dice: la teologia occidentale, sia quella cattolico romana sia quella protestante, ha infatti concentrato la sua attenzione sul rapporto tra l'Eucarestia e il Golgota, perché in Occidente la quintessenza dell'economia divina va cercata nel sacrificio di Cristo sulla croce, e questa tendenza trova il suo culmine nella teologia di Anselmo. Insomma, un libro interessantissimo, ricchissimo, che si chiama Ricordare il futuro, scritto da John Zizulas, questo grandioso teologo ortodosso, edito da EDB. C'è la prefazione di Papa Francesco.

0: secondo libro di oggi, anch'esso greco, è Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia, da Nietzsche a Arendt. Anche questo è un libro ricco, complesso, che però ci permette di entrare in un mondo, perché il rapporto fra l'Occidente e la Grecia, che poi la Grecia dovrebbe essere il luogo dove nasce l'Occidente, è un rapporto complicato, e Bonazzi in questo Il demone della nostalgia ci accompagna attraverso proprio un percorso di conoscenza che in qualche modo smonta il nostro rapporto con la Grecia, la nostra visione col mondo greco, con la classicità greca, distribuendolo nel corso del tempo, perché comincia analizzando il rapporto con la classicità, per poi arrivare a quella che è la grande critica a questa visione della classicità, che è quella di Nietzsche. Che Nietzsche dice: guardate, la classicità greca è una esperienza troppo razionale. Al suo interno conserva la parte migliore, più naturale, più propulsiva, che è una parte irrazionale, che è quella che precede la classicità. E poi questo è anche una cosa che in filosofia è stata la riscoperta dei presocratici, cioè del momento di riflessione sull'uomo invece che quello poi più razionale, che trova la sua apice in Aristotele. E poi questo libro di Bonazzi continua con una serie di puntualizzazioni estremamente interessanti. Per esempio, la riflessione sul fatto che l'antichità non appartiene al passato, ma è un elemento ancora costitutivo del presente. Noi ci immaginiamo attraverso la classicità, attraverso il passato. Nell'immaginare il passato noi creiamo la nostra identità, e così si continua anche analizzando quello che è stato poi quello che Bonazzi chiama il filo ellenismo tedesco, cioè questo apprezzamento per i greci, dice la simpatia per i greci, che diventa poi parossistica, e quando si trasferisce nella ricerca del nazismo di un momento fondante, che il nazismo poi è una cosa di estrema ignoranza culturalmente parlando, poi si può discutere quanto siano stati cattivi, sicuramente erano molto ignoranti, vanno in cerca di una radice storica e pretendono di trovarla nella grecità classica, immaginando addirittura che l'esperienza tedesca sia la continuazione dell'esperienza della Grecia classica. Ma questa è una cosa che distorce ulteriormente il nostro rapporto con la classicità e con la Grecia. E poi Bonazzi continua ad analizzare come anche dopo il nazismo ci sia stato questo risorgere di un affetto per la grecità, che in qualche modo poi è connaturale alla nostra cultura. Cioè, poi qualche cosa di vero, dice lui alla fine, ci deve pur essere in questo nostro rapporto così stretto con la grecità, che in qualche modo ci condiziona. Il libro si chiama Il demone della nostalgia, edito da Einaudi e scritto da Mauro Bonazzi. Ultimo libro di oggi, Rossini, il barbiere di Siviglia, di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci. Il libro, che è abbastanza agile, è estremamente interessante, secondo me, e piacevole, nel senso che ci chiama a tornare ad ascoltare, forse con una comprensione maggiore, il barbiere di Siviglia, che ha una vita particolare. Poi il libro non è incentrato sulla storia delle esecuzioni, anzi le trascura abbastanza, però spiega come mai il barbiere di Siviglia, che ha continuato a essere rappresentato praticamente da quando è stato scritto in poi, sia stato una delle opere di Rossini che più ha pagato in termini di riscrittura, di cambiamenti, di tagli e di interpretazioni stereotipate dei personaggi fra tutta l'opera di Rossini. E anche quando in qualche modo si è cominciato a rompere questa crosta nella quale era stato ingabbiato Rossini, considerato figura forse minore, e c'era una disaffezione alla ricerca della ricchezza contenuta nella scrittura musicale di Rossini, nelle sue grandi capacità di utilizzare ogni piccola sfumatura per arricchire la sua partitura, ecco, quando si è cominciato a rivalutare in qualche modo l'opera di Rossini, Il Barbiere è una delle opere che più ha pagato in termini di carico, di un'abitudine alla performance, di un'abitudine all'esecuzione che era diventata così rigida che difficilmente si riusciva a uscirne. Comunque un libro al termine del quale uno corre subito a cercare un'edizione del Barbiere di Siviglia, se non la, cioè non c'ha sotto mano proprio qualcosa in teatro, e se lo riascolta con grande piacere. Rossini, Il Barbiere di Siviglia di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci. Prima avevamo parlato di Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, L'invenzione della Grecia da Nietzsche ad Arendt, e prima ancora di John Zizulas, Ricordare il futuro per una ontologia in prospettiva escatologica, edito dalla EDB. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: People from Ibiza, Sandy Martin, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Voglio una donna, Roberto Vecchioni, 1992.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Day, Quarterhead, Christopher e James Chadburn, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Solo una volta. Alex Britti featuring Clementino 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Fame is a Gun, Edison Ray, 2025.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, ai vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui. Te la leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere Lorella. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata previa anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata al nostro radioascoltatore, e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Lorella, ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche i radioascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. Io inizierei con il primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa, su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza, e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo, ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi, non tanto l'altezza quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano: non l'unità, ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora Babele è l'archetipo perfetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune, e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora, prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale, e la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Sì, un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere: la persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono, la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato, e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì, cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi. C'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere, e di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere, anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare cioè le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti, però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo, è come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora, spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è, in questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto, non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona, e questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco.
0: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
1: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no, da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con come dire, un'espansione senza limiti delle proprie possibilità. L'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco, nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie ovviamente in una società più debole è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io, lo dicevano già personaggi illustri prima di me, a partire da letterati russi famosi che erano molto sensibili su questo. Io aderisco particolarmente a questo pensiero che, ripeto, torna assolutamente nel Magistero e di Francesco e di Leone XIV. Allora, l'illusione opposta, cioè una perfezione tecnica senza limiti, genera sicuramente delle nuove esclusioni, perché chi non tiene il passo comincia a diventare un peso morto, uno scarto. Quindi siamo proprio al contrario della logica del Vangelo, cioè quella di una crescita che deve passare per forza attraverso l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di ciò che di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto brevemente, sempre legandomi alla domanda che tu mi hai fatto sul limite come risorsa, al fatto che accettando i limiti delle nostre possibilità noi ci apriamo anche alla relazione con gli altri, sicuramente, perché nessuno si salva da solo, ma soprattutto ci apriamo alla relazione con Dio, perché dove io non posso arrivare, Dio c'è già arrivato. Dio che mi ama, Dio che è mio padre, colma quei limiti con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi in effetti riconoscere le proprie fragilità è anche poi un poter essere in grado di affidarsi a una forza maggiore che per noi si chiama Dio Padre. Dio Padre Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operare di Dio in noi e attraverso di noi, verso l'esterno, verso gli altri e nella nostra vita.
0: Arriviamo al quarto punto nostro, diciamo, perché riassumo un po' tutte le istanze che sono racchiuse in quella domanda che io ho letto all'inizio del nostro radioascoltatore. Anzi, invito chi volesse a continuare a scrivere al 335 12 43 722, ed è il punto che è in relazione al costruire il bene e nel bene, il compito dei cristiani. Questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
1: Sì, perché allora, sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace. Cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata, e proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io, è questo, cioè il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. E queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi, e quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda: dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità anche all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri, e cercando di renderci conto finalmente una volta per tutti che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace, non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità, allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo, la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia e la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
0: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
1: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale, e in quest'epoca che corre veloce Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire, appunto, ripetiamo ancora e più volte, la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera. Non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è perché ce l'abbiamo dentro, e dentro di noi risiede proprio nella nostra coscienza qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano, diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale, ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità, perché è questa in fondo la vera Magnifica Humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come Humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
0: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, la ritroveremo in un'altra puntata dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
1: Grazie a voi tutti, alla prossima.
0: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione, 335 12 43 722.
2: #popTheology.

0: Puoi ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? L'obiezione non è sciocca, anzi è molto utile per comprendere che il nostro bisogno, il nostro fallimento, è solo una porta, l'ingresso nella realtà dell'alleanza attraverso cui noi ci rendiamo conto della debolezza della nostra natura umana. Una porta che va attraversata ogni giorno. Quando svuotiamo il sacchetto della nostra persona dalle false sicurezze che la abitano ed entriamo in una realistica umiltà, Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato.

Una delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica, e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari i vari figli e, mentre preparo la loro colazione, faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi, non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza.

Non è impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava col farsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre, perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio.

imparare ad amare, imparare a perdonare. Penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. A poco entra in noi una diversa capacità di guardare, di giudicare, di accogliere, di perdonare. Non tutto cambia magicamente, ma un tessuto di novità penetra nelle nostre giornate. Allo stesso modo la confessione. La nostra vita è segnata dal male che facciamo contro Dio, contro gli uomini, contro noi stessi. Il peso delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti, gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera.

0: Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
1: Buongiorno
0: a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
1: Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare, o questa anche del mangiare o del bere, sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole a colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre Nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale. Ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia,
0: sì,
1: e parlare di alcune esperienze. Cioè, io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no.

0: parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli, da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno, nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alla necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che vedono su internet, che non sia soltanto lo sguardo dei videogiochi in cui vince chi uccide di più, ma sia lo sguardo della Chiesa e di Gesù e quindi del Padre sul mondo. Ecco, la preghiera è una grande, grande forza di educazione.
1: Mi colpiva nella lettura appunto di oggi il suo richiamo continuo alla concretezza e alla realtà della preghiera, quindi appunto perché uno deve vivere proprio sul tempo, no? Che c'è in casa.
0: Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è sì, è bello pregare ma non abbiamo tempo. Ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento. Forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco a poco, se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
1: Io lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
0: Bene,
1: arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: gentili radioascoltatori, qui da Radio Voce nel Deserto vi giunga il nostro saluto. Siamo nuovamente insieme quest'oggi con il professore Antonio Duglio, che ringraziamo per essere qua con noi nuovamente, e ci parlerà in questa puntata speciale di San Francesco d'Assisi. Dunque, buongiorno e a lei la parola.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Il tema di oggi, come è stato annunciato, è San Francesco. Una precisazione: il San Francesco di cui parlerò è la figura di Francesco che tratteggia lo storico Alessandro Barbero nel suo libro pubblicato recentemente dalla Terza. Alessandro Barbero, penso lo conoscano se non tutti, quasi tutti, è diventato famosissimo, oltre ovviamente che per le sue competenze di storico, anche per le sue presenze divulgative in televisione, e tutte le sue conferenze registrano sempre quello che si dice in termini inglese i sold out, il tutto esaurito. È diventato una vera e propria star. Comunque, il libro San Francesco di Alessandro Barbero è uno dei diversi libri che quest'anno sono usciti per celebrare la figura del santo. Io oggi parlerò nello specifico di questo libro. Mi prometto successivamente, a partire da gennaio, dalla fine gennaio 2026, approfitto per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, alle loro famiglie, ai loro cari. Dicevo, a partire da fine gennaio 2026 parlerò anche di altri libri. Un secondo libro su Francesco d'Assisi, che ha avuto un enorme successo, anzi forse in termini di vendite più di quello di Barbero, è il libro di Aldo Cazzullo, che è giornalista, saggista, divulgatore. Aldo Cazzullo ha scritto il libro Francesco il primo italiano. C'è poi un terzo libro del quale parlerò, scritto da Vittorino Andreoli, anche questo molto noto, molto conosciuto, è uno psicanalista. Il titolo del libro di Andreoli è Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Parlerò infine di un libro di Giulio Busi, che è un docente universitario, collaboratore prestigioso di numerose centri culturali italiani ed esteri, è un esperto di misticismo ebraico e ha scritto su Francesco Il cantico dell'umiltà. Infine, vedremo, anche se il tempo e la radio me lo concede, illustrerei la figura di Francesco, il personaggio di Francesco, così come è descritto nel Paradiso di Dante, nel canto undicesimo. E leggerei e commenterei anche il Cantico delle creature. Quindi un programma, come vedete, piuttosto ambizioso e piuttosto corposo. Mi preme sottolineare una cosa, che i libri che io ho citato, il libro dello storico, il libro del giornalista, saggista, divulgatore, il libro dello psicoanalista, il libro dell'esperto di misticismo ebraico, tratteggiano la figura di Francesco ciascuno con un proprio punto di vista, e io credo che poi la totalità della figura di Francesco si possa cogliere proprio leggendo e riflettendo sui diversi punti di vista che vengono presentati. Entriamo subito nel merito del libro di Alessandro Barbero. Ricordo soltanto brevemente che Francesco è nato nel 1181-1182 ed è morto nel 1226, appunto il prossimo anno, e ci saranno gli 800 anni della morte. Allora, andiamo sul libro di Alessandro Barbero. Il libro si apre, questa è una scheda quella che sto per dare, una scheda di lettura. È un libro che è un libro caratterizzato da estremo rigore storico, però è un libro che si legge agevolmente, è piuttosto corposo, quindi non è un libro che si legga in 4-4-8, però è un libro che si legge agevolmente. La scrittura di Barbero è una scrittura piacevole. Barbero fa una premessa metodologica, dichiara esplicitamente che la sua opera non è una biografia devozionale né un testo edificante. San Francesco di Barbero è una biografia storico-critica costruita secondo un metodo rigoroso che mira a restituire San Francesco come uomo del suo tempo, inserito nelle strutture sociali, politiche e religiose del primo 200. I punti fondamentali della premessa metodologica sono l'uso critico delle fonti. Barbero ha fatto un'ampissima ricerca delle fonti e le principali fonti francescane sono quelle di Tommaso da Celano, da Bonaventura, la Compilatio Assiniensis, la Leggenda Maior. Tutte queste principali fonti francescane, precisa Barbero, non sono resoconti neutrali, ma testi scritti all'interno del conflitto sull'eredità di Francesco. Raccontano ciascuna i fatti selezionandoli e interpretandoli. Propongono interpretazioni che potremmo definire oggi ideologiche. La centralità del contesto storico è un altro degli aspetti metodologici di Barbero. Francesco, dice Barbero, non è una figura senza tempo, ma è spiegato a partire dal mondo comunale italiano del primo 200 dell'Italia centrale, dall'economia mercantile, dalla religiosità penitenziale e dalle tensioni interne alla Chiesa medievale. L'altro aspetto, già anticipato, il rifiuto della agiografia. Barbero rifiuta l'immagine di un santo fuori dal tempo, pacificato e privo di contraddizioni. Francesco, come vedremo, appare invece radicale, rigido, spesso isolato e alla fine storicamente sconfitto. Ecco, su questo storicamente sconfitto avremo modo poi, alla fine delle varie chiacchierate su Francesco, riferendoci ai vari libri, avremo modo di fare il punto e di dare significato a questa espressione. Barbero evita sia la santificazione retorica sia il riduzionismo, cioè Francesco in sostanza è una figura complessa. L'altro asse portante del libro è il contrasto tra l'ideale di Francesco e l'inevitabile istituzionalizzazione dell'ordine. Il successo del francescanesimo coincide con la sconfitta del radicale progetto originario del suo fondatore. Ecco, in questo senso, storicamente sconfitto, ma vedremo. Come apre poi il libro Barbero, entrando nel merito della biografia? Apre con una ricostruzione dettagliata di Assisi tra il XII e il XIII secolo. Assisi è una città comunale in piena trasformazione, segnata da violenti conflitti politici, dallo scontro tra aristocrazia feudale e ceti mercantili emergenti, da una forte instabilità sociale e da guerre tra comuni. E l'Italia del 200, l'Italia dell'Italia centrale e l'Italia centrale del 200. Francesco nasce in una famiglia di mercanti di stoffe che è rappresentativa del nuovo ceto urbano in ascesa. Cresce in un ambiente di benessere con aspirazioni sociali e cultura cavalleresca. Non è un giovane particolarmente devoto, sogna gloria, prestigio, successo, come i suoi coetanei appartenenti alla sua classe sociale. Barbero, insomma, insiste sul fatto che Francesco è inizialmente un prodotto tipico del suo tempo, non un santo precoce. Parla poi, vado per schemi, per schede, seguendo in qualche modo i capitoli, della guerra e della prigionia di Perugia. Francesco partecipa alla guerra tra Assisi e Perugia, che si svolge nel 1202. Viene catturato e trascorre circa un anno in prigionia. Ecco, la prigionia di Perugia rappresenta una frattura decisiva, ma non una conversione immediata. Barbero la interpreta come crollo dell'ideale cavalleresco, esperienza di sconfitta, inizio di una profonda inquietudine interiore. È una frattura psicologica e fisica che segna il crollo dell'ideale cavalleresco. Al ritorno dalla prigionia, Francesco è malato e disorientato, non riesce più a identificarsi nel mondo che aveva desiderato. In quel mondo non trova più posto. Ecco, affronta poi la crisi vocazionale e la spoliazione di Francesco. Segue, a quel che dicevamo dopo la prigionia a Perugia, segue una lunga crisi e contraddittoria, segnata non solo da elemosine e preghiere, ma anche da esperienze estreme come l'incontro con i lebbrosi. A proposito, vedremo cosa dice nel suo testamento Francesco dell'incontro con i lebbrosi. L'episodio centrale è la cosiddetta spoliazione, o meglio, non cosiddetta, è la spoliazione davanti al vescovo di Assisi. Francesco restituisce tutto al padre, si spoglia pubblicamente, rinuncia all'autorità paterna e all'eredità. Ecco, qui Barbero sottolinea giustamente il valore giuridico e sociale del gesto. È una rottura totale con l'ordine familiare ed economico medievale, non un semplice atto simbolico. Valore giuridico, valore sociale. Ci sono poi i primi seguaci, la fraternità e la predica agli uccelli. Francesco inizia a predicare penitenza e attira i primi seguaci. Nasce una fraternità informale, non strutturata, senza regola scritta, senza gerarchie, fondata su povertà radicale e vita, predicazione itinerante. Qui viene collocato l'episodio famosissimo della predica agli uccelli, che è attestato anche dalle fonti più antiche. Barbero non lo presenta come un miracolo o gesto poetico naturalistico, ma come un atto simbolico e provocatorio, denuncia della sordità degli uomini, esempio di predicazione totalmente fuori dalle regole ecclesiastiche. Gli uccelli, insomma, diventano una sorta di pubblico alternativo, il contraltare morale degli uomini che non ascoltano. C'è poi, nel capitolo successivo, l'incontro con Chiara. Chiara d'Assisi, giovane nobile, fugge di casa per seguire Francesco. L'evento è profondamente scandaloso, ovviamente, per la società del tempo. Barbero rifiuta letture romantico-sentimentali. Il rapporto tra Francesco e Chiara è spirituale, però è asimmetrico. Francesco non propone una parità di ruoli e indirizza Chiara verso una forma di clausura. Nasce, certo, una esperienza femminile radicale, ma dentro i limiti culturali medievali. Ne avrebbe potuto essere diversamente. Dare letture diverse in base alle vicende anche teologiche attuali sarebbe forse, anzi senza forse, sarebbe fuorviante. Viene affrontato poi il problema del rapporto con la Chiesa e la regola. L'approvazione verbale della regola francescana da parte di Innocenzo III nel 1210 segna una svolta. Il movimento cresce e deve dotarsi di una struttura. L'approvazione però è verbale, non c'è ancora la regola. Qui Barbero mette in luce la tensione costante tra la Chiesa, che richiede regole, stabilità, controllo, Francesco, che vuole povertà assoluta e semplicità evangelica. La regola nasce come compromesso. Francesco la vive con un disagio crescente, tema che venga interpretata e svuotata del suo significato originario. Si parla poi nel capitolo successivo del viaggio in Oriente e l'incontro con il sultano. Durante la quinta crociata, indetta da Onorio III in Terra Santa d'Egitto, 1217-1221, Francesco si reca in Oriente e incontra a Damietta il sultano Al-Malik al-Kamil nel 1219. Qui si chiarisce che non si tratta di pacifismo moderno o di un dialogo interreligioso in senso attuale. Francesco va come predicatore, disposto anche al martirio, e i contemporanei, a dire il vero, vedono l'episodio sì come straordinario, ma anche come ambiguo. L'incontro non produce risultati concreti, però rivela l'estraneità di Francesco alla logica della crociata. L'ordine, nel capitolo successivo, la crisi dell'ordine e l'isolamento di Francesco. L'ordine cresce rapidamente e si struttura, si istituzionalizza. Francesco perde progressivamente il controllo ed è messo ai margini. La sua intransigenza verso i confratelli aumenta, mentre cresce il suo isolamento. Barbero sottolinea come Francesco, incapace di accettare i compromessi necessari alla sopravvivenza dell'ordine, diventa una figura sempre più scomoda anche per i suoi stessi frati. Ci avviamo verso la fine, la malattia, le stimmate, gli ultimi anni. Francesco è gravemente malato, quasi cieco, debilitato, sofferente. L'episodio delle stimmate, il 14 settembre 1224, la Verna. Barbero affronta questo episodio con rigore storico, riconosce la forza delle testimonianze, le colloca nella mistica medievale, evita sia il miracolistico sia il riduzionismo. Le stimmate segnano il culmine di una vita consumata fisicamente e spiritualmente. Ed infine l'ultimo capitolo, la morte e il testamento. Negli ultimi mesi di vita, Francesco è ormai fisicamente distrutto, quasi cieco, afflitto da dolori continui e sempre più ai margini dell'ordine. Non ha più un ruolo di governo reale ed assiste impotente alla trasformazione del movimento da lui fondato. In questo contesto nasce il testamento di Francesco. È un documento drammatico e autentico. Barbero lo interpreta come un testo profondamente polemico, lontano dalla immagine dolce e pacificata del santo data dalla tradizione successiva. Nell'interpretazione di Barbero questi sono i passi salienti: i lebbrosi come origine della conversione. La conversione nasce da un gesto concreto e scandaloso, è il criterio di autenticità del francescanesimo. Ciò che prima gli sembrava amaro, l'incontro con i lebbrosi, gli fu trasformato da Dio in dolcezza dell'anima e del corpo. Insomma, la conversione, sottolinea Barbero, non nasce da una astrazione spirituale, ma da un gesto fisicamente ripugnante. C'è poi l'aspetto dell'obbedienza ai sacerdoti, anche peccatori, che Barbero, più che adesione incondizionata all'istituzione ecclesiastica, Barbero interpreta come una autodifesa, un difendersi da parte di Francesco dalla accusa di eresia. C'è poi uno dei nodi fondamentali, il rifiuto assoluto della proprietà. Nel testamento Francesco fa una condanna diretta delle scelte dell'ordine ormai istituzionalizzato. I frati non ricevono case, chiese, né alcuna cosa in proprietà, ma vivano come pellegrini e forestieri. Qui, secondo Barbero, emerge il conflitto frontale con l'ordine ormai istituzionalizzato. È una condanna diretta delle scelte fatte dai dirigenti francescani che avevano accettato conventi, rendite dirette e protezioni giuridiche. C'è poi il rifiuto delle interpretazioni attenuanti. C'è in Francesco, nel suo testamento, il tentativo disperato di impedire la neutralizzazione giuridica del suo messaggio. Francesco nel testamento afferma che nessuno può dire che il testamento non è vincolante o che non può essere interpretato o che può essere interpretato diversamente. Questo, secondo Barbero, è forse il passaggio più drammatico del testo francescano, un atto di resistenza quasi disperato. Infine, la richiesta che la regola sia osservata sine glossa. Questa richiesta è incompatibile con un grande ordine religioso. Nel mondo medievale ogni testo normativo veniva interpretato. Francesco pretende invece una fedeltà letterale, sine glossa, sine commento, senza interpretazioni. Una fedeltà letterale che rende la proposta incompatibile con un grande ordine religioso. Insomma, per Barbero, il testamento è un atto di accusa, la testimonianza, come già avevo accennato, di una sconfitta storica, la voce di un Francesco isolato, ma coerente fino alla fine. Volendo riassumere, le novità della biografia di Barbero rispetto alle biografie tradizionali. Barbero introduce una lettura non agiografica. Al centro della sua ricostruzione storica della figura di Francesco assume centralità il conflitto, il tema del conflitto e del fallimento. Poi l'uso critico e comparato delle fonti che fa Barbero. E un Francesco che ci viene restituito, la figura di un Francesco che ci viene restituito, radicale e scomoda. Questa, chiamiamola demistificazione, chiamiamola ricostruzione oggettiva, non elimina ma rafforza la grandezza storica del personaggio. Ecco, in sostanza questo è il libro di Barbero. Ricordo ancora gli episodi simbolici del francescanesimo secondo Barbero: la spoliazione come rottura giuridica e sociale totale, l'incontro con il lebbroso, conversione come esperienza fisica e scandalosa, predica agli uccelli, critica alla sordità degli uomini e predicazione marginale, incontro con il sultano, estraneità alla logica della crociata, non pacifismo moderno, stimmate, culmine della mistica medievale e del consumo fisico del santo. Infine, il testamento, atto finale di accusa e testimonianza di una sconfitta storica. Questo insieme di episodi, letti storicamente, mostra come il francescanesimo originario fosse una proposta radicale e destabilizzante, successivamente normalizzata dalla Chiesa. Vedremo poi, quando parlerò ed esaminerò gli altri testi, che figura di Francesco emerge. Qualche spia l'abbiamo già avuta dai titoli. Cazzullo, Francesco il primo italiano. Andreoli, psicanalista, Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Aldo Busi, esperto di misticismo ebraico, Il cantico dell'umiltà. E poi vedremo, come dicevo, il personaggio di Francesco nel Paradiso di Dante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro nuovamente a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, un felice, sereno soprattutto anno nuovo. Alla prossima.
2: E noi ringraziamo qui da Radio Voce nel Deserto il professor Antonio Duglio per questa trasmissione quotidiana. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Sia lodato il nome di Gesù e di Maria. In questo mese di luglio la nostra Mamma Celeste ci sta preparando continue sorprese. Questa sera il nostro incontro di preghiera possiamo definirlo un incontro francescano, nel nome del grande San Francesco, di cui qui abbiamo un suo figlio, che è padre Rufino, che è il superiore della comunità religiosa dei padri Cappuccini, che dirigono la chiesa del Cristo di Pordenone, che è il centro di spiritualità di tutta la città e possiamo dire anche di tutta la nostra zona. Quindi io vi invito a salutarlo con tanto affetto.

Questo dono è giunto a noi attraverso vicende che sempre sono guidate dall'alto. Sappiamo che nella nostra comunità di preghiera c'è un fratello che ha un dono di dipingere e per la Chiesa del Cristo, guidata appunto dai padri cappuccini, c'è stata questa ispirazione di dipingere un San Francesco, Laudato simi Signore con tutte le tue creature. Il quadro è riuscito molto bello, che piacerà senz'altro soprattutto alla pietà popolare. Così noi nel nostro cammino di preghiera oggi iniziamo il terzo centinaio di incontri di preghiera qui in questa nostra chiesa e perciò iniziamo nel nome di San Francesco. Abbiamo intronizzato inizialmente il cuore immacolato di Maria, che noi veneriamo qui nella cappella, poi abbiamo intronizzato San Giuseppe, che è il patrono della nostra chiesa. Questa sera intronizziamo San Francesco, ma lo intronizziamo di passaggio, per dire, qui nella nostra chiesa, perché poi lo consegneremo ai padri cappuccini, i quali esporranno questa immagine alla venerazione del popolo di Dio nella loro chiesa. È un dono dei nostri giovani. Questo quadro è stato proprio preparato per i nostri giovani e dai nostri giovani, anche perché i nostri gruppi di preghiera sono finalizzati alle vocazioni, all'orientamento vocazionale. Noi quindi siamo felici che San Francesco questa sera ci conceda il suo spirito per i nostri gruppi di preghiera, che ci venga ad aiutare per incrementare questo nostro orientamento vocazionale, perché tanti giovani scelgano il sacerdozio, la vita religiosa, anche i padri cappuccini, la vita consacrata al Signore, oltre che un impegno per la famiglia, e che tutti noi possiamo oggi sentire un grande amore per la Chiesa. Poi vedrete anche il quadro, io lo considero profetico nella sua espressione. C'è un arcobaleno di pace tra le Chiese, abbiamo bisogno di creare questa comunione, questa unità nella Chiesa. E allora noi siamo felici che questo quadro venga presentato dai giovani, i quali entreranno adesso con questa immagine. Sappiamo che quando un'immagine viene accolta con fede, non si accoglie l'immagine, ma si accoglie la persona, il santo vivo, così come quando portiamo a casa l'immagine della Madonna Pellegrina. Adesso noi accogliamo San Francesco, siamo felici e lo accogliamo con il canto francescano, Dolce Sentire.

nel retro di questo dipinto c'è questa dedica, questo dipinto dedicato a San Francesco e al grande amore che egli aveva per le creature del buon Dio, vuole essere un dono dei giovani della comunità di Borgo Meduna ai reverendi padri, figli di San Francesco, della comunità religiosa presso la Chiesa del Cristo, che tanto hanno fatto per noi in questo tempo, per la nostra formazione morale e soprattutto spirituale. E poi sotto c'è la preghiera che i nostri padri usano ripetere spesso: ti adoriamo Signore Gesù qui e in tutte le tue chiese che sono in tutto il mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Noi questa preghiera vorremmo ripeterla spesso per restare in comunione con tutte le comunità dei figli di San Francesco sparse per il mondo. È meraviglioso poter adorare Gesù in ogni chiesa e in tutte le chiese del mondo. Poi in fondo ancora c'è scritto: i giovani di Borgo Meduna pregano in comunione con San Francesco e con i suoi figli il Signore Gesù di tenere sempre unita la sua chiesa nell'anno dedicato ai giovani, che è questo del 1989, dedicato ai giovani, a Gesù per Maria. Vedete nel quadro che c'è un arcobaleno tra le due chiese, la chiesa di Borgo Meduna e la chiesa del Cristo. È un arcobaleno simbolico tra due chiese che vorrebbero essere un segno di tutte le chiese del mondo, proprio perché si realizzi la parola di Gesù che nel mondo si formi un solo ovile sotto la guida di un solo pastore. San Francesco, circondato da questi giovani, sia per noi una grande sicurezza e promessa perché i nostri gruppi di preghiera abbiano da allargarsi, da moltiplicarsi secondo il desiderio del nostro vescovo. Questa sera desidero anche salutare il pellegrinaggio che viene da Feltre con i loro ammalati, perché possano ricevere per intercessione di San Francesco grazie di salute e di santità. Ora noi invochiamo lo Spirito Santo su questo quadro, su questa immagine, su questo dipinto. Vedete che lo Spirito Santo è rappresentato abbondantemente, ci sono due colombe, una che è tratta da un altro dipinto fatto da Renato che ci ricorda la Madonna di Međugorje, e l'altro che ricorda il dipinto del Cuore Immacolato di Maria. Sotto c'è un'altra colomba che siamo tutti noi, con tutti gli uccellini, tutta la natura in canto, perché tutte le creature devono lodare e benedire il Signore. Che questo quadro, ricolmo della grazia di Spirito Santo, porti tantissime grazie di santità e di vocazioni nella Chiesa del Cristo, guidata dai nostri padri cappuccini. E lo Spirito Santo discenda anche su tutti noi, perché poi il Padre benedirà il dipinto. Facciamo il canto 258.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. È parola del Signore.
1: Mi sento un po' smarrito sia di fronte a un'assemblea così numerosa, come anche di fronte ad un sacerdote che ha dato inizio a questo movimento, a questa grande opera di spiritualità, Don Angelo. Io lo ringrazio per essere qui, mi ha oggi così improvvisamente anche detto di presiedere a questa celebrazione. Sono contento, tanto più perché la immagine di Francesco che i giovani, in modo particolare Renato, ha voluto dipingere e tutti insieme agli altri giovani offrire a noi, alla nostra fraternità, alla nostra comunità del Cristo. Ringrazio Renato, ringrazio i giovani, e avendo loro dato a noi questo dono, io vorrei dire a loro che abbiano da specchiarsi su questa immagine che hanno offerto a noi.

che è Dio, portando quindi Dio nei cuori, nelle famiglie, nel mondo, perché i cuori, le famiglie, il mondo abbiano la pace. E Don Angelo ha detto di parlare di San Francesco e anche di parlare di San Francesco come maestro di preghiera, perché questo è una comunità, questo è un movimento, questo è un'assemblea che desidera pregare, che vuole pregare, che vorrebbe imparare a pregare. E allora mi sono così in qualche modo ingegnato a tirar giù qualche cosa, perché sappiamo, io penso tutti voi che siete qui e che nonostante il caldo che è qui dentro siete là, ciascuno nel suo posto, raccolto veramente in preghiera, vuol dire che già sapete bene che vale la pena a sprecare un po' di tempo anche per il Signore, per il Dio, perché sapete che la preghiera è desiderio di Dio, è un incontro con Dio, è un dialogo con Dio, è un cercare almeno l'intimità con Dio, un essere posseduti ed è possedere Dio. E la preghiera è questo. Certo che poi si esprime la preghiera in adorazione umile, in una invocazione filiale, in una lode che nasce in proporzione di una fede e dell'intimità con Dio, si esprime anche nella implorazione umile di perdono, come abbiamo fatto e come facciamo sempre, soprattutto all'inizio della celebrazione eucaristica, ma anche di ogni preghiera, e come anche in una espressione di amore. E allora, convinto però che ogni anima, ognuno di voi ha un suo modo personale di andare a Dio, volendo parlare di Francesco, devo presentarlo come lui è riuscito ad andare a Dio, la via che lui ha seguito. Ma parlando di lui può darsi che ognuno di noi possa arricchire, possa in qualche modo avere una spinta, una indicazione per poter pregare in una maniera forse più profonda, forse più sentita. Ma ognuno di voi certamente in questo momento dice: padre, io ho letto diversi libri di preghiera e ho visto che in tutti i libri mettono dei metodi, c'è il metodo ignaziano, c'è il metodo anche carmelitano, c'è un metodo anche domenicano, ma non ho mai visto che ci sia un metodo, almeno scritto, francescano. Ed è vero, nei manuali voi non troverete mai un metodo scritto che si chiama preghiera sul metodo francescano, perché Francesco non ha metodo. Ed è per questo che Francesco è un mistero. Più che lo studiate e più avete da studiare. L'impressione di tutti gli scrittori, e sono moltissimi che hanno tentato di scrivere la vita di San Francesco, al termine del loro scritto hanno avuto tutti questa percezione: sì, Francesco è questo, ma non è tutto questo, è qualche cosa di più, qualche cosa che sfugge. Così anche nella sua preghiera non c'è un metodo. Francesco, certo, è un maestro, è una guida, è un modello, ma bisogna guardarlo, non guardarlo studiando sui libri, ma guardando, cercando di

calcare le sue orme. È un po' come il Vangelo. Gesù cominciò prima a farlo, poi a insegnarlo. E Francesco ha capito che è proprio così. Bisogna prima farlo, poi insegnarlo. Ma anche i suoi frati, che dice: il Signore mi ha indicato, mi ha insegnato la strada da percorrere. Io ho fatto da parte mia. Cristo vi insegni a fare quanto voi dovete fare. Cristo vi insegna. E in fondo vuol dire il suo spirito vi guidi. E lui si ritira nel silenzio, perché lo spirito guidi i cuori alla preghiera, all'intimità con Dio. Francesco per primo che cosa fa? Lui volesse dire: ma come lo vediamo allora? Vediamo ancora prima di poter istituire un ordine, ancora giovane, quando lo spirito lo raggiunge, ecco, lui si ritira nelle grotte. Se voi leggete Vita di San Francesco, ce l'hanno, voi vedete che questo giovane si ritira nelle grotte e sta lì ore, giorni, per lunghi giorni, per alcuni mesi, nel silenzio, nella ritiratezza, nella penitenza, nella richiesta a Dio: mio Dio, che io conosca chi sia, e piange. Poi va avanti, va nelle cappelle più piccole, sperdute, e si tuffa nella preghiera in queste cappelle. Poi sceglie luoghi più remoti e si tuffa nei boschi, e poi va per le strade anche del mondo, ma fa del suo corpo come una cella e contempla Dio e loda Dio pur andando per le vie del mondo. Ma può dire qualcuno: ma com'è la sua preghiera? Eppure ha qualche cosa di concreto

Dio, innanzitutto. Sentiamo un poco di quanto San Bonaventura direbbe e dice di lui, e che vengono poi riportate anche alcune delle sue espressioni carpite, possiamo dire, a caso. E allora ecco Francesco che nelle notti che passa in preghiera guarda al Signore, a Dio, e dice: tu sei santo, Signore, Dio unico, che fai cose stupende. Tu sei grande, tu sei l'Altissimo, tu sei trino e uno, tu sei il bene, tutto il bene, ogni bene, da cui ogni bene. Tu sei amore, tu sei bellezza, tu sei rifugio, tu sei salvatore. E poi passa lunghe notti: mio Dio, chi sei tu e chi sono io? E qui si potrebbe narrare il fatto con frate Leone, quando lo vide in estasi di fronte a questa esclamazione: chi sei tu e chi sono io? Andiamo oltre. Lui ha un suo cammino, oltre che essere trinitario, è soprattutto cristologico. È Cristo che lui, che Francesco, ama. Dice San Bonaventura: chi potrebbe descrivere degnamente il fervore di carità che infiammava Francesco? Come un carbone ardente, Francesco pareva tutto divorato dalla fiamma dell'amore. Al sentire nominare l'amore del Signore, subito si sentiva stimolato, colpito, infiammato. Il nome di Gesù gli faceva vibrare l'intimo del cuore. E con quale fervore e intima commozione ora gli parlava, riverente come a Signore, ora lo pregava come a Padre, ora gli ragionava come ad un amico, e in preda ad una indicibile gioia interiore poté scrivere: oh, come è santo, quanto è caro, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile e sommamente desiderabile avere un tale fratello che ha dato la sua anima per le sue pecorelle. E contempla Cristo piccolo nel presepio, e sappiamo il greco. Contempla Gesù crocifisso e guardiamo la verna, dove lui, Francesco, chiede: Signore, che io senta nelle mie membra e nel mio cuore un poco di quell'amore che tu avesti quando desti la vita per noi, e sente in me un poco di quel dolore che tu avesti e sentisti quando fosti inchiodato sulla croce. E sappiamo come un serafino infiamma di amore il cuore di Francesco e imprime nelle sue mani e sui suoi piedi e nel suo cuore le stigmate del Signore. E contempla nell'Eucaristia Gesù fatto piccolo, fatto silenzio, fatto dono, e diceva: oh fratelli, guardate l'umiltà del Figlio di Dio che dal trono del Padre è disceso fra noi e si è fatto pane, si è fatto cibo. La pietà di Francesco è mariana. Oh sì, Francesco è un innamorato di Maria, e il Celano poté, era il suo contemporaneo, quindi lo poté contemplare da vicino, e scrive: circondava di un amore indicibile la madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà.
al suo onore cantava le lodi particolari, continua il Celano, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. Una delle prime riparazioni, quando Giudice va a Francesco e ripara, lui capisce in maniera molto materiale e si mette a riparare, e tra le prime chiesuole che ripara è anche la chiesuola di Santa Maria della Porziuncola. Si vedono ancora oggi dei segni di quella riparazione lontana. Ebbene, San Bonaventura dice, supplicava insistentemente colei che concepì il Verbo pieno di grazia e di verità perché si degnasse di farsi sua avvocata, e lì ricorreva in quel piccolo santuario, in quella chiesuola della Porziuncola, e lì effondeva i suoi affetti e supplicava la madre di misericordia, perché avesse la bontà di essergli avvocata, protettrice, e protettrice di lui e dei suoi frati. Francesco dice, appunto ancora il Celano, amò più di ogni altro luogo la Porziuncola e comandò ai frati di venerarlo con particolare devozione. Pastore del piccolo gregge, continua il Celano, ispirato dalla grazia divina, condusse i suoi frati a Santa Maria della Porziuncola perché voleva che l'ordine dei minori crescesse e si sviluppasse sotto la materna protezione della Madre di Dio, là dove per i meriti di lei aveva avuto gli inizi. A lei quindi affida se stesso e tutti i suoi frati perché potessero camminare nello spirito di quella madre povera, umile e tutta amante del suo Signore. Ma oltre questo, finalmente Francesco è tutto nel suo andare verso Dio, è un atteggiamento biblico. Lui conosceva la Bibbia, lui leggeva la Bibbia, era il suo libro. Dice Claudel, a chi gli chiedeva come lui leggesse la Bibbia, e questo scrittore rispondeva: non mi chiedete come leggo la Bibbia, perché non si tratta di lettura, io abito la Bibbia. Questa risposta di Claudel sembra un eco di quanto Francesco diceva e sospingeva i suoi: in abitare scritturas, abitare nella Bibbia, nella parola, tuffarsi nella parola. Per lui tutta la Bibbia si compendiava in una persona, in un volto di uomo, del Figlio di Dio fatto uomo, di Gesù, il Verbo abbreviato, come dice Origene. Tutta la Bibbia infatti si compendia in una persona, in Gesù, e lui il compimento dell'Antico Testamento, e lui l'ultima parola detta a noi. E Francesco si accostava all'Eucaristia e alla Bibbia come andare da Gesù. Aprire il Vangelo per lui è mettersi di fronte a Gesù e sentire quello che Gesù gli diceva. E la parola letta era parola che Gesù dettava a lui in quel momento, ed era fedele e pronto esecutore. E che cosa dice quindi Francesco a tutti noi, ma anche ai giovani che hanno aperto questa immagine di Francesco di Assisi? Volete imparare a pregare? Ecco, indirettamente lui, pur non dicendo mai, non mettendo mai se stesso come modello, dice ai giovani:
discendete in voi, nella grotta che siete voi, purificatevi nell'intimo, piangete che i vostri occhi siano ben purificati, che i vostri cuori siano ben mondi, che le vostre anime siano anime nuove, rinnovate, purificate nel sangue del Figlio di Dio. Quando dentro di voi avete rinnovato voi stessi e quando i vostri occhi purificati dalle lacrime sapranno volgersi verso Gesù, lo potete contemplare. E ricordate quel film della Cavani, quando Francesco, ancora giovane, va su quell'altare e sale su quell'altare, vede una tela, era tutta imbrattata, impolverata, e lui va lì con una mano e dice: ma cosa c'è qui? Cosa c'è qui? E facendo un po' di varco, togliendo via un po' quelle sovrastrutture, quella polvere, quel fango, ah sì, c'è una pittura, c'è un uomo, eh sì. Poi va giù, prende uno straccio e comincia a lavare, a lavare, a lavare, a lavare. Sì, c'è un uomo, è un uomo buono. E allora prende ancora un altro straccio, una spugna, e cerca di poter togliere via tutte le sovrastrutture, e appare il volto splendido, bellissimo, con gli occhi grandi che lo contemplavano. Era il volto di Cristo. E allora, da quel giorno, gli occhi di Francesco purificati, lavati, quel cuore di Francesco tutto mondo dal lungo pianto, dal lungo sentimento di dolore provato per i suoi peccati, la sua anima rinnovata, intrecciarono un'amicizia che non sarà mai più rotta. Saranno amici. E Francesco dirà: andrò volentieri per i boschi e per tutto il mondo a piangere il mio Signore e gridare: amore non è amato, amore non è amato, e piangere la sua passione, il suo amore, che ha avuto tanto amore da dare la vita per noi, per me, per il mondo, e piangere perché gli uomini non lo amano. Giovani, purificatevi, purifichiamoci. Più saremo puri, più Cristo sarà con noi, e porteremo nel mondo la pace, quella pace che avremo dentro, e infonderemo la pace e la proclameremo per il mondo, e tutto il creato avrà un volto, i fiori prenderanno un volto diverso, gli uccelli, l'acqua, tutto quello che ci circonda prenderà un volto, prenderà il volto dell'amico, tutto ci parlerà di lui, della bellezza di Dio, della potenza di Dio, della bontà di Dio. E Francesco sarà accanto a noi per invitarci al canto, a quel sommo bene, a quel sommo e buon creatore che ha dato tante cose belle a noi ingrati, però sempre da lui amati perché suoi figli. Francesco, vieni e insegnaci a purificarci, ad amare Cristo, ad amare tutti i fratelli, a diffondere nel mondo la pace e ad abbracciare l'universo, servendoci di Lui, dell'universo, come scalino per salire a quel Padre, a quel Creatore, a quel sommo e buon Signore che ci colma di ogni grazia e benedizione.

ringraziamo immensamente il Signore e San Francesco. Siamo convinti che in mezzo a noi stasera c'è lo spirito di San Francesco. L'abbiamo sentito e per questo esultiamo e meditiamo su questo ricchissimo messaggio che ci ha annunciato Padre Rufino, un figlio autentico di San Francesco, e facciamo la nostra riflessione sul canto 114, nel quale ci troviamo di fronte a Francesco che piange perché il suo cuore trabocca di amore. Ama Gesù, ama il sole, ama le stelle, ama Chiara, ama le sorelle, ama tutti gli uomini, tutte le cose belle, e piange perché pensa che dovrebbe amare soltanto il Signore. E allora vede il suo Signore Gesù che sorride e gli dà una risposta stupenda. Vorremmo avere anche noi questa sera la grazia che ha avuto quel quadro che Francesco ha spolverato, che venga qui con il suo spirito a spolverare il nostro cuore, i nostri occhi, perché possiamo incontrare anche noi Gesù e questo canto diventi un messaggio per la nostra vita.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, Beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero dentro questa parabola, c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza, certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto, lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, due ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano: quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, la sua dolorosa passione.

nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della Misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.

misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, oh Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo, da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di AICOTUR, l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, AICOTUR vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di AICOTUR e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
4: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di AICOTUR. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di AICOTUR.
5: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024, che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, Bando delle Radici, e da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
4: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
5: Consideri lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che bisogna dare dei servizi. Il turismo va dove ci sono i servizi, e sono, sembrano anche delle banalità: digitalizzazione degli archivi, censimento delle case degli emigrati che vogliono venire, questi italo discendenti, a vedere l'abitazione dei suoi antenati, disponibilità di concedere spazi e luoghi per manifestazioni, eventi ed incontri, wireless libero. Con questi servizi riteniamo che si possono fare delle attività molto importanti.
4: E qual è il tipo di turismo che AICOTUR vuole attrarre attraverso le sue attività?
5: Bene, allora, io ne ho parlato prima di uno che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica, perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi diciamo è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento. Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più su altre fasce di turismo. Per esempio può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato, in questo caso, lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello dei laboratori smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, e quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento nelle famiglie. Nei periodi, per esempio, invernale, cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo 3 giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi, per esempio, può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata dell'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde, non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingue e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Proprio dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa nel proprio comune o di ritornare o di recuperare la propria abitazione o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti, hanno recuperato delle abitazioni, delle edizioni di appartamento, hanno fatto acquisti di investimento. I nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
4: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Varacalli, una canzone da ascoltare.
5: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Laetano. Allora, la prima è Italia, oppure L'uomo e la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Aecotour con il suo presidente e sindaco di Cleto, Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro presidente del Consiglio Generale, il dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo-discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito, grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico, perché tra virgolette il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a vendere le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi e questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Aecotour è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte in calabrese, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane, dopo il cletese si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi, a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie, che fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici, ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legono con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatti. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Zipparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo, ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online, si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri. Ed è qui che si consuma questo turismo delle radici, soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni, anche delle terze e delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti emigravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola, quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di Italo discendenti, non è alla ricerca dei Luxury 5 Stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio tre giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli emigranti del 1857, dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità, bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicoveteresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicoveterese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

alzarla, quella rimane immobile, ahimè. Ci deve essere lo spirito.

Sant'Elia profeta. Al tempo dell'esilio babilonese, verso il 586-538 a.C., quando il popolo di Abramo e di Mosè piangeva i suoi peccati in terra straniera e sognava Gerusalemme perduta, un ignoto autore decise di mettere per iscritto certi antichi racconti sul profeta Elia perché servissero come insegnamento e conforto agli esiliati. Erano racconti veri, anche se abbelliti col passare dei secoli, e risalivano a un'epoca molto tormentata della storia di Israele. Il nostro autore raccolse tutto ciò che aveva a disposizione, amalgamando assieme le tradizioni orali e certe stesure scritte già esistenti. Entrò così a far parte della Sacra Scrittura il cosiddetto ciclo di Elia, che venne incorporato nei due libri dei Re. Von Rad, uno dei più grandi studiosi di teologia dell'Antico Testamento, ha lasciato scritto: «I racconti del ciclo di Elia presentano i fatti in maniera stereotipata, specie quando bisogna fare risaltare dei contrasti ben delineati, e tuttavia tutto è animato dalla forza di un avvenimento storico unico. Ogni racconto concernente Elia manifesta a suo modo il marchio di una grandezza che non poteva essere inventata. L'unica possibile spiegazione di questo fatto è che questi racconti riflettano un personaggio storico di una dimensione quasi sovrumana. Elia fu sacerdote e profeta, nato nel Galaad, ad est del Giordano, nel regno del nord di Israele, e visse nel secolo IX avanti Cristo, al tempo del re Acab. Più di Acab è rimasta viva nella fantasia popolare la moglie di lui, Jezabele, prototipo della donna bella e malvagia. Per gli ebrei il suo nome divenne sinonimo di donna perversa ed empia che trascina al male. Il racconto della tragica fine di Jezabele, che venne gettata dalla finestra del palazzo reale tra le zampe dei cavalli del principe usurpatore, è una delle pagine più veriste della scrittura. Fu lei la nemica di Elia, che lo costrinse a combattere una lotta senza quartiere. Jezabele era una principessa fenicia, figlia del re di Tiro. Acab l'aveva sposata per sancire un'alleanza con i potenti signori del mare, quali erano allora i re fenici nella regione costiera dell'attuale Libano. E si trattava di re sacerdoti. Perciò fare alleanza con loro voleva anche dire mescolare i culti, le usanze religiose tra i due popoli. Jezabele poi aveva una sua personalità testarda e irriducibile. Non solo voleva continuare a onorare i suoi dei, ma pretendeva imporli anche ai nuovi sudditi israeliti. A questo scopo aveva fatto erigere un tempio in onore dei suoi dei proprio a Samaria, la capitale, e si era circondata di un foltissimo numero di profeti della coppia celeste Baal e Astarte. Di questo culto e del suo strano fascino parleremo tra breve. È una grave questione teologica e storica assieme, ma può essere anticipatamente illustrata da un episodio personale che ha il pregio di spiegare tutto a livello semplicemente narrativo, con una vicenda che vide proprio la violenta contrapposizione tra la regina e il profeta di Yahweh. Gli israeliti avevano una persuasione di cui non si trova l'uguale presso altri popoli. Ciascuno considerava il suo fazzoletto di terra come patrimonio inalienabile. Era la terra promessa da Dio, era terra santa. Proprio alla terra, infatti, era legata la benedizione del Signore. Essa non era possesso del singolo, apparteneva alla famiglia, alla tribù, alla discendenza. C'era dunque un certo Nabot che possedeva un vigneto nei pressi del palazzo reale di Israele
e quella terra faceva gola ad Acab, che desiderava ingrandire la sua proprietà. Il sovrano tentò prima di acquistarla, poi offrì a Naboth una permuta, ma costui era fermo nel rifiuto. Rispondeva ostinatamente: «Il Signore mi guardi dal cederti l'eredità dei miei padri». E Acab conosceva bene l'implicazione, diciamo così, teologica di quell'attaccamento, tanto più che lui, proprio lui, il re dei miei padri. E Acab conosceva bene l'implicazione, diciamo così, teologica di quell'attaccamento,

più era estranea a quelle tradizioni religiose che non le dicevano nulla, ed era anche una principessa abituata ad ottenere tutto quello che voleva. Decise perciò di usare ai suoi scopi proprio quella religione da pezzenti. Non c'era scritto nella legge mosaica che il peccato di bestemmia era punito con la morte e con la confisca dei beni? Era così semplice. Jezabele guardava il marito con scherno. Tu saresti colui che esercita il potere in Israele? Alzati, mangia, sta allegro, te la darò io la tua vigna di Naboth. Non le fu difficile trovare un paio di falsi testimoni e di giudici compiacenti, e il povero Naboth venne accusato di bestemmia contro Dio e il re e lapidato, e la vigna divenne proprietà del re. Ma mentre Acab e Jezabele scendevano a prendere possesso del vigneto, trovarono a sbarlar loro la strada Elia, l'uomo di Dio. Così parla il Signore, disse il profeta minaccioso, tu hai assassinato e ora usurpi. Perciò nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth lambiranno anche il tuo sangue, e su questo campo i cani divoreranno il corpo di Jezabele. Al di là dei protagonisti dell'episodio, va anzitutto rimarcata la grandezza e la modernità della visione biblica. Si tratta del valore incondizionato del diritto divino, davanti al quale tutti sono uguali, perfino il re è sottoposto. Alla concezione assolutista dei diritti e dei poteri di un re, caratteristica dei regni delle città cananee, si opponeva la concezione israelitica, in un certo senso democratica e comunque molto più severa, che considerava il diritto, la proprietà e soprattutto la vita di ciascun individuo senza preferenze di persone come protetta da Dio. Alla divina condanna del suo operato, Acab si pentì, si umiliò. Ma Jezabele si sentì invadere dall'odio e dal desiderio di vendetta a cui costrinse il marito. Nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore tanto quanto fece Acab, istigato dalla moglie Jezabele. Così la Bibbia commenta in maniera lapidaria la vicenda di questi due regnanti, anche se Acab fu per altri versi un re di notevoli capacità politiche. L'episodio serve bene per illustrarci tutta la missione di Elia. Infatti, ciò che la principessa Fenicia faceva nel cuore del re, istigandolo a trasgredire le sacre leggi di Dio, pretendeva farlo anche con l'intero popolo. Voleva sradicare dal loro cuore il primo e il più grande comandamento della legge, che dice: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Jezabele pretendeva invece imporre il culto di Baal e di Astarte, sua divina sposa, estirpando perfino il ricordo di Yahweh, l'unico vero Dio di Israele. In che cosa consisteva questa nuova fede? Il nome Baal significa signore, padrone, anche marito, ed era così chiamato il Dio della tempesta, della pioggia e dunque anche della fecondità. Ed esistevano diversi Baal secondo i diversi luoghi. Era un culto diffuso in tutto l'ambiente cananaico con cui Israele aveva già avuto a che fare. Si pensava che attraverso la pioggia Dio fecondasse la terra e le permettesse di generare, come attraverso il seme concedeva la fecondità del bestiame e della razza umana. In tal modo egli era il Dio della vita, e il culto a lui dovuto si intrecciava con riti orgiastici in cui aveva gran parte l'esaltazione carnale. Possiamo immaginare come tali culti, col loro fascino corposo, fossero una continua tentazione per il popolo di Israele, che unico nella storia aveva il difficile compito di accogliere e difendere la rivelazione di un Dio tutto spirituale, di cui non ci si poteva fare immagine, trascendente, che non si poteva piegare a sé mescolandola alle proprie soddisfazioni, un Dio esigente che chiedeva soprattutto obbedienza e purezza di cuore, un Dio geloso che non ammetteva altri amori né altri dei.

Non è che il popolo ebraico avesse intenzione di rinnegare Yahweh, ma cedeva volentieri a forme di sincretismo, cioè mescolava assieme i vari culti e le varie credenze, soprattutto quando il re si mostrava a ciò inclinato. Ed è in questo ambiente e per queste necessità che Dio fece sorgere come suo profeta Elia, il cui nome significa appunto Dio, El, Yah e Yahweh. Poiché dunque il popolo ormai chiedeva a Baal il dono della pioggia e della fecondità, Elia apparve impetuosamente sulla scena come colui che poteva chiudere i cieli con la sua sola parola. Elia, il Tisbita, dice la scrittura, uno degli abitanti di Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà più né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io. Si apre così un immenso scenario di sventura, nel quale deve però accadere la rivelazione del vero volto di Dio. Una di quelle sventure che allora i profeti annunciavano per chiedere conversione. Una di quelle sventure che ancora oggi continuano ad accadere, senza che nessuno abbia più il coraggio di dire che si tratta di appelli divini al pentimento. Stranamente persuasi come siamo che attribuire la sventura a una casualità informe sia più degno dell'uomo e di Dio. E la pioggia cessò di fecondare la terra. Di tale straordinaria siccità si ha notizia anche da storici extrabiblici, Giuseppe Flavio, Menandro di Efeso, eccetera. La scrittura non descrive tanta sofferenza, ma preferisce tratteggiarci brevemente con alcuni episodi la figura di quest'uomo di Dio. Anzitutto è celebre la definizione che egli ha dato di se stesso, presentandosi di schianto come uno che sta sempre alla presenza del suo Dio. È vivo il Signore dinanzi al cui volto io sempre sto. La riflessione giudaica prima e poi quella cristiana e carmelitana in specie hanno visto in questa fiera espressione del profeta, marcata dall'intensa traduzione latina, il fondamento biblico di ogni vita contemplativa, vita di uomini che sanno restare alla presenza di Dio vivente, quasi a rappresentare e riscattare l'intera umanità, spesso dimentica, del suo esserci e della sua gloria. A causa di questa caratteristica autopresentazione, Elia è stato riconosciuto fin dalle origini del cristianesimo come capostipite e modello ideale di tutti coloro che si consacrano a Dio, tanto più che la Bibbia ci racconta subito questa strana richiesta che Yahweh rivolge al profeta: vattene da qui, rivolgiti verso Oriente, nasconditi presso il torrente Carit e là berrai l'acqua del torrente e i corvi per mio comando ti porteranno del cibo. Il tono è quasi quello di una favola, ma ha lo scopo di preparare il dramma. Elia ha sfidato il re e la regina Jezabele, si è assunto il peso terribile di annunciare al popolo una immane sofferenza, che non è tanto punizione quanto dimostrazione della falsità dei culti cananaici. Il cielo resterà chiuso, la pioggia non verrà, la terra resterà infeconda, uomini e bestiame non trasmetteranno vita, perché saranno essi stessi minacciati di morte. Diventerà così evidente agli occhi di tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, tanto che la parola di Dio dimenticata e che ora è solo sulla bocca del profeta toglie anche il pane. Così diventerà evidente al popolo che esso adora un Dio infecondo, un Dio morto, un Dio che non è nulla, ed è per questo che dilaga la carestia e la morte. Il profeta è solo. Tutto il regno e tutto il popolo stanno per sollevarsi contro di lui. Ed ecco che Dio lo chiama a sé, lo avvolge nella sua intimità, lo disseta, lo nutre nella solitudine a costo di un miracolo.
I particolari sono carichi di simbolismo e gli autori mistici e spirituali non smettono di scorgere la profondità di questa immagine del profeta che cammina verso Oriente, verso il sole che sorge, che si nasconde presso un fresco torrente chiamato Carit, carità, diranno subito i commentatori medievali, e riceve nutrimento portato dal cielo. Come non pensare all'antica manna e poi all'Eucaristia. La tradizione carmelitana, commentando questo episodio, ha costruito la più bella definizione che il Medioevo abbia dato dell'esperienza spirituale e contemplativa. Significativamente, nei conventi del Monte Athos, i refettori dei monaci sono abitualmente adornati da raffigurazioni di Elia nutrito dai corvi per ordine di Dio. Poi anche il torrente prodigioso seccò. E il Signore sostituì il prodigio con la carità di una povera vedova, simile a quella che Gesù osserverà più tardi mentre getta nel Tempio i suoi ultimi soldini, tutto ciò che le restava per vivere. Il Signore disse ad Elia: «Va in Zarepta di Sidone, stabilisciti là. Ecco, io ordinerò a una vedova del posto di procurarti del cibo». C'è nelle indicazioni di Dio la voglia di sottolineare sempre di più che la vita, in quel periodo di prova e di carestia, è tutta e solo nelle sue mani. Il profeta dovrà allora inoltrarsi proprio nella terra dei Fenici, dove egli è non solo straniero ma nemico, e cercare aiuto presso una povera donna che non ha più nulla. Entrato nella porta della città, vide una vedova che raccoglieva un po' di legna. Quando Elia le chiede da bere e da mangiare, la poveretta risponde che non ha più nulla. Le è rimasto soltanto un pugno di farina nella giara e un pochino di olio nell'orcio, e quella legna le serve per cuocere l'ultima focaccia per lei e il suo ragazzo. Dice: «La mangeremo, poi moriremo». Nei periodi di carestia, le famiglie senza padre sono le prime a venir meno. Ma Elia, anche se bisognoso di accoglienza, porta con sé la paterna provvidenza di Dio. «Non temere, prepara una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne preparerai anche per te e anche per tuo figlio, perché, dice il Signore, la farina nella giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra». E quella casa straniera, priva di ogni aiuto e di protezione, accogliendo nelle sue mura l'inviato da Dio, diventa così ricca di pane e di vita. Tanto che, quando il figlio della vedova si ammala e muore, Elia si prende il bambino in grembo, quasi lo riscalda con tutto se stesso, e il piccolo ritorna in vita. «Guarda», dice Elia, restituendo il bambino alla madre e anticipando anche qui miracoli e parole che saranno poi di Cristo, «guarda, tuo figlio vive». Un antico inno di San Gregorio Nazianzeno commenta così l'episodio: «La vedova fece parte del suo cibo all'ospite e scoprì in quel dono una sorgente che nutriva la sua casa. Elia le nutrì quel figliolo mentre era in vita e quando morì glielo risuscitò da morte. E così la madre che piangeva la perdita del bambino ridivenne madre un'altra volta senza i dolori del parto». Sarà proprio Gesù, molti secoli dopo, a ricordare questi episodi ai suoi compatrioti, agli abitanti di Nazareth che gli rifiutano ospitalità. Dirà Gesù: «Nessun profeta è accetto in patria. C'erano molte vedove al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Zarepta di Sidone». Abbiamo così una interpretazione autorevole data dallo stesso Figlio di Dio nel mondo che muore di fame, di malattia e di mancanza di fede. Elia, come Gesù, è inviato ai poveri, disponibili ad accoglierlo e affidarsi della parola di Dio, pronti a offrire anche l'ultimo boccone di pane in cambio della promessa. Non dobbiamo dimenticare inoltre che l'autore scrive questa leggenda aurea al tempo dell'esilio di Babilonia, per tenere desta nel popolo eletto la fiducia in Dio. Anche in terra straniera si può essere raggiunti dal profeta di Dio e ci si può stringere a lui, si può confidare nella sua parola ed essere saziati e liberati dalla morte. Intanto,
nel regno di Israele la regina malvagia faceva sterminare tutti i profeti rimasti fedeli a Yahweh. Dopo molto tempo il Signore disse ad Elia: su, mostrati ad Acab e io concederò la pioggia alla terra. Quando si incontrarono, il re lo guardò con rancore e paura. Sei tu la rovina di Israele, gli disse. Rispose Elia: io non rovino Israele, siete tu e tua moglie a rovinarlo, perché avete abbandonato i comandi di Dio e tu hai seguito Baal. Su, raduna il popolo davanti a me sul monte Carmelo e raduna anche i 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Astarte che mangiano alla tavola di Jezabel. Il Carmelo non è una cima isolata, ma è piuttosto una catena montuosa stesa lungo la costa, posta a confine tra il regno di Israele e il territorio dei Fenici. Oltre a essere un luogo sacro per antichissime tradizioni, era anche simbolo di bellezza e di fecondità, perché è abitualmente ricco di vegetazione spontanea, tanto che nel linguaggio corrente la parola Carmel era diventato anche un nome comune sinonimo di giardino. E siccome la montagna declinava da un lato verso la pianura di Israele, fedele al culto di Yahweh, mentre dall'altro lato declinava verso il Mediterraneo e le terre costiere dei Fenici devoti a Baal, essa, la montagna, esprimeva quasi plasticamente la necessità di una scelta. Come il cuore degli israeliti, anche la montagna sacra sembrava divisa tra Yahweh e Baal. Davanti al popolo radunato per il sacro giudizio stavano Elia, il profeta perseguitato e solitario, e i numerosissimi profeti di Jezabele. Elia gridò verso il popolo: fino a quando zoppicherete d'ambedue i piedi? Se Yahweh è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non rispose nulla. Elia aggiunse: sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Il dramma era tutto in quel pauroso silenzio di un popolo che non aveva scelto, che non voleva scegliere, che pretendeva quasi camminare sulla cresta della montagna in un impossibile equilibrio, zoppicando da un lato e dall'altro. Ma ormai era un popolo estenuato dalla sete e dalla fame, ed Elia lanciò la sua sfida. Là sulla montagna sacra del Carmelo egli avrebbe eretto un altare e vi avrebbe deposto sopra una vittima sacrificale. Lo stesso avrebbero fatto i profeti di Baal secondo i loro costumi. Però nessuno doveva accendere il fuoco per l'olocausto. Voi invocherete il nome del vostro Dio. Io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio. Forse il profeta ricordava quel giorno in cui Yahweh aveva rivelato a Mosè proprio il suo nome santo dal centro di un roveto ardente che bruciava senza consumarsi. Elia, è il racconto della scrittura, disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco da sacrificare e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il giovenco, lo prepararono, invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici! Ma non si sentiva un alito né una risposta. Quelli continuavano a danzare intorno all'altare che avevano eretto, ed essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate con voce più forte, perché è un Dio. Forse è soprapensiero, oppure indaffarato, oppure in viaggio. Casomai si è addormentato, si sveglierà. Allora gridarono a voce più forte e si fecero incisioni secondo il loro costume con spade e lance fino a bagnarsi di sangue. Ma passato mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici, ma non si sentiva voce alcuna, né una risposta, né un segno di attenzione. Quando fu chiaro che quegli idolatri avevano fallito la prova, Elia rialzò il vecchio altare di Yahweh che era stato demolito, pose su di esso la vittima sacrificale, poi fece inondare tutto di acqua, ripetutamente, per dare ancora più evidenza al miracolo che doveva compiersi. Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,
oggi si sappia in Israele che tu sei Dio e che io sono il tuo servo e che ho fatto tutto per tuo comando. Rispondi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore. Allora cadde il fuoco del cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e prosciugò l'acqua del canaletto. E a tale vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Ancora oggi il luogo dove secondo la tradizione avvenne il sacrificio è chiamato in lingua araba El Muraka, che vuol dire luogo dell'incendio. E così Elia, l'uomo di Dio, in ebraico Ish El, fu chiamato anche l'uomo del fuoco, in ebraico Esh El. La facile assonanza, quasi un gioco di parole, suggeriva un simbolo e un programma. Alcuni secoli dopo, un autore biblico, il Siracide, lo descriverà così: allora sorse Elia, profeta simile al fuoco, e la sua parola bruciava come fiamma. E in tutta la tradizione cristiana, già a partire dal Nuovo Testamento, Elia è l'uomo che incarna la bruciante gelosia di Dio, le esigenze radicali della sua alleanza e perfino quella certa violenza che anche Gesù considera necessaria se si vuole raggiungere il regno di Dio. Quando il popolo riconobbe con un solo grido che Yahweh era l'unico e vero Dio, il principio di ogni vita e di ogni fecondità, Elia pronunciò l'attesa promessa: i cieli si sarebbero aperti e la pioggia avrebbe finalmente ristorato la terra. Anche questa grazia, ottenuta per intercessione del profeta, è descritta in maniera profondamente simbolica. Elia si recò sulla cima del Carmelo e, gettatosi a terra, e il racconto biblico, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Poi disse al ragazzo che lo accompagnava: va a guardare verso il mare. Il ragazzo andò, guardò e disse: non si vede nulla. Elia gli disse: tornaci ancora per 7 volte. E la 7ª volta il ragazzo riferì: ecco, c'è una nuvoletta piccola come una palma di mano di uomo che sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli, scendi in fretta perché non ti sorprenda la pioggia. E il cielo subito si oscurò per le nubi e per il vento e la pioggia cadde a dirotto. È una descrizione assieme realistica e poetica, e la poesia permette a ciascuno di evocare a suo modo l'avvenimento di grazia. E la terra che attende la grazia della pioggia, sono gli uomini assetati e affamati che attendono dal cielo la vita, sono gli israeliti divenuti idolatri cultori di Baal che attendono il perdono di Yahweh, è il profeta che ha chiuso i cieli con la parola e che ora diventa lui per tutti intercessore di misericordia. È tutta questa tensione al perdono, alla grazia, è descritta con l'immagine del ragazzo che corre a scrutare il mare fin quando non sorge la piccola nuvola pregna di pioggia e di vita. In seguito i profeti useranno spesso questa immagine per chiedere l'intervento di Dio e pregheranno perché egli si degni aprire i cieli e scendere sulla terra assetata come rugiada, come acqua portatrice di refrigerio e di fecondità. Ricordate il rorate cieli d'Esu perché cantiamo nell'Avvento. Niente di strano se i cristiani vedranno poi nell'episodio della nube che sorge dal mare, mentre il profeta Elia prega, l'annuncio lontano ma vero del Figlio di Dio che verrà dall'alto a donarci se stesso come acqua viva. E un autore medievale dice: la piccola nube che saliva dal mare era una figura della carne di Cristo che doveva nascere dal mare di questo mondo. Per questo è detto che assomigliava a un'impronta di mano o di piede umano. Ma proprio a questo punto l'autore sacro inizia un nuovo ciclo di racconti che approfondiscono ulteriormente il dramma, tanto più che questa volta Elia non è il bruciante protagonista che abbiamo imparato a conoscere, ma diventa un uomo fragile, sconfortato, che vorrebbe fuggire davanti a una lotta impari e piena di rischi. Acab raccontò a sua moglie Jezabele tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso i profeti di Baal. Allora Jezabele mandò ad Elia un messaggero per dirgli: che gli dèi mi puniscano se entro domani a quest'ora io non ti avrò fatto fare la stessa fine che tu hai fatto fare ai miei profeti. Allora Elia ebbe paura
e fuggì per salvarsi la vita. Gli antichi commentatori della Bibbia si mostrano tutti scandalizzati davanti a questa inaspettata descrizione di un Elia impaurito e fuggitivo, così contrastante con l'immagine del profeta di fuoco. E ancora più scandalizzati si mostrano perché, secondo la mentalità maschilista di un tempo, egli fugge davanti a una donna. Tanto che vedono in questo crollo inglorioso una specie di divina punizione. Dio avrebbe permesso tanta debolezza per correggere il suo profeta, che fino allora si era mostrato troppo rigido nell'infliggere castighi, troppo poco misericordioso. La bellezza di questi commenti sta nel fatto che leggono gli antichi episodi alla luce della rivelazione di Cristo. Perciò Elia fugge per un'improvvisa paura, ma Dio lo lascia cadere nella debolezza per rivelargli un altro e più profondo aspetto del suo mistero. Arrivò a Bersabea, lasciò il suo servitore e proseguì nel deserto per un'altra giornata di cammino. Alla fine si sedette sotto un ginepro e si augurò di morire. «Signore», disse, «non ne posso più, toglimi la vita, perché io non valgo più dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto quel ginepro. E noi intuiamo quanto i particolari siano ricchi di simbolismo. Bersabea era un'oasi posta ai confini meridionali del regno, dove cominciava il deserto, e c'era un pozzo scavato da Abramo e poi difeso dal figlio Isacco. Ed Elia vi giunge stanco e sfiduciato. Senza saperlo, egli sta ripercorrendo le tappe di un ideale pellegrinaggio, e Dio sta tramutando la sua fuga in un ritorno alle sorgenti pure della fede ebraica. All'improvviso un angelo lo svegliò e gli disse: «Alzati, mangia». E subito Elia notò accanto a sé una focaccia di quelle cotte su pietre roventi e una brocca d'acqua. E dopo aver mangiato e bevuto si mise di nuovo a dormire. Ma l'angelo del Signore lo svegliò una seconda volta e gli disse: «Mangia ancora, perché lungo, molto lungo è il tuo cammino». Elia allora si alzò, mangiò e bevve. Poi, rafforzato da quel cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino all'Horeb, il monte di Dio. Non è difficile intravedere nel racconto la ripresa simbolica dei 40 anni durante i quali il popolo eletto vagò nel deserto, il ricordo della manna donata da Dio e infine l'approdo al monte santo della rivelazione, l'Horeb o il Sinai. I commentatori cristiani vi vedranno un'anticipazione del mistero eucaristico. E anche per questo l'immagine del profeta svegliato dall'angelo, dal suo accasciamento, è invitato insistentemente a prendere cibo, veniva a volte raffigurata sulle porticine d'argento dei tabernacoli. Quando finalmente il profeta giunse al Sinai, accadde una delle manifestazioni di Dio più sconvolgenti dell'Antico Testamento. Sconvolgente perché inattesa nelle modalità, è in grado di modificare la maniera di immaginare Dio. Giunto sull'Horeb, è il racconto, Elia entrò nella caverna per passarvi la notte. Gli fu detto: «Esci, fermati sul monte alla presenza del Signore». E il Signore passò. Ci fu prima un vento impetuoso e violento, tanto da spaccare le montagne e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Poi ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco ci fu come un mormorio di vento leggero. E appena Elia l'udì, si coprì il volto col mantello, si fermò all'ingresso della caverna e sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?». Ed egli rispose: «Sono pieno di gelosia per il Signore Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti, e sono rimasto solo e tentano di togliermi la vita». Ciò che meraviglia in questi racconti è la capacità che l'autore sacro ha di mescolare il realismo degli avvenimenti, le concezioni in uso al suo tempo e certi approfondimenti della psicologia dei personaggi con simboli densi di poesia, dando prova di una teologia raffinata. Era, ed è normale, che l'uomo tenti sempre di contornare la divinità con immagini gloriose, travolgenti, luce, fuoco, tempesta e fulmine, tremito della terra, fiamme dei vulcani e altro ancora.
Ricordiamo il racconto della prima alleanza del Sinai, di Mosè. Al terzo giorno vi furono tuoni, lampi e una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba, e il monte Sinai era fumante perché era sceso il Signore nel fuoco. Questo era il linguaggio e l'immaginario collettivo di allora per marcare nell'incontro la distanza tra Dio sommo e trascendente e la creatura misera. Solo Mosè, unico e grande, poteva accostarsi e resistere a tanta gloria. Ma Elia, nonostante abbia conosciuto la lotta e il fuoco, è l'uomo tornato al Sinai carico di tutta la sua solitudine e di tutta la sua stanchezza. Egli arde di gelosia per il Signore, ma è gelosia sofferta di uno che si sente ultimo e solo. Ed ecco l'immagine, inusitata allora, del mormorio di un vento leggero che fa percepire Dio come intimità consolante, parola sussurrata, respiro affettuoso, sollievo dolcissimo. Sono tutti termini e simboli che poi i cristiani applicheranno allo Spirito Santo, allo Spirito che è amore, una volta che avranno compreso che la Divina Trinità è davvero un altissimo silenzio pieno di comunicazione amorosa. Da questa nuova comunicazione di Dio, Elia imparò che la storia sacra restava nelle mani del suo Signore. Gli disse il Signore: torna sui tuoi passi. Io mi sono riservato 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia a Baal e non hanno baciato con la bocca. Al profeta amante, geloso e solitario, Dio promette la sequela e la compagnia di un numero piccolo ma perfetto, 7.000, 7 per 1.000, di fedeli che non hanno baciato Baal. E per comando di Dio, la vicenda di Elia va ormai verso la conclusione nella scelta che egli deve operare di un successore. Ma è in questo passaggio di consegne che la scrittura dà un ultimo e decisivo tocco alla storia di Elia, un tocco conclusivo che resterà determinante. Elia non muore. Viene assunto in cielo in una travolgente coreografia mentre Eliseo, il discepolo, lo invoca a nome del popolo con un grido struggente. Mentre camminavano e parlavano, un carro di fuoco con cavalli di fuoco passò in mezzo a loro ed Elia fu rapito in cielo in un turbine di vento, ed Eliseo guardava e gridava: padre mio, difesa e guida di Israele. Al di là della glorificazione poetica e popolare, il fatto che Elia non muoia significa che egli mantiene nella storia del popolo eletto una funzione permanente. Egli deve continuamente tornare, come spiegherà il Siracide, perché è designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Ed è con questa promessa che si chiude il libro del profeta Malachia, esattamente le ultime righe delle ultime pagine del Vecchio Testamento. Niente di strano se il profeta Elia è il personaggio dell'antica alleanza più ricordato e più presente in quella nuova, perfino più di Abramo, perfino più di Mosè. Egli era atteso come precursore del Messia e Gesù stesso scorgerà i suoi tratti spirituali nel volto di Giovanni Battista. E non dobbiamo dimenticare che sul monte della Trasfigurazione, accanto a Cristo, i discepoli videro appunto Mosè ed Elia che discutevano con lui della sua morte a Gerusalemme. Secondo certe tradizioni giudaiche, il profeta Elia, sempre vivente, guida il popolo nelle strade tormentate della storia, lo sorregge e lo conforta, e ogni volta che scende la sera del sabato, gli ebrei ancora oggi attendono il suo ritorno. Un seggio vuoto è a lui destinato ancora oggi durante il rito della circoncisione, e durante la cena pasquale ancora oggi c'è sempre una coppa di vino in più pronta per il profeta se dovesse tornare. Usi e tradizioni popolari che durano da millenni e che almeno rivelano fino a qual punto la robusta paternità di Elia si è impressa nella coscienza e nel desiderio del suo popolo. Anche i monaci cristiani, tutti, fin dalle esperienze eremitiche dei primi secoli, consideravano Elia come loro padre e fondatore.
Ed è per questo che il Monte Carmelo, sacro alla memoria del profeta, divenne nel secolo XIII un luogo dove si raccoglievano i pellegrini di Terra Santa che decidevano di consacrarsi a Dio, da cui discendiamo noi carmelitani. Ma per tutti, giudei e cristiani, l'attaccamento a Elia ebbe il segno dell'affezione filiale. Lo annunciava già quel celebre inno del Siracide che abbiamo già più volte citato, che dopo aver esaltato la forza e quasi la violenza pedagogica di Elia, si conclude sorprendentemente così: beati coloro che lo videro e che dopo si sono addormentati nell'amore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco, e noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazaret. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: degli sperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: fossi in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega,
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega,
0: Madre Immacolata,
1: prega,
0: Madre Degna di Amore,
1: prega,
0: Madre Ammirabile,
1: prega,
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega,
0: Madre del Creatore,
1: prega,
0: Madre del Salvatore,
1: prega,
0: Madre di Misericordia,
1: prega,
0: Vergine Prudentissima,
1: prega,
0: Vergine Potente,
1: prega,
0: Vergine Clemente,
1: prega,
0: Vergine Fedele,
1: prega,
0: specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

0: carissimi amici, vi saluto tutti con gioia e oggi vorrei parlare di un tema che è molto molto importante, infatti fondamentale, perché come lo dice il titolo di questo video, siamo destinati al cielo. Il cielo è il nostro scopo. Allora, ma il cielo non è automatico. Oggi ho preso due personaggi con me. Prima di tutto San Giuseppe. San Giuseppe perché lui è l'uomo della parola. È lui che ha insegnato la Bibbia a Gesù, bambino. E ha sempre seguito con tanta fedeltà le parole di Dio, le parole della Bibbia. Dunque il mio tema oggi è i 10 comandamenti. Ma in Israele, nel popolo di Israele, non ci dice 10 comandamenti, ci dice 10 parole, perché sono parole di vita, sono parole che danno la vita e che impediscono la morte. Perché queste 10 parole? Perché queste 10 parole, se viviamo queste parole, abbiamo la benedizione di Dio e anche la prosperità. Mi ricordo quando siamo passati dal secondo millennio al terzo millennio, la Madonna ci ha detto che se diciamo un sì a Dio, questo secolo, dunque quello secolo dove siamo noi adesso, sarà un secolo di pace e di prosperità. Dove la prosperità? Dove la pace oggi? Abbiamo mancato questo treno, questo abbiamo mancato perché? Perché abbiamo dimenticato le 10 parole di vita che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè. Vogliamo la prosperità, vogliamo la pace, vogliamo la benedizione di Dio su di noi. Allora vi invito a leggere cosa ha detto Dio a Mosè. Avete nell'Esodo capitolo 20 tutto il racconto di questa trasmissione di Dio a Mosè e poi anche nel libro di Deuteronomio capitolo 5. Vi invito anche a leggere nel Catechismo Cattolico nel paragrafo 2084 tutti i comandamenti di Dio con la spiegazione e è molto molto interessante, molto interessante scoprire delle cose meraviglie. E non aver paura della parola comandamenti, perché sono parole di tenerezza. Come sono nati questi comandamenti, queste parole? Sono nati dal cuore buono di Dio, di un padre che vedendo il mondo che si perde, vedendo il mondo che non è felice, che è sbagliato, che prende la via sbagliata, le sue viscere sono così come una mamma che vede il piccolo perdersi, allora ha dato queste parole per avere la luce per andare avanti sul cammino giusto e salvare le nostre vite. È un calcolo sbagliato decidere di calpestare i comandamenti di Dio, perché se facciamo così troviamo una falsa libertà e questa via di falsa libertà ci porta il guai, ci porta la disperazione, ci porta il malessere, la frustrazione, siamo vuoti, siamo tristi. E poi ci divide tutti perché ciascuno fa le sue cose e dunque c'è la guerra. Invece se seguiamo tutti la via di Dio, allora siamo uniti, c'è la vera pace, c'è l'amore mutuale, c'è la gioia di essere aggiustati a Dio. Si dice che Giuseppe era un uomo giusto, significa che era un uomo che era sempre aggiustato alla parola di Dio, perciò era così silenzioso, perché aveva continuamente l'ascolto della parola di Dio nel suo cuore, ma anche nelle parole, nella Bibbia, nella Torah. Calpestare i comandamenti di Dio e pensare che abbiamo una cosa migliore da fare ci distrugge, poco a poco interiormente ci distrugge. Siamo fuori vita, fuori gioia e fuori pace. Vedete nel Vangelo, vediamo Gesù, quando questo giovane viene da lui per dire: Maestro buono, ma cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde con una domanda: ma tu vivi i comandamenti di Dio? Meno male che lui viveva questi comandamenti. Ma vedete, il legame fondamentale tra le parole di Dio e la vita. Ma la vera vita su questa terra è la vita eterna. Abbiamo le due. Infatti vi voglio contare questo episodio di Medjugorje, quando sapete che tutti i 25 la Madonna ci dà un messaggio per tutto il mondo, e la veggente Maria Pavlovic riceve questo messaggio del 25, e ogni Natale, 25 dicembre, Maria arriva col bambino Gesù nelle braccia, e vestito d'oro, tutti e due vestiti d'oro, è una cosa splendida, di gioia, incredibile. E nel 2013, ecco che dopo l'apparizione la veggente Maria era un po' strana, un po' perturbata, diciamo, era un po' così, e ci ha detto: oggi la Madonna non ha dato nessun messaggio. Siamo rimasti così, però dice: è il bambino Gesù che ci ha parlato, è il neonato Gesù ci ha parlato. Lui si è seduto sul braccio della mamma e ci ha parlato con autorità di un ragazzino di 7 anni, anche se era neonato. E cosa ci ha detto? È Gesù che parla. Era la prima volta che i veggenti avevano visto Gesù parlare, così piccolo Gesù parlare. Cosa ha detto? Due cose fondamentali. Prima cosa: sono io la vostra pace. Significa non andare a cercare la pace altrove. Come mai andiamo a trovare la pace delle cose che ci tolgono la pace, che ci tolgono la felicità, che ci perdono? Sono io la vostra pace, dice Gesù. E poi la seconda parola che ha detto: vivete i miei comandamenti. Vivete i miei comandamenti, vivete le mie 10 parole. Non si tratta solo dei comandamenti dato a Mosè, ma anche tutto quello che ha detto Gesù nel Vangelo, tutto quello che ha detto Gesù. Poi la Madonna, in altro messaggio, bene che condivido con voi questa cosa perché lo dobbiamo sapere, la Madonna ci ama in modo pazzo, posso dire, il suo amore è incredibile, e lei vuole la salvezza di tutti noi. Lei vuole prendere tutti noi nel suo manto materno e portare tutti noi nel cielo con lei. E ha detto: cari figli, non posso aiutarvi. Non posso aiutarvi se non vivete i comandamenti di Dio, se non vivete la confessione, se non vivete la Santa Messa. Lei ha detto: non posso aiutarvi. Si capisce bene, perché lei non può fare un lavoro, un compito fuori di quello che fa Dio stesso. Sono insieme loro. Allora lei aiuta, ma quello che non vuole andare con Dio, lei non può aiutare. È come paralizzata, non è possibile per lei. Qualche volta vogliamo fuggire dai comandamenti di Dio e fare la nostra propria volontà, e possiamo trovare una certa, diciamo, non pace, ma una certa tranquillità. Ma questa tranquillità, carissimi, in questo mondo perso, senza la pace, cos'è? Comunque c'è una data di scadenza, si finisce molto presto, è falsa pace, falsa felicità, che ci fa rimanere vuoti, tristi, disperati. Allora, come vi l'ho detto all'inizio, ho scelto di lasciare parlare Padre Daniele della comunità di Nuovi Orizzonti, perché lui ha parlato bene dei 10 comandamenti e ha dato delle luci un po' nuove, un po' interessanti, e diversi aspetti di queste preziose parole di Dio. Allora possiamo adesso ascoltarlo, penso che ci fanno riflettere molto. Allora, prima di lasciare la parola a Padre Daniele, volevo ricordarvi che tutti noi siamo nati, siamo creati per il cielo, destinati al cielo. Però ci dice la Madonna: ma cari figli, vedendo quello che facciamo, vedendo quello che scegliamo, quello che le vie che abbiamo preso in questo mondo perso, lei ci dice: ma cari figli, pensate e faccela senza la benedizione di Dio. Allora prendiamo questa benedizione, dai, e non dimenticare mai che Dio è misericordia, come l'abbiamo visto nella testimonianza di Gloria Apollo, che quasi tutti gli italiani conoscono. Era una pesta di prima classe, possiamo dire, e aveva calpestato tutti i comandamenti di Dio, e quando è passata nell'altro mondo era persa. Però cosa ha fatto? Vedendo che il suo destino non era il cielo ma l'altra parte, cosa ha fatto? Ha gridato. Allora ci tratta di gridare, ma gridare verso un Dio misericordioso: Signore, abbi pietà di me, sono un poveraccio, abbi pietà di me, sono un peccatore, ho fatto tutto sbagliato, Signore, pietà di me. Chiamiamo la misericordia di Dio su noi stessi e su tutto il mondo. Questo mondo senza pace, questo mondo perso, come dice la Madonna, c'è sempre un modo di ritrovare la guarigione, la salvezza. Gridiamo verso Dio in questo mondo senza pace: Signore, abbi pietà di noi, vogliamo essere salvati, vogliamo tutti andare al cielo. Dai, Signore, dacci la grazia, abbi pietà di noi, perdonaci. Adesso lascio la parola a Padre Daniele, ascoltatelo bene.
1: Spero non ci siano superstiziosi in mezzo a voi, però la domanda che volevo farvi e che mi sono fatto stamattina meditando il Vangelo è questa: vivresti allo stesso modo se sapessi che questo giorno, questa settimana fossero gli ultimi della tua vita? Che faresti?
2: Pregheremo
1: di più? Ma forse staremo anche più attenti a non sporcarci, o no? Perché sapremo che l'anima, quando si appesantisce dei peccati, quando non è pulita, ha molta più strada, molta più fatica per arrivare al volto glorioso di Dio. Allora, a parte la superstizione, davvero ognuno di noi, nel momento in cui viene a Medjugorje, fa un'esperienza forte di Dio, scopre che non ha soltanto un corpo ma che ha un'anima da custodire, ha bisogno a un certo punto di stare attento, di sapersi lasciar trasformare dalla grazia e chiedersi continuamente come sto vivendo, fare come una verifica, no? Una delle cose più sconosciute tra tanti cristiani è l'esame di coscienza. Lo dovremmo fare ogni sera, noi sacerdoti, noi religiosi ce l'abbiamo nella compieta, ma ognuno di noi dovrebbe arrivare alla fine della giornata e chiedersi quanto amore ha dato, quante occasioni di amore ha mancato, quanto peccato può aver lasciato entrare nella sua anima. Oggi la prima lettura ci mette molto in discussione, ma anche il Vangelo, perché ci dice davvero: non sapete il giorno, non sapete l'ora. Non sappiamo quando saranno gli ultimi tempi. Nella Chiesa ci sono sempre due eccessi: o chi sullo stile dei testimoni di Geova dicono sempre sta per arrivare, eccolo qua, domani, e chi invece dimentica che ogni giorno può essere l'ultimo e lascia il Signore come se poi ci fosse sempre tempo per tornare a Lui, no? Sapete quella vignetta che girava qualche tempo fa, che diceva da piccolo troppo presto per pensare a Dio, da grande troppo impegnato per pensare a Dio, crescendo, troppo tardi per pensare a Dio. Chiediamo al Signore la grazia di vivere come fosse l'ultimo giorno, non per avere paura della morte, come magari alcune spiritualità hanno spinto tantissimo nel dire il problema è che poi non andiamo in paradiso. No, il problema è che non vivi qua il paradiso. C'è un problema grande, molto collegato al discorso del paradiso, di un'anima che piano piano si svuota, che piano piano muore, che piano piano, non aspettando più il Signore, non si aspetta più niente. Perché un'anima che non prega, un'anima che si sporca, un'anima che non è pulita, perde il gusto della vita. Chiediamo al Signore la grazia di essere davvero coloro che riscoprono quest'anima e coloro che la vogliono custodire e coloro che vogliono prepararsi, non quando hanno paura, quando arriva una malattia, quando c'è un problema, all'accogliere il Signore, ma sempre, perché noi siamo destinati al cielo, ma siamo chiamati a vivere come in cielo così in terra, lo diciamo nel Padre Nostro oggi. E allora stiamo molto attenti, perché la prima lettura oggi ci richiama a qualcosa di importante, no? Alcune parole hanno perso di significato nella nostra società. Voi sapete che la parola peccato con cui inizia la prima lettura di oggi è una parola ormai abusata, non compresa. Si dice: ah, che peccato, non ho fatto quella cosa. Ma il senso del peccato si è perso, l'abbiamo perduto, non sappiamo neanche più a volte confrontarci. Voi sapete che non so quante persone a settimana confessiamo a Međugorje, ma diciamo, quante persone arrivano che dicono: padre, io non ho peccato, io non ho fatto niente. Io a qualcuno glielo ho detto: ci abbiamo una nicchia libera, se vuoi. Non so quanti ne abbiamo di peccati. Il problema è scoprirli, il problema è confrontarsi, il problema è che quando l'anima muore, quando smettiamo di riempirla di cose buone, di preghiere e di amore, è come una stanza buia. Che faccio io? Entro in una stanza buia e non riconosco più le cose. Anche se ci fosse del catrame, della melma, dell'etame, non lo vedrei. Inizierei a sentirlo forse, ma non lo vedrei e non saprei come pulirlo. Allora il confronto deve essere sempre continuo con la parola che ci salva e che ci mette in discussione. Però non ci dimentichiamo anche che ci stiamo perdendo un po', perché come diceva la prima lettura, noi siamo coloro che accolgono la grazia, ma il problema è che non siamo più sotto la legge. Allora qualcuno dirà: ah, meno male che non c'è più quella religione legalista che ti diceva: hai fatto questo, domani sicuro vai all'inferno. No, meno male che hanno riscoperto la misericordia di Dio. Ma Santa Faustina, che ci ha fatto riscoprire la misericordia di Dio, si rigirerebbe nel cielo se non riscopriamo che quelle regole possono essere un guardrail che può aiutarci ad andare verso il cielo. Provate a chiedervi, facciamo un esperimento, così sbaglio pure io e ci divertiamo. Li sappiamo precisi i 10 comandamenti? Qual è il primo? Non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma non è giusto, perché i più anziani sono agevolati.